0: quando procediamo o no?
1: Ma questo ritardo giornaliero, ormai sta prendendo sempre più piede, non va bene.
2: Su, su, sempre in ritardo, sono 3 minuti che sto aspettando.
3: Quali 3 minuti?
2: 3 minuti, procediamo, 331, 80, 90, 101.

0: non è facile lo sballottamento ad una certa età, se non è che porti uno, lo porti di là, un mese di qua, un mese di là, non ci si trova più.
1: Già.
0: Io non riconosco più questa città, come vi chiamate voi di qua?
2: Milanesi!
0: Oh, stimatevi, mica si parla tanto bene di voi, per tutta una serie di cose. Va bene, buongiorno, dopo una mesata piena, torno in questa città, ma ci sono solo extracomunitari, gli uomini bianchi dove sono?
1: Al vacanza. Mare.
3: Sono alle case al mare.
0: Alle case al mare, tu sei bianchissima. Ma
3: perché non ho una casa al mare.
0: Ma giustamente. Un balcone, come fai senza vitamina D?
3: Io ho un piccolo ballatoio.
0: Nel ballatoio,

0: bisogna stare anche attenti a agitarsi sui ballatoi.
1: Tutta la tua energia la devi incanalare meglio.
2: Hai ragione.
1: Sai, non ti riconosco manco di faccia più.
2: Davvero? Sono Regina.
1: Vabbè, buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Invece i miei ragazzi qua belli, guardali là, tutti belli tirati. 22 di luglio. Allora, tornati tutti quanti assieme nei nostri studi milanesi. Bello, devo dire. Cosa? Niente. Cosa c'è di bello? Insomma, no, pensavo alla temperatura, stavo facendo una comparazione, però non è che faccia tutto sto fresco qua, perché fin quando ero ieri giù nel Salento che vi dicevo del caldo, vi dicevo no, abbiamo sta roba Norvegia, chiama la Norvegia, si fa caldino anche qua.
0: Ma perché nei giorni prima è stato asfissiante.
1: Asfissiante. Com'è la situazione stamattina? Solo una città con bollino rosso che pare essere la capitale del caldo esagerato di quest'anno, che Palermo è che sta vivendo.
3: Beh, però Palermo, insomma, giusto che faccia caldo.
1: Abbiamo un sacco di problemi, incendi, sentivo adesso
3: grandinate.
1: Adesso apriamo la borsa, caporedattore.
3: La borsa aperto in terreno leggermente negativo, meno 0,20%, infatti è meno 0,23% in questi
1: ieri,
3: minuti.
1: Ieri si è portato a casa qualcosa, ma non c'è convinzione, non c'è quella capito della cosa di tempo così, un giorno di là, un giorno di qua. Vabbè, allora vi dicevo, partito ieri dall'attacco dell'Italia, devo dire che questo paese dal punto di vista del turismo è veramente in ottima salute. Non so il resto del paese, ma mi sembra di sì, ma americani, giapponesi, quando mai si sono visti gli americani in Puglia, pieno di americani, soprattutto nei target diciamo più alto, nelle strutture inglesi.
3: Beh, anche i giapponesi, non penso che
1: allora,
3: siano.
1: Secondo me in questo paese, Marcello, noi dovremmo italiani stare a casa e percepire uno stipendio, una percentuale, una royalties da tutto questo movimento e non pagare le tasse, per dire. Cioè con tutti i beni che abbiamo, se fossero gestiti in un certo modo, bim bum bam. No, che dici?
3: Ma se i turisti arrivano e noi siamo tutti a casa, chi trovano? Non c'è nessuno che lavora.
1: Ma mandiamo qualcuno.
2: Vado io.
1: Troviamo un po' di manovalanza. Tira la bruttaria stamattina, perché ieri guerriglie, robe d'estate, cose mai viste, dai, poi ne parliamo. Si politicizza tutto stamattina, anche la canzone che ti fa stare bene. Allora, voglio una canzone di destra stamattina, no, una di sinistra.
0: E come la indico?

0: attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Fernando, sono Laila. Amore. Oggi ti mando un buongiorno, ti voglio tanto bene.
2: Buongiorno. Mando il messaggio da Palermo, quasi non si respira più. Veramente giornate asfissianti, siamo diventati ormai in paesi tropicali, città tropicali. Incendi ovunque, maledetti. Chi è e chi fa questo? Perché se ne approfittano quando c'è un po' di vento.
3: No, la situazione, guarda, entravo nei particolari veramente incredibili, inquietante quella di Palermo. Più tardi approfondiamo. 9:14 minuti. Se vi interessa, oggi è la giornata mondiale del cervello.
4: Eh sì,
3: così,
4: che bello!
5: Ma anche del mango.
4: La mia giornata.
3: Mangoli cari, signora. La signora abbandona perché non si sente di poter festeggiare.
6: Ma proprio nella giornata di oggi abbandona.
3: L'onestà mi piace, la tua ricordati che l'onestà premia. Sediti, dai, accomodati. Sei ingrassatella, eh?
4: Ah, ho perso 7 kg.
3: 7 kg,
5: ma 7 kg che si sommano agli ex 6.
6: Non dovevi dirle questa cosa.
3: No. Okay. È la cosa peggiore che si possa dire a qualcuno quando torna
6: che è a dieta, oltretutto.
3: Sì, okay,
4: infatti,
3: ma chi non è a dieta? Dicono di essere tutti a dieta, in modo particolare, in modo personale. Va bene! Allora, volevo dare un'occhiata alla puntata. Oggi è il 22, il 22 luglio. Se ne interessa, tengo ancora in ballo Regina. La prima in classifica era una canzone di Raff, 22 luglio del 1992. Era Siamo soli nell'immenso vuoto. Che lungo il
5: titolo! Stupenda! Nell'immenso vuoto che c'è.
3: È lungo già il titolo, non ce la farà mai. E ride, la vuoi fare? Siamo soli nell'immenso vuoto, che ce la vuoi fare? Facciamola, va bene. No, fa la tua, sentiti con i musicisti, cerca la tonalità, facciamo bene, segna per favore sulla scaletta che ne stiamo facendo 10:15, 10:20.
5: Ok.
3: Allora, poi una grandinata durante la notte di Cos'è Cos'è.
4: Ragazzi,
3: ma cosa ti ha preso stanotte?
4: Non lo so.
3: Senti, ho suonato il telefono. Anche il chi è? Nuovo? Sì. Fatto dove?
5: Ma forse non dormiva dal caldo.
3: Dove? Aspetta, c'è un...
6: Fatto in Italia, un tonfo nel passato, negli anni 60.
3: E allora facciamolo subito.

0: Ci porti negli anni 60, nel boom economico del paese.
1: Esatto, abbiamo intercettato un live di Tom Jones alla Capannina negli anni 60.
0: Toscana, hai visto ieri a Forte dei
1: Marmi? I balli di gruppo.
0: Avete
1: che ti piacciono tanto.
0: I fili dei ricchi qua come si menano.
2: Terribile, ragazzi.
0: La zona più chic di Forte dei Marmi.
1: Ho visto una rissa in un bar.
0: Madonna, ma come si danno le mazzate con tutta sta facilità.
1: Ma si tiravano le sedie, ma stavano attenti anche a non spettinarsi, a non sporcarsi.
0: Sì, oh, Marce, lanci di biciclette in faccia. Ma sembra vero, ma ovunque ti giri. Adesso non so se i social calcano la mano, ma una roba. Va bene. Siamo in Toscana, si è realizzato questo test psicoattitudinale e quello che è una costola del cos'è, per cui è cantato in questa canzoncina. Ci sono delle indicazioni e poi ve lo spieghiamo meglio. Prego, Capannina!
3: Nella vita si vince, si perde! Io ho giocato nel

0: Wow, chi che meraviglia!
1: Hai sentito che twist?
2: Mamma mia, che roba! Ma che sarà Peppino un po' da Peppino di Capri a Jerry Lee
3: Alessandro
2: Lewis.
3: Ristori.
2: Allora, sentiamo bene le indicazioni.
1: Allora, nella vita si vince e si perde.
2: E si perde.
1: Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato. Ti rispondo con il mio latrato.
2: Latrato. Chi latra?
1: La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
2: Bud Spencer, Terence Hill? Eh?
1: No.
2: Valle Verde. Cos'è Valle Verde? Le scarpe? Cos'era? La frutta? No, quella la frutta. La natura di prima mano. Adesso mi canto anche i jingle qua. Valle Verde, latrato. Chi latra poi?
3: Sapete?
0: I cani.
3: Cos'è
2: latrato?
4: Ezio Greggio.
1: No.
2: Cioè, immagina se fosse stato Ezio Greggio bruciato proprio alla prima risposta.
1: Meno no? Male.
2: Questo è un test psicoattitudinale per capire se riusciamo a mettere 1+1=2 stamattina, che insomma è abbastanza difficile. 3-3-1.
5: Riaggomitamelo.
2: Dica.
5: Adriano Celentano.
2: No. 3-3-1-80-90-101. Vabbè, stiamo andando bene. 3-3-1-80-90-101. Stavi riflettendo su cosa?
3: Sulla Valle Verde
2: pure.
3: Se potrebbe
2: io.
3: Essere l'Umbria.
2: Valle Verde. Ripeta per favore, caporedattore.
1: Nella
2: gentile.
1: Vita si vince e si perde. Io
2: aspetta, calmo, facci riflettere un attimino.
5: Bonolis.
2: No, e sono tre e quindi ci sta andando bene. Nella vita si vince e si perde.
1: Io ho giocato nella Valle Verde. Si potrebbe anche aggiungere nella piccola Valle Verde.
2: Nella piccola Valle Verde.
1: Un mese all'anno vengo nominato. Ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
2: Allora segnati amico più grosso e una volta all'anno vengo nominato.
6: Riagomitolamelo.
2: Sì.
6: Michael Bublé.
2: Michael Bublé. Ci lavoriamo su questo. Intanto lavorateci anche voi. Torniamo subito. 3-3-1-80-90-101.
7: Anche d'estate noi. Bravo!

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: questa.
1: Domani potrebbe essere anche peggio, eh?
0: Certo, no, cioè, ma anche tra due ore potrebbe essere peggio.
1: Non lamentarti della giornata, capito, del momento. Pensa che potrebbe peggiorare. Buongiorno.

0: che mira quotidianamente a rompere
1: la minchia.
0: Era giusto così, era un mix. Allora, vi abbiamo lanciato il test psicoattitudinale serio, bello, interessante, coinvolgente e stimolante. Sembra una roba per stare meglio, no? Per lo stomaco regolarizzato. E lì lo frizziamo adesso. La signora canterà più tardi, poi c'è anche un cos'è cose finale, c'è una ricerca che la riguarda, per cui vediamo di non perdere tutte queste robe. Poi in mezzo le due canzoni che ti fanno stare bene, quella normale, quella dedicata all'amore. Andiamo però a vedere un pochino le cose più importanti di sta giornata, lasciando un po' cronaca nera, scontri politici e tutta una serie di cose. C'è una legge nuova che appartiene ad una nazione della Comunità Europea, insomma, che riguarda un po' tutti. La prima nazione europea laddove si vietano i social ai minori di 15 anni, la Francia.
2: La Francia era nell'aria, adesso è ufficiale perché la legge è stata approvata dal Parlamento francese. Da settembre entrerà in vigore, il prossimo 1° settembre, che coincide anche con il ritorno a scuola in Francia, i ragazzi che non sono iscritti alle piattaforme social non lo potranno fare, mentre la legge scatterà il 1° gennaio per i ragazzi che hanno già un account. Quindi da settembre in Francia le piattaforme dovranno proporre agli utenti almeno 2 soluzioni per verificare la propria età. Però hanno deciso in Francia di non prevedere sanzioni per quei ragazzi che riusciranno ad aggirare i divieti. Quindi sostanzialmente è una legge che tenta di convincere le persone a non utilizzare, i ragazzi a non utilizzare questi social. La relatrice della legge ha ricordato gli effetti negativi dei social sui più giovani: impatto sulla memoria, sulla lettura, perdita di attenzione, aggravarsi dei disturbi alimentari. E la ministra al digitale, che è un'altra che ha promosso questa legge, è andata un po' oltre, ha detto: dobbiamo proteggere i nostri figli, ricordando le tante famiglie distrutte per il suicidio di adolescenti provocato dal malessere alimentato dai social network.
0: Fotografiamo per un attimo i 15 anni. 15 sembrano tanti, sembrano pochi. Com'è 15 anni per avere questa sterminata area che rappresenta, insomma, il social, che rappresentano i social? Sono tanti, 15 anni? Ci volete riflettere un attimo? Io c'ho da fare, non riesco più a fare il programma in piedi.
3: Dai,
0: ci sta. In effetti, diciamo, quando la finisce questa notizia, mi voglio sedere un attimo.
1: Procediamo
4: ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: da Tozzi sta canzone, ma anche il suo modo di cantare, per come è venuta voglia di una tozzineria,
1: dai,
0: di una tozzinata. Cambiamo allora, non facciamo come Live Raff, era previsto, siamo soli nell'immenso.
2: Ma no, sono anche amici loro, dai, rispettiamo Raff.
0: È un brutto lavoro il mio. Allora, tra l'altro, ho fatto la scaletta della puntata di oggi e abbiamo dimenticato di inserire la bambina, c'è anche la bambina oggi. Arriva Cristina di Apostrofo
3: Avena.
0: Ti aspettiamo alle 11, per cui dobbiamo rivoluzionare tutta la scaletta e andare veloce. Allora, la signora fa dal vivo nell'aria c'è polline di tè e voglia di bagni senza slip, perché so che piace anche ad Aldo, eh? Facciamo quella
4: musica, un po' di musica tozzinale.
0: Tozzinale brutta questa. Va bene,
2: splendida,
0: andiamo
2: invece
0: verso una canzone che ti fa stare bene. State intervenendo su sta roba dei social, di altre cose poi ne parliamo dopo. Arriva la canzone che ti fa stare bene, se ne è una bella. 331 80 90 101.
5: Vi voglio bene anche se non vanno in onda i miei messaggi.
6: Sono contenta anche se non mi mettete la canzone che mi fa stare bene, perché a me fate stare bene.

Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: basta.
1: Questa roba di avere in studio tutti questi.
2: Attenzione!
1: Perché si fa sta cosa?
2: Perché è estate.
1: Ma per noi o per gli altri a casa?
2: Per noi e per gli altri.
1: Guarda che carina, guarda chi sta lavorando per la televisione?
2: Canepa.
1: Buongiorno Gabriele, se accendete il canale 67 potete godere di ste robe veramente orripilanti. Ora ci occupiamo della ruota. Ruota rock, sì, piace. Ruota della fortuna. Mi sei mancata, eh?
2: Oh, ha dato un bacio alla ruota.
1: Sto limonando la ruota. Ormai
2: penso c'è... sei arrivato.
1: Figlia mia,
2: domani bacerai i marciapiedi.
1: Li leccherò addirittura. Allora, fermi. Che bella ruota libera. Vi abbiamo dato spazio per scegliere le vostre di canzoni. Fammi vedere, mamma mia, che roba, Aldo, belle. 7 tra migliaia di indicazioni al 331 80 90 101 per la canzone che ti fa stare bene, legate ai 7 colori della ruota. Vi premetto, ok, che da oggi truffo. Vanno solo belle canzoni di questo giro. Prego,
3: canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Se Tu Pego, Michael Telò.
5: Canzone viola.
3: Ma buongiorno imparagonabili, Laura da Novi. La canzone che mi fa stare bene è Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia.
5: Canzone blu.
6: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Walk of Life dei Dire Straits.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone del giorno che ci fa star bene proporrei On the Beach di Chris Rea.
9: Canzone rossa.
10: La canzone che mi fa stare bene oggi era prima in classifica 46 anni fa. La canzone di Gianni Togni, Luna.
11: Canzone
1: mi sento male.
12: Buongiorno R101 e ci riproviamo anche stamattina. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Satisfaction dei Rolling Stone.
5: Canzone gialla.
13: Ciao Fernando, sono Greta. Okay, la canzone che mi fa stare bene è Hang On To Your Love.
1: Shade. Bella. Cos'hai, Regina?
14: No, volevo tossire, ma per rispetto a voi non l'ho fatto.
2: Meno male. Beh, ci credo.
1: Per rispetto, muori però. Tossisci, sputa, fa quello che vuoi. Dai,
14: grazie.
1: Liberati. Scatala.
14: Sono libera.
2: Vabbè, ma non può andare in bagno.
1: Lasciala stare. Sono spaccato di vita questo programma.
2: Quei germi e tutto.
15: Non è che dobbiamo fare proprio tutto in diretta.
1: Non sono quei programmi confezionati, fatti, leccati, eccetera. Qua ti senti male, ti senti male.
2: C'hai
1: lo Schwarznaus, lo fai qua.
14: No, quello mai.
1: È vita vera.
14: A casa.
1: Allora, quale vi piace? Quale
2: Gianni Togni Luna.
14: Michel Telò, e se ti pego.
15: Ma anche Sade, Sade.
1: Vabbè. Vieni a ballare in Puglia. Tra una rapina e l'altra un portavalori. La rossa! La rossa! Qual è?
9: Canzone rossa!
10: La canzone che mi fa stare bene oggi era prima in classifica 46 anni fa. La canzone di Gianni Togni, Luna.
2: Giustizia fatta.
1: Ce la ricordiamo tutti. Evviva le donne, evviva il bambino.
2: Buon vino.
1: Ci ho parlato con lui. Se qualcuno ha capito buon vino, Gianni mi ha detto avete capito male. Perché evviva le donne, evviva il bambino.

0: che sono cose che si dicono così, giusto? No?
1: Sì.
0: Tutte le cose che dici durante la giornata, quante sono reali, vere? Quante le dici per circostanza?
1: Tutte sono reali.
0: Rifletti,
1: perché bella. Io dico la verità.
0: Sono cazzotte. Riflettici. Allora, quasi le 10 di mattina, era l'una di gennaio. Sei contenta?
2: Stupendamente felice, grazie della dedica.
0: Vuoi che te ne metta un'altra?
2: Magari, semplice.
0: Io ti metterei Ma per Dio.
2: Ma anche, va bene.
0: Ti ricordi Ma per Dio?
2: No, ma va bene uguale, basta che ti togni.
0: Va bene. Allora, era la canzone che ti fa stare bene. Salutiamo Gianni Togni, bravissimo.
2: Ciao Gianni.
0: Particolarissima di sto signore toscano, molto particolare, nobile, insomma, nell'atteggiamento, anche nel viso, no? Cioè, ha fatto un disco, esagerato, un paio ne ha fatti e poi via. Ciao.

0: o una persona che vi ha fatto del bene, insomma qualcuno che vi manca, quello che volete. È importante che arrivi dal cuore la canzone che ti fa stare bene, con una dedica, ora con un vocale a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Procediamo
3: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: questo silenzio, c'è della musica in questo silenzio. Bella, mi piace sta frase di Bossa Nostra, una delle belle canzoni di quest'estate di Gaia. Stavo leggendo un pochino, sentendo un po' i vostri vocali su tutto quello che abbiamo consumato in quest'ora. Tu dici cosa avete consumato? Riassunto velocissimo, Regina Saraiva. Ore 9.
1: Ore 9 è tornato il boss, Fernando Grande.
0: Sì, vabbè, ore 9, contenuti.
1: Aldo Preda ha aperto la borsa. Abbiamo parlato della nuova legge in Francia per il vieto dei social per i bambini per di 15 anni.
0: Ok, ma la cosa più importante?
1: La cosa più importante è che siamo tutti in salute, amici.
0: Si è scordata la cosa più importante, che siamo in salute, continua a tossire. Abbiamo fatto il chi è stratosferico.
1: Volevo dire dopo
0: il nostro test psicattitudinale, la canzone che ti fa stare bene. Abbiamo tante robe da fare stamattina, poi alle 11 arriva anche Cristina. Andiamo da Aldo.
2: Parliamo dell'emergenza incendi in Sicilia, perché ci sono un paio di situazioni abbastanza preoccupanti. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, siamo in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. Sono in arrivo i Canadair della Forestale, ma preoccupano in quella zona un deposito di bombole di ossigeno. La clinica Ignazio Attardi

0: una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio, quindi i vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme e a cercare di evitare che raggiungano questi luoghi. È stata quella appena trascorsa una lunga notte di incendi e di blackout a Palermo e in provincia, decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, il corpo forestale. Palermo si è risvegliata questa mattina avvolta in una cappa di fumo. Ci sono stati incendi a Borgo Nuovo e a Monte Pellegrino, ma la situazione più critica è nell'Interland palermitano. A Montagna Longa il fuoco non ha dato tregua per tutta la notte e tuttora sta bruciando anche il bosco di Casaboli a Monreale. Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 186 di Monreale, incendi anche lungo l'autostrada Palermo-Catania ed è bloccata anche la statale 113 e diversi blackout si sono verificati in una grande area del centro a Palermo, quindi situazione molto complicata,
1: molto complicata
0: in Sicilia,
1: anche perché anche oggi si attendono, stavo proprio guardando il temporale, i dati delle temperature sui 40 gradi. Per contro, in altre aree del paese, sentivo i nostri amici di Civitanova Marche, che salutiamo,
2: sì.
1: Luca,
2: ciao,
1: eccetera.
2: Ciao Francesca, ciao Luca.
1: Hanno passato dei momenti assurdi con nubifragi, trombe d'aria anche ieri, inaspettata in Salento, a Melendugno, sul lato Adriatico, e leggevo adesso che pare anche su TG24, anche nel Ferrarese c'è, cioè, una violenta grandinata, auto danneggiate anche.
0: Ma ieri c'è stata una grandinata violentissima sulla A13,
1: sì,
0: con decine di auto veramente distrutte dalla grandine.
1: Questo è. Allora, un ringraziamento ad Aldo Preda per la sua solerzia.
2: Per la sua solerzia
1: nel informarci.
2: Ah, lui è solerzio.
1: Classica, chiusura classica.

0: Procediamo! I love you!
1: Ragazzi, a Monreale c'è Casaboli, no Casaboli. Lì prende sempre fuoco. Ormai non è rimasto neanche più un albero. Porca scusate, miseria. Avete già fatto il chi è chi è? Ho indovinato, sono andata a far spesa il tempo che ho acceso l'app. Mi sono perso il chi è chi è.
2: Ma è la stessa del fuoco? Sì. Perché ha switchato. Dove non è rimasto nemmeno un albero. Ma avete fatto il chi è chi è? Sì, l'abbiamo fatto prima, lo riprendiamo più tardi quando ci sarà Cristina di Apostrofo
3: Avena!
2: Perché adesso voglio un live esagerato, la temperatura è ideale, c'è un venticello fuori nel cuore di Milano, è perfetta, vedi? Quanta fortuna che avete, avete i soldi, avete tutto, avete qua, di ingiustizia.
4: Ma con chi parli?
2: Con te, no? Tu vivi.
4: Ah, con noi.
2: Tu vivi.
4: Abbiamo tutto, abbiamo i soldi.
2: Tu vivi a Milano, sei privilegiata, tutti che vogliono venire a Milano.
4: Ma io
2: risulta
4: vivo a Milano.
2: Tra l'altro, intanto che la signora si prepara per il... Sì, però non è che devi sbrogliare il filo adesso e prepararti il microfono.
4: Abbiamo detto... potevi avvisarci un po' prima.
2: Abbiamo fatto la scaletta alle 9, se siete attente un attimo. Dicevo, hanno fatto un report sulla vendita degli immobili in Italia. Diciamo, su quello che si è mosso... l'interesse degli stranieri eccetera per diversi miliardi, ma tanti che è la città laddove si è mosso di più il mercato immobiliare, tanto per cambiare ancora una
5: Milano.
2: Volta si conferma Milano, anche se ormai da anni si dice vabbè i prezzi sono esagerati, tu costa cara, comunque sempre Milano.
5: Hanno appena venduto un palazzo a 50 milioni a Milano.
2: Quale?
5: Un palazzo prestigioso, adesso non.
2: Potevi dirmelo, c'avevo giusto quelli da
5: giusto
2: investire.
5: Quelli da investire.
2: Allora attenzione, andiamo perché la

0: del cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, non lo vedo nei monitor, grazie Gabriele. La fontana di Gio Ponti, se vi interessa, siamo insomma nella zona chic, a ridosso della zona chic, a pochi metri da Monte Napoleone, insomma da Manzoni, eccetera. Insomma, questo è. Mica siamo ancora per dire in periferia. No, a Sesto San Giovanni adesso, no, c'è stato Cologno lì, sono gli altri. Va bene, no, scherzo. La signora canta dal vivo, nell'aria c'è. Un omaggio a Umberto Tozzi. Che estate era? 90.
1: Forse 80.
0: E questa no. È veramente tanta estate. A voi, con l'augurio che sia la più bella della vostra vita. Allè.
2: La notte vesti di luna l'alta marea.
0: Senti, lo sciabordio, lo senti?

0: sì o no?
1: Sì, sì. Uscire da un'altra festa senza un perché.
0: Riesci a cantare e a rispondere, trovatemene un'altra.
1: Se il cuore non prendi ordini,
0: che riprese.
2: Ma chi fa i corretti?
0: Lei fa tutto. No, in realtà è dimagrita. Adesso non lo

0: Regina, smettila di cantare sopra Fernando quando c'è.
1: Bella! Dai, bella.
2: I bagni senza slip.
1: Ordine di te.
3: Bella, dai, sei bella, bella. È un momento, insomma, quando voi cantate sulle spiagge, vi riunite, l'amicizia, c'è un momento di gaudio, diciamo. Non è che state a guardare tanto la tonalità, la cosa. Cioè,
2: è per arriva, divertirsi tutti,
3: esatto,
2: assieme.
3: Arriva quel mood, no? Quel mood di divertimento, quel mood estivo. 10:15, andiamo, che tardi.
4: Mamma mia, Regina, un po' di amor proprio

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Buongiorno Fernando.
1: Sì, dici il nome.
0: Ma adesso noi come facciamo a stare un mese senza di voi?
2: Buongiorno, procediamo.
3: Buongiorno.
2: Fernando, mamma dice che sei un meglio. E ha ragione.
3: Ha ragione,
2: ciao.
3: La mamma ha sempre canzoni.
4: Tagli di colore estivo. Procediamo. R101, canale 67 TV.
3: Canzoni che li tagli, che li tagli nei ricordi estivi? Ormai li tagli proprio. Va bene, grazie Tancre.
1: Grazie,
3: torno, torno velocemente, 10:30. Mannaggia, tutto insieme. Adesso mi comunicano che è una puntata da...
1: da urlo!
3: Torno, dicevo, un attimo in Sicilia da Elena, che è disperata, sconfortata. Dicevo, scrivo... lei ogni tanto in questi giorni ci ha raccontato, credetemi che un'estate così torrida non l'avevamo mai vista, non si dorme più se non con il condizionatore a palla, spero tanto per il bene di tutti che finisca presto, poi con tutti i problemi che abbiamo insomma raccontato stamattina, che continuano, no, a persistere,
5: purtroppo
3: incendi,
5: sì,
3: tutta una serie di cose. Noi tra l'altro venerdì, questo venerdì,
2: sì,
3: dopo domani, se vi interessa, unica data in Europa.
2: Già ragazzi,
3: e lo facciamo come,
1: quindi, evento imperdibile,
3: come Maroon 5, hai capito, come Bruno Mars con Bad Bunny, non tutte le sere uno là, così, sì, stimatevi che fate calendari con 40, cioè avete tempo da perdere, una,
2: infatti,
3: una secca e basta a Sambuca di Sicilia venerdì sera in piazza in provincia di Agrigento, siamo vicini alla zona calda,
5: ma assieme voi due,
2: eh? Sì, certo.
5: Ma è imperdibile,
2: sì, ragazzi.
1: Ma vi servite una alla volta,
3: no,
1: o proprio insieme?
3: Insieme, insieme, insieme, tipo Wes e Dorighezzi,
2: è così,
1: Albano e Romina,
3: Albano e Romina,
2: Pinco e Palino,
3: esatto, adesso adesso
5: Pinco,
3: fermi, fatemi fare sta ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti di essere a Sambuca di Sicilia. Sigla!
6: Le ricerche Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere a Sambuca di Sicilia.
3: In questo con questo caldo rovente. Ricerca curiosa, interessante. La fonte?
5: La fonte è un rapporto Censis chiamato Invecchiare nell'Italia della longevità.
1: Scusate, ma avete detto che era Beregina, ricerca? No,
3: no,
1: dai,
3: scusa,
1: io pensavo era sulle canzoni.
3: No, no, no. La cosa bella è che la Bambi ha fatto...
5: Perché si parla per Regina? Perché si parla di matrimoni.
1: Allora tutto cambia.
3: Fallo parlare.
5: In Italia, lo sappiamo, i matrimoni sono in calo perché i giovani non vogliono più sposarsi, tentennano, aspettiamo, andiamo a convivere, vediamo.
3: Certo.
5: Invece i matrimoni triplicano e sbocciano tra gli over 65.
3: Capito?
5: Negli ultimi 20 anni, dal 2004 al 2024, le nozze con almeno un coniuge over 65 sono triplicate. Sono passate da poco più di 3.000 a 10.000 di oggi.
3: Capisci?
5: Mentre le unioni in cui entrambi gli sposi hanno più di 65 anni sono addirittura quintuplicate, sono aumentate del 400%. Certo. Questo perché? Perché si può dire la parola anziani?
3: Certo,
5: gli anziani sono in buona salute, questa anzianità non è più percepita perché,
3: esatto,
5: ci sentiamo,
3: ecco, si parla
5: più
3: di
5: giovani.
3: Anzianità non percepita.
1: Perché non sempre è un bene, eh?
5: Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste nel datare la vecchiaia dai 65 anni, mentre
3: quello...
5: i geriatri ormai hanno spostato questa asticella dopo i 75
3: sai
5: anni.
3: Sai cosa? Che una volta si campava a 50 anni, 60 anni, quella è l'età media, no? E adesso, avendone così tanto, rifai il giro. Quindi tutti, certo, tu ti sei sposato, hai fatto i figli sono cresciuti, la roba, l'altra sei ancora
5: è quello,
3: lì.
5: È
3: soffri,
5: quello.
3: Soffri di questa anzianità non percepita, quindi cosa fai? Riparti da capo, dalla comunione dovresti fare, comunione, cresima, capito?
1: Sì, pure il battesimo.
3: Poi il matrimonio, il battesimo, no, è vero. È vero.
2: Ma viva
3: guarda
2: l'amore!
3: Come
2: congola,
3: è una cazzata,
2: l'amore.
3: È una cazzata quella che... No.
2: Siamo tutti giovani.
3: No, è curioso.
2: Dentro.
3: Sì, comunque è diffuso questo termine, questa considerazione anzianità.

0: che si sposano più gli anziani di over 65. L'uomo perde l'udito, la donna inizia a perdere i sensi e è normale che il resto della vita si può andare d'accordo.
1: Dai ragazzi, ma non è vero, ma sapete perché si sposano tutti a questa età? Per la reversibilità.
2: Ma quale reversibilità? Ci sta tutto. Questo ha detto perdono i sensi.
3: È tutto un insieme di cose.
2: No, se sei arrivato da poco, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
4: imparagonabile
2: ascoltatore, procediamo alla ricerca di Aldo Preda. Ci ha prospettato questa immagine bella, insomma, di questa anzianità non percepita che fa sì che i rapporti si moltiplichino in età avanzata, ma anche i matrimoni, convivenze, cioè il secondo giro. Ale, magari è quello buono poi per chi non ha vissuto il primo buono, no? Che dici, Beletri?
5: Beh, che sono anche molto coraggiosi, si vede che hanno trovato un grande amore autentico, perché io non ho fatto ancora il primo, non penserei mai al secondo matrimonio.
2: Sai cosa? Che ad un certo punto te lo fai andare bene, tanto poi dopo quello non ti è concesso il giro.
5: No, ma non è detto.
2: E quindi, cioè, non stai lì a litigare sempre, tanto ormai questo, cioè, no, chi ha tanto perde i sensi.
5: Beh, no, è l'amore.
2: Va bene, l'amore arriva con la canzone d'amore che ti fa stare bene, con le vostre dediche, tra poco 10:39.
6: Procediamo!
7: Ascolta,
4: procediamo!
7: Dalle 9 a mezzogiorno su
4: R101.
8: Ma perché?

Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sì, capito?
1: È confusa.
0: È confusa perché parlandone di questi matrimoni a 65 anni, di questo amore che sboccia, lascia stare i nostri imparagonabili cinici maleducati, perché non può essere che sbocci l'amore a 65. Tutti a dire
2: lo fanno perché così il primo che schiata l'altro, esatto, prende la reversibilità.
3: Cioè, no, ma guarda, dai, che secondo me no, perché a 65 anni
0: non manco la prendi la,
3: no,
0: pensione,
3: ma quegli uomini e donne si credono eterni.
4: Secondo,
3: ci pensano verso gli 80.
4: Alla base cosa c'è? Pensione a reversibilità.
3: Ma no,
0: ma voglio dire, cioè, se uno sta bene.
5: Buongiorno, ecco, sapete perché ci si sposa anche dopo i 70 anni, i 65 anni? Perché quando si va a finire all'ospedale per un qualsiasi motivo, se non si è sposati, la persona con cui si convive o con cui ci si relaziona non ha potere per poter dire e per poter intervenire.
3: Ecco, questa è una risposta sensata.
1: Quindi, allora, è morto il romanticismo.
0: Esatto, cosa faccio fare io qua? La canzone che ti fa stare bene con tanto amore, dai, con tanti contributi facciamola. Mamma mia, il mutuo soccorso, non è vero? Invece noi pensiamo che anche se io parlo di me, scusate,
3: ma che tanto sei lì quasi.
0: Se io dovessi trovare una persona giovane, cioè giovane, in forma, bella, carina.
3: Ma più giovane o più in forma?
0: Oh, in forma, ok. Adesso okay, stiamo parlando che l'età non conta, che c'è questa anzianità non percepita. Taglio corto, dai, altre storie. Ora la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, le vostre dediche, sentiamo cosa viene dal vostro intimo. Prego, imparare.
6: Procediamo, sono Laura. Per le canzoni d'amore la vorrei dedicare a mio marito, perché 40 anni fa abbiamo fatto il famoso consenso in comune e a tutto. Ora siamo ancora sposati. I Feel Love di Donna Summer, che a lui piace molto.
7: Buongiorno Radio 101, per la dedica con tanto amore vorrei farle un saluto a Andrea, che di parte di a Londra. Lui sa chi sono. Se sono tanti anni che abbiamo perso il contatto, però ancora vivo a Roma, e vorrei dirle che grazie per tutti quegli anni meravigliosi che abbiamo stato di amici, e che l'abbiamo passato bello, ci abbiamo divertito. Vorrei farle un saluto e un ringraziamento per tutti quegli anni meravigliosi, degli anni 97 in poi, che abbiamo stato come amici, che l'abbiamo passato bellissimo. Vorrei dedicarle la canzone Africa de Toto, che era uno dei gruppi preferiti suoi. Ciao Andrea, un saluto da Londra.
3: Amici, amici.
8: Buongiorno ragazzi, sono Beppe. Ciao, Beppe. E sono un imparagonabile. E siccome sono con Andrea e ci stiamo recando in Erzegovina per un campo, con un campo estivo con i bimbi, e siamo due clown di corsia, e vorremmo dedicare una canzone proprio alla clownterapia.
9: Esatto, noi vorremmo dedicare la canzone No Hero di Elisa a tutti i ragazzi, e soprattutto dedicare per portare un sorriso al
0: bravi
9: mondo che ne ha tanto bisogno.
3: Bravi ragazzi,
0: bravi, bravi clown di corsia, bravi, bravi.
10: La canzone che mi farebbe stare bene è una canzone che voglio dedicare all'anima di mia madre, che adesso è in cielo. Una canzone che le piaceva tantissimo, mi diceva mettila, alza il volume, e io la mettevo solo per lei, Se solo tu di NEC con Laura Pausini.
11: Buongiorno Radio 101, la mia canzone d'amore preferita in questo momento è The Power of Love dei mitici Frankie Goes to Hollywood, e la dedico al mio amore Dario.
12: Ciao banda di pazzi. Allora, io quest'anno avrei festeggiato 25 anni di matrimonio col mio ex marito, e volevo fare una richiesta, se possibile, se mi mettavate The Power of Love dei Ghost e qualcosa, non me lo ricordo. Premetto, sono ancora in ottimi rapporti con mio ex marito, però il pensiero che quest'anno sarebbero stati 25 anni è tanta roba. I figli sono grandi e un briciolo di nostalgia c'è, ma fa niente, la vita è bella lo stesso e va avanti soprattutto. Un bacio a tutti, grazie della compagnia, Antonella da Puntini Puntini.
0: Da Puntini Puntini, in provincia
3: di Puntini Puntini.
0: Puntini Puntini, vedi la nostalgia, eh? Tira brutti scherzi, soprattutto d'estate.

0: Questa è una delle canzoni più belle del panorama musicale di sempre.
1: Brava, sono
0: però d'accordo. Fernando, ma quanta tragedia, e poi questo cauro.
2: Davvero, bella mia, quante tragedie, questo cauro, però insopportabile, pure c'è tanta gente che soffre. Cibo fasci.
1: Allora, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, era la canzone d'amore che ti fa stare bene con dei vostri pensieri, con delle vostre riflessioni, con delle vostre dediche. Ha colpito due in particolare. Ha colpito la signora straniera sudamericana, che aveva questa nostalgia
3: per Andrea.
1: Di questo Andrea degli
0: più
1: anni.
0: Che nostalgia, penso che quella signora sia ancora innamorata di suo marito.
1: Poi l'altra signora che avrebbero festeggiato 25 anni di matrimonio col suo ex, diceva i ragazzi sono grandi, eccetera, si sono separati, eppure in questo periodo, in questi giorni, che sarebbe ricorso, insomma, l'anniversario, sta sentendo della nostalgia, probabilmente.
4: Però c'era un piccolo rimpianto, ma era serena fondamentalmente.
1: Sì.
3: Gli ha detto che sono in ottimi rapporti.
1: Che
3: poi,
1: l'amore è quella roba che poi, capito, non è che riesci a capire fino in fondo, no? Cos'è? Ha così talmente tante facce. Che magari fai delle cose, prendi delle decisioni e poi magari non è quella. Vai avanti. Comunque,
3: ma sai che molti,
1: no?
3: Quando finisce un amore lo vivono come un fallimento personale.
1: Certo, sono anche quelli che poi lo superano serenamente, però rimane sempre qualche traccia. È giusto, siamo umani,
3: ragazzi.
1: Giusta anche
5: Fernando, cambia, forza!
1: Sì, certo.
3: Però è pure vero che siamo 8 miliardi, quindi questa signora troverà sicuramente un'altra persona speciale.
1: Va bene, dai, vi auguriamo di stare tutti bene. Allora, domani... dammi la birra, Nicola.
6: Aspetta.
1: Domani a quest'ora ritorna la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore, con la vostra dedica. Se volete raccontare quello che sentite, se pensate di volerlo condividere con noi, anche per sentire, insomma, se vi va, anche i commenti, o semplicemente per piacere di omaggiare qualcuno, mandate un vocale ora a questo numero
7: 331 80 90 101.
1: Amico mio, si cambia registro, si va sulla prossima canzone che ti fa stare bene, con un'indicazione che prendiamo da The Power of Love, dal testo. Cosa dice?
3: Allora, oggi non vado all'inizio, vado al centro del pezzo. La forza dell'amore è una forza dall'alto che pulisce la mia anima e purifica il desiderio. Amore con lingue di fuoco, purificaci l'anima, fa dell'amore il tuo obiettivo.
1: Ti va anima?
4: Anima.
6: Bello.
1: Anima o forza?
6: Lingua.
1: No. C'entra la lingua. Mamma mia, c'hai voglia di prudere.
6: No, non c'ho
1: allora
6: voglia.
1: Anima, forza o potere? Power.
6: Ah, potere.
1: Volete andare
4: però
1: su power?
4: Anima, no.
6: No,
4: The Power,
6: potere.
4: Siamo appena stati. The
1: Marcello,
4: Power of Love.
1: Anima, potere. Power.
4: Super power.
1: Io posso.
3: Ma quello, io non posso stare fermo con le
1: certo,
3: mani, Margherita,
1: certo,
3: vale?
1: Posso. Potere. Potere in ogni senso, sia come forza che come verbo, ok?
6: Okay.
1: Dica quale?
8: I've got the power!
1: Minchia. Aldo.
4: Non mi viene
1: dai,
4: nulla
1: con
4: adesso.
1: Potere. Potrei.
3: Amore di plastica, Carmen Consoli, io non posso accontentarmi.
1: Rifletteteci, imparagonabili, e mandate un vocale subito 331 80 90 101.
9: Io piace che ascolti, procediamo, di regali di tante di allegria, e passi di giornata molto bene. Io piace molto il programma, procediamo, un saluto.
10: Flega un cazzo.

0: d'estate. E voi uomini sapete qualcosa, no? Perché è arrivata Cristina di apostrofo
1: Avena.
0: Ma se vieni, vieni, ma sei accesissima. Ma cosa è successo?
2: Ma lei, se lei è accesa, ma tu sei in fiamme.
0: Ma cosa hai preso? Il Jaris?
3: Vogliamo parlare?
0: Il Viagra?
3: Voglio parlare?
0: Parliamo.
3: No, meglio
0: ma
3: di no.
0: Ma si dicono ste robe?
3: Ma dai zitto, come stai?
0: Ti metto a posto io. Ma quanto è bella Cristina nostra.
2: Meravigliosa.
4: Si vede che è da un po' che non vi vedete.
3: Vabbè, sì, tantissimo.
0: No, abbiamo programmato in un motel a pomeriggio con la ragazza. Palla e con vari special guest. Perché a una certa età non è che sta così.
2: Ti annoi.
3: Ragazzi,
0: esatto.
3: Basta.
0: Ti annoi. Ti annoi in due, no? Dopo 10 minuti, cazzo, ti dice: avanti uno, J-Ax. Tutti passano. Tipo battiti live.
1: No, dai, allora. Sì.
0: Andiamo a fare sesso featuring.
2: No. Featuring.
3: Ma è matto.
0: Stai scherzando.
3: Amore.
0: Amore, copriti per un attimo che ci devo andare dal capo.
4: Dopo tutto quello che gli hai detto, adesso copriti.
2: Ragazzi, posso uscire? Io mi sento di troppo.
0: Comunque, è carina sta roba. Sì, abbiamo fatto sesso featuring.
3: Ma non dobbiamo andare da Aldo Preda.
0: Sì, sì, andiamo da Aldo Preda. Adesso sta cambiando notizia.
2: Ma guarda che molte storie sono nate attraverso i featuring.
0: Ancora lì,
2: si è duettato e poi si è passato alla relazione.
0: Come tra me e Cristina, o ci sposiamo oppure arriviamo vergini al matrimonio. Avanti, dai.
4: Dobbiamo dare due notizie diversissime tra loro che sono appena arrivate in redazione. La prima riguarda un'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche. Circa 60 persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche in seguito a ferite causate da una violenta grandinata ieri sera lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Il pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto ha medicato queste persone, giunte prevalentemente in codice verde e azzurro, per ferite lacero-contuse causate dai grossi chicchi di grandine che li hanno sorpresi per strada. Una sessantina di persone. Comunque, complessivamente, per questa ondata di maltempo nelle Marche, da ieri sera fino a questa mattina sono stati oltre 300 gli interventi di maltempo nelle Marche. Da ieri sera fino a questa mattina sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco per

0: una popolare piattaforma esterna di programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito questo accaduto un incidente informatico senza precedenti.
1: Sì, abbiamo sempre paventato questa eventualità che l'intelligenza artificiale prendesse la mano. Questi sono i segnali prodromi di dove andremo a sbattere, ma a breve, Regina. Ma poi sai il bello, tornando invece sulla prima notizia che hai detto, che queste chicchi di grandi che ti portano in ospedale, cioè noi facciamo tanto per cercare di star bene, no? Ci preoccupiamo della salute, poi arriva un temporale.
2: Capito, ragazzi.
1: Va bene, allora ringraziamo Aldo con una chiusura.
3: Con una pacca sulla spalla,
1: una chiusura estiva e poi ci affidiamo tutti quanti a Cristina D'Avena. Oh, una roba per te esagerata. Chiusura intanto, prego.
4: Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del

0: Prova ad accarezzarlo.
1: Mai.
2: Ma cosa
1: mai.
2: Deve accarezzare?
0: Il microfono ha detto l'asta non si alza più.
3: Ma la mia si è alzata bene però, guarda.
0: Ma te appena
3: si
0: ti vede si alza.
3: No,
4: ragazzi, madonnate calmi.
2: Aste che schizzano.
0: Tutte ste allusioni da ombrellone, no?
4: No, veramente.
0: Allora, si è alzato?
3: No, non si alza.
0: E accarezzalo.
3: No, ma perché fa caldo, ragazzi.
0: No, ma se tu insisti,
3: tu dici
0: prima o poi, se tu devi prenderlo per bene.
3: No, magari giralo.
4: Non devi strattonare.
0: Bravo, non devi strattonare, non è un microfono.
2: E poi se vedi le brutte te lo porti così alla bocca e alzi tu.
0: E allora, che cosa ancora? Allora, attenzione.
4: Sempre quando c'è Cristina.
0: Ma tu arrivi e porti questa.
3: Ma come mai?
0: Questa ondata di ormoni ovunque, dalle cabine dei camion. Qui allo studio, mamma mia. Intanto ufficializziamo, signore e signori, è con noi Cristina di Apostrofo.
5: Avena!
3: Ma grazie,
0: la donna più in tour di chiunque, mamma mia.
3: Posso dire, posso ringraziare il pubblico siciliano. Ho fatto 3 date in Sicilia, sono state meravigliose, grazie davvero. Poi sono risalita e sono stata a Catanzaro ed è stato meraviglioso, quindi volevo ringraziare tutti.
0: A me lo dici,
2: tutto il sud.
0: Caro del sud, dicono grazie. In Sardegna quando ci andrai?
3: Il problema della Sardegna è che io non prendo l'aereo. Dovrei prendere l'aereo o il traghetto, ma adesso
0: si può andare anche in traghetto,
3: vabbè.
0: Allora, ho una roba per te. Intanto benvenuta. È da un po' che non ci vediamo.
3: Infatti.
0: Ho saputo belle cose, la gente parla, poi non pensare che non si sappiano le cose, però insomma lasciamo stare. Perché ho una cosa alla quale tu non hai mai assistito.
3: E cos'è?
0: Fa parte della famiglia dei cos'è cos'è.
3: Però?
0: Ma è un'altra storia. Intanto sigla cos'è cos'è.

0: La costola del test psicattitudinale è il chi è chi è.
1: Chi è chi è?
0: Bella mia. Tu pensi che qua si sa tutto?
1: Vabbè.
0: C'è sempre cose nuove.
1: Sempre io.
0: Ora, il chi è una costola del cos'è cos'è, è un personaggio che bisogna individuare, personaggio famoso. Le indicazioni sono contenute in una canzone realizzata in uno studio. Okay. Cioè c'è una canzoncina che adesso ti faremo sentire a te e ai nostri imparagonabili, sì, che dà delle indicazioni su questo personaggio. Okay. Ok? Prego.
2: Chi?
0: Chi è?
2: Chi è? Chi è? Chi è?
0: Senti.
2: Nella vita si vince, si perde.

0: sono. Valleverde, amico più grosso, una volta all'anno vengo nominato. Allora andiamo, come dire, andiamo a sottolineare con più chiarezza, perché magari cantando non si sente bene. Prego, Aldo.
1: Nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
2: Riaggomitola, melò, è pupo.
0: Non è pupo. No. Non è pupo. Una volta all'anno vengo nominato, regina.
3: Amadeus.
0: Non è no. Amadeus. Cristina, questo è stato realizzato appositamente per te. In studio c'era un tuo poster gigantesco che ha ispirato, insomma, la realizzazione. Valle Verde.
3: Riagomitolamelo. Steven Spielberg.
1: No.
0: Steven Spielberg, no.
4: Claudio Baglioni.
0: Cioè, nemmeno uno googlando. No. È stato realizzato pensando anche a quelli
5: ma
0: che.
5: Ma Valle Verde potrebbe essere Valle Verde Riccione, la squadra di calcio?
1: No.
3: È il calciatore di Natale.
1: No.
0: Di Natale, una volta all'anno vengo nominato, vedi? Pian piano l'amico più grosso. E ci sono molte indicazioni che insomma.
6: È Pappalardo, impallagonabili.
0: Adriano Pappalardo, no.
5: È Pitbull?
1: No.
0: Non è Pitbull. Cristina, aspettiamo te.
4: Pitbull. No, io ho detto Baglioni, ma.
1: No,
4: detto
1: non è
4: no.
1: Claudio. Tra l'altro, Baglioni.
7: Riaggomitolamelo. Terence Hill.
1: No, perché l'amico grosso sarebbe Bud Spencer.
0: L'avevo detto subito io in battuta stamattina, proprio quando l'abbiamo proposto per la prima volta. Tra l'altro, dicevo, a proposito di Baglioni, lo salutiamo che riparte il tour. Sì, sta molto bene.
8: Grazie, ciao Claudio.
5: Auguri.
0: Allora, dai, 11:18 331 80 90 101. Ripetiamo, Aldo.
1: Nella vita si vince e si perde. Io
4: Aspetta, potrebbe essere potrebbe essere De Martino?
1: Stefano De Martino?
0: No.
3: Riaggomitolamelo. È Andrea Pirlo.
1: Non è Andrea Pirlo.
0: Quindi nella vita si vince e si perde.
1: Io ho giocato nella Valle Verde. Okay. Un mese all'anno vengo nominato. Ti rispondo con il mio latrato.
5: È il verso di un cane.
1: La città grigia mi è rimasta addosso. Qual è questa città grigia? Grazie all'urlo del mio amico più grosso.
0: Quindi, se posso darvi un'indicazione, andate un suggerimento, andate anche a tradurre le cose, capito? Va bene, intanto ci riflettiamo. 331 80
5: 90 101.
0: E allora si svolta qua, perché la canzone che porta benefici psicofisici, la nostra estate migliore, che c'è?
9: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
10: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ma va, chi l'ammazza quella lì? Chi l'ammazza? Cristina Lovena e la banda. Bellissimo. Del Procediamo. Con questa canzone si aprono i tuoi concerti.
3: No, vabbè, tu non puoi capire cosa succede.
2: Racconta.
3: A parte il fatto che ovviamente è divertentissimo perché nessuno se l'aspetta. Quindi Cristina D'Avena e parte Procediamo con l'estate.
4: Che meraviglia.
3: Senti, i bambini soprattutto.
2: Quando esce Aldo P?
3: Stavo raccontando prima. Quando arriva Aldo P, i bambini, così. Eh sì, perché no? Io devo fare il video, ve lo devo mandare.
2: Aldo, vedo un tuo futuro su
3: bellissimo,
2: Boeing.
3: Bellissimo, grazie a tutti
2: su,
3: davvero.
2: Su quei canali KGT, va bene, ma a proposito, le prossime date?
3: Guarda, allora, settimana prossima io sarò all'Isola d'Elba con i Gianboi.
2: Tappati
3: le orecchie,
2: non sentire.
5: Poi sarai a Musile di Piave, in provincia di Verona.
4: Brava.
5: Massa.
2: Va col ragioniere, lei gira con un portavalori. Lei è scortata da un po'.
3: Vado a portare allegria come fai tu con Procediamo.
2: Vabbè, torniamo subito 11:24.
6: Procediamo. Signori e signori, Fernando Procediamo.
7: Mamma mia, calma.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: aspetta. Com'è che lo facevi tu?
1: No, prima c'era il beat giusto.
0: Ma come lo facevi? Da lì si capisce tutto.
1: Beh, quando prendi delle tacche in più.
0: Lo so, ma è una questione di tacche. Allora, sì. 11:30 punta tazza da
2: urlo.
0: Domenica c'è Maria Adele da Monza, sì, che ti saluta dal mare. Dice che sei la sua forza e il suo orgoglio. Capito?
3: Grazie Maria Adele, grazie amore.
0: Tanta gente che sta godendo di questa giornata, che insomma più o meno in Italia è abbastanza buona dal punto di vista meteorologico. E c'è anche Peppino che al mare non sa cosa fare, si annoia. E allora ha fatto un gingolino, lo sentiamo, lui a Torre Pali dal Salento. Senti.

0: Che bella, grazie Peppino.
1: Sulla scia dell'estate migliore che c'è, ognuno, capito? Si sente autorizzato a realizzare. Ma fatelo pure, dai. Cerchiamo sempre qualche momento di sollievo. Prima, e poi andiamo, perché andiamo verso una canzone che ti fa star bene, che deve contenere il termine posso, potere,
2: power.
1: Power in tutte le salse, ok? Ah? Te ne viene qualcuno in mente?
3: Un attimo.
1: C'era quella di Baglioni, hai detto Baglioni, però con Baglioni. Tutto l'amore che posso. Ti ricordi che triste quella canzone?
3: Beh,
1: come faceva? Con tutto l'amore che posso, bella.
0: Non mi viene in mente.
1: Quella è da canzone d'amore che ti fa star bene. Insomma, prima abbiamo parlato della ricerca di Aldo che ci ha fatto un po' riflettere. Sono in aumento spropositato rispetto, insomma, ai matrimoni normali, cioè normali in un'età, diciamo, consona, come vuoi chiamarla?
4: Non c'è niente. I matrimoni
1: e degli ultra 65 anni.
3: Che è il problema, scusa?
1: No, dico, ma cioè, ci pensi tu credi che sia una roba reale? Perché molti nostri ascoltatori cinici, come freddi, dicevano no, ma si fa solo per la reversibilità, per un mutuo soccorso, perché...
3: Ma non credo, non è
1: allora
3: vero,
1: sentiamo la riflessione profonda di Cristina.
3: La riflessione profonda, secondo me
1: è il tuo pensiero.
3: Ma secondo me no, perché...
1: Quindi non per la reversibilità.
3: Ma secondo me no, dai.
1: E perché cosa?
3: Ma quando ci si sposa a 65 anni, secondo me... Almeno per quanto mi potrebbe riguardare, io adesso sono ancora una pischella, tu lo sai.
1: Certo.
3: Ecco. Però, insomma, io mi sposerei per amore, ma perché per interesse o perché, insomma, io non lo farei mai.
1: Sentiamo l'altra coetanea.
3: E quindi credo che...
0: Cosa ridi? Fa da conta?
1: Sentiamo. Cos'ha? Perché, attenzione, si parlava, questo è frutto di un'anzianità non percepita. Il punto è questo, c'è un'anzianità non percepita che porta a far sentire giovincelli.
3: Ma certo,
0: con tutta la vita davanti.
1: Signora è pronta anche, sentiamo l'altra riflessione.
3: Mamma mia, che ansia.
5: Il percorso della felicità non ha età, non ha tempo. Bisogna percorrere, percorrete insieme, perché l'amore è luce.
0: Ma se ne ha di meno però.
5: Anche di più. Ho appena detto l'amore non ha età.
2: Ma grazie. Cambia forza.
1: Ma se hai detto che il microfono non si alza.
0: Ma guarda, c'è il resto.
5: Non è un problema, c'è chi piace così.
1: C'è chi piace.
3: Va bene.
1: Ma tu ci stai dicendo quello?
5: Ragazzi, ognuno il suo perché.
1: Allora io ve lo devo dire, perché prima Regina ha detto, perché stavamo parlando
3: cosa
1: di
3: detto?
1: A me piace molle. così ha detto, te lo giuro.
0: Ma io spero che parlasse di un cuscino.
1: No, spiegaci sta cosa. Tanto siamo tra adulti, bambini, capito?
4: Insomma,
1: sentiamo.
5: Non tutti riescono ad arrivare alla meta.
1: Ah, quindi non tutti riescono ad avere un'erezione, dici.
5: Dai, parla. Ma bisogna essere comprensibile con le persone.
0: Comprensive.
5: E piacere
1: si può trovare anche nella mollitudine.
5: Sempre.
1: Nella mollezza.
5: Sempre.
6: Croce, buongiorno. Mio nonno diceva: se gli piace moscio la distruggo.
7: Procediamo.

0: dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: R101.
1: Salute il nonno Aldo.
0: R101, nonno Aldo con
2: non
0: me.
2: Sono nonno.
0: Il nonno Aldo con me. Nonnino mio. Nonnino mio.
2: Aldo
0: che cosa fai quest'estate con la mamma? Nonnino mio.
2: Va bene, quasi mezzogiorno, questo okay. Però ci diamo in radio, in TV e sono quasi le 5 di mattina se ci state ascoltando in replica. Siamo sul canale 67, siamo al completo oggi. Cristina D'Avena, Sabrina Bambi, Aldo P, Marcello Zoara, Regina Saraiva e Gabriele Canepa che lavora in televisione. Ora la ruota. Devo dire una cosa, Marcello, velocemente, perché prima la signora Saraiva, come dire, facendo quella sua considerazione su persone che non hanno massime prestazioni, eccetera, ha toccato una fetta importante di persone che insomma non sono più.
3: Si stanno intasando i centralini.
2: No, e sono tanti, ti ringraziano per questo
4: grazie
2: pensiero.
4: Grazie a
2: che
4: voi di esistere, amici.
2: Va bene.
3: Di resistere.
2: Ora la canzone che ti fa stare bene, legata ad un termine che deve essere contenuto nel testo, nel titolo. E potere, posso, possiamo, power. Quello che volete, ne abbiamo selezionate 7 su tantissime, eccole qua.
5: Canzone verde.
6: Ciao amici del Presidiamo, come canzone che mi fa stare bene con il tema potere vorrei ascoltare Siamo solo di Vasco Rossi. Ciao.
5: Canzone viola.
7: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene a tema potere, Giudizi universali, Samuele Bersani.
5: Canzone blu.
8: Ciao, procediamo per la canzone con il termine potere, People of the Power,
2: voilà, Patti Smith.
9: Canzone azzurra.
10: Con la parola potere, posso, quello che è, mi piacerebbe ascoltare Can You Feel the Love Tonight di Elton John. Ciao, procediamo.
2: Ciao,
11: canzone rossa.
12: Ragazzi, per la canzone a tema propongo Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. Nel ritornello c'è più volte la parola power.
13: Canzone fucsia.
14: Okay. Ciao amici di Alex 101, sono Feliciano da Como. Quale canzone migliore con la parola potere, Franco Battiato, Bandiera Bianca?
15: Canzone gialla.
16: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è The Power to Move Ya di Ziggy Marley e The Lonely Makers.
2: I got the power to move ya. Belle tutte tranne due. No, tranne due, non posso dire adesso.
17: No, dai, sono
2: però,
17: tutte belle.
2: Però, insomma, Vasco esce sicuro.
17: Vasco sì.
2: Perché c'è una fortuna. Gira, tocca a te girare.
3: Vai col viola.
2: Bella, vigorosa, Cristina, come sai fare tu.
3: Con forza.
2: Guardala, guarda.
18: Non sa come prenderla.
2: Ah, l'ha girato al contrario. Canzone verde. Vasco.
17: Vedi?
2: Fa un culo.
5: Canzone verde.
6: Ciao amici del Procediamo, come canzone che mi fa stare bene con il tema potere vorrei ascoltare Siamo solo di Vasco Rossi. Ciao.
17: È così.
2: Esce sempre. Se c'è Vasco.
17: Anche al contrario, cioè, capito? Anche
2: c'è
17: se la gira
2: poco
17: al contrario.
2: Da fare. Quando è quando è nei 7 viene fuori sempre. Quasi mezzogiorno la canzone.
17: Bellissima.
2: Che ti fa stare bene. Dov'è il termine potere? Adesso l'ascolto con voi attentamente. È una delle belle di Vasco. Si chiama Siamo soli ed è la canzone che ti fa stare bene su R101.

0: Siamo soli, siamo soli.
1: Ah, vabbè, adesso c'è la solo che mi sguarda, le bucere, lascia. Silenzio.
2: Come è finita?
3: Non c'è perché è un radio edit.
2: Ci siete dei criminali voi delle radio. Fossi Vasco verrei qua con un bastone all'ufficio. Cioè non c'è.
3: C'era prima,
1: E dove ero io? L'ha già fatto?
3: Stai mollando,
1: non
3: c'è.
1: Perché quando arriva questa qua, Cristina di Aposta.
3: Nell'aria c'è.
1: No, scusami Aldo, prima sentivamo un po' fresco perché la temperatura era abbastanza bassa. Arriva lei.
4: Eccolo!
1: È tornato! Che cazzo!
4: Questo è uno dei miei soli belli.
1: Piccolo, stretto, ma è bello. C'è piccolo, stretto. C'è uno via corto. Vabbè, no, stavo dicendo che quando arriva Cristina ha un calore, come se avesse un altoforno.
5: Infuoca la stanza,
1: una
5: lo
1: stufa
5: studio.
6: E io emano un po' calore.
1: Mamma mia, che calore che emani.
3: Cioè tipo pranoterapeuta.
6: Sì, un po'.
3: Cioè che tocchi e guarisci.
1: Ragazzi, dovrei chiudere anche la puntata. Era la canzone che ti fa stare bene di Vasco, che c'ha sempre fortuna. Qua da noi c'era anche il bambino, abbiamo fatto felice il bambino. Allora, tra un'ora ancora su R101, se vi va, con un vocale a questo numero.
7: 331-8090-101.
8: Insuperabile il procediamo.
1: Superabile.

0: puntata stupefacente.
1: Stupefacente, sì, la puntata.
0: E anche oggi una bella puntata divertente, come sempre. A domani, Croce.
1: Ciao, bella. No?
2: Puntata pazzesca pure oggi. A domani.
1: Puntata stupefacente.
3: È bella.
1: Dei matti, insomma, delle persone slegate un po'. Cristina Di Apostrofo.
4: Avenante.
1: Ci vediamo la prossima settimana.
3: Spero di sì, no, perché adesso... sono in tour.
1: No, ancora.
5: Strano.
3: No, sono all'Isola d'Elba martedì.
1: E carnevale c'è il calendario pieno. A Natale c'è il calendario pieno.
3: Però il possibile.
1: Comincia la primavera. Mamma mia.
3: Però il possibile.
1: Senti, qual è il lungomare? Perché ho avuto delle persone lì a Salento, Mille e una notte. Esatto, di Jesolo, ospiti da me.
3: Che mi hanno capito,
1: gente
3: dedicato.
1: Che viene da posti di mare e va in altri posti di mare. Tra l'altro dei nostri ascoltatori. Anzi no, rubati a Radio DJ. Perché questi signori che saluto erano, poi hanno ascoltato, hanno visto anche gli studi e si sono appassionati velocemente, perché qua se capiti poi ci resti. È
3: infatti
1: un po' come il fentanyl. Sto scherzando. Quindi a Jesolo c'è il tuo lungomare.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Lungomare Cristina Davera.
3: Bello, bellissimo.
1: Vabbè. Senti, amore mio, ti aspetto prossima settimana.
3: Sì, amore,
1: grazie.
3: Siamo.
1: Grazie a tutti, grazie a chi si è adoperato per trascorrere con noi una bella mattinata, cominciando da chi ha lavorato per la televisione, Gabriele Canepa, il direttore dell'orchestra
4: Marcello Zoara,
1: caporedattore
4: Aldo Preda,
1: Sabrina Babbi,
3: buon mercoledì,
1: Regina Saiva e Cristina Di Apostrofo.
3: Grazie a tutti,
4: amen.
1: Che Dio sia con noi.

0: ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: E allora iniziano le dirette su R101 alle 5 del mattino, fino alle 7 ci si dà del buongiornissimo. Però non vorrei darmelo da solo, capito? Bisogna dimostrare di essere tra i più svegli d'Italia. Fin da subito al 331 80 101. Buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono Edoardo Mondino in regia. Si parte in questo giovedì, andiamo. R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

Chi potrà mai fermare il feeling che si è venuto a creare tra i più svegli d'Italia? Il sottoscritto qua tutte le mattine dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo, con tutte le nostre sfide, tutti i racconti che ogni giorno andate a raccontarmi al 331 80 90 101 fin dalle prime luci dell'alba anche di questo giovedì 5.05 e il 23 di che mese, signori?

0: E se voi non siete con me, ma invece al nostro numero arrivano già voci, voci, voci, ancora prima che inizi il buongiornissimo, durante la replica del procediamo. E allora c'era Cristina ieri, la nostra Cristina nazionale d'Avena, bella, bella puntata. Ho risentito soltanto l'ultima mezz'ora, insomma, da quando sono qui in attesa anch'io del buongiornissimo di incontrare voi. Eccoli, eccoli i primi, prego.
1: Riccardo,
0: ciao.
1: È sveglio nelle 4 della mattina.
0: Sì.
1: Junior Defaenza.
0: Ma ciao. Ho capito, Junior Defaenza, voce nuova, straniera per noi. Però ciao, benvenuto, buongiornissimo, un saluto all'Emilia Romagna, sempre presente, per esempio, è una delle regioni. A proposito, dobbiamo impostare la prima sfida del giorno da qui alle 6, bisogna capire come portarvi dentro tutti e farvi giocare. Ancora uno, sentiamo se ci dà un altro spunto.
2: Dottor Riccardo, il senatore. Ciao. Daniele Pascali è
0: Salve.
2: Super sveglio ed
0: sì.
2: È super operativo, stamattina
0: sì.
2: Si va in quell'Inale Ligure, andiamo
0: Inale
2: a completare
0: Ligure.
2: Un lavoro e poi sì. Nel pomeriggio ci faremo un bel bagnetto,
0: bello,
2: ok?
0: Bello.
2: Prima pranzeremo in un ristorantino lì fronte spiaggia e
0: vabbè.
2: Che dire, una bella spadellata.
0: Certo,
2: giù dalle brande.
0: Dalle brande, un bel programmino per questo giovedì il nostro amico, eh. Oh, bello al mare. Sì, sì, lavora prima, quello che bisogna fare va fatto. E poi tuffo, prima ancora pranzettino sulla spiaggia, pesce, bello, bel quadretto, bella immagine, peccato, mi ha già fatto salire, diciamo, un bel po' di invidia. Comunque, un buongiorno a te, buongiorno quindi anche alla Liguria segnalata, perché si va a finale Ligure, il nostro amico ha detto questo. Vabbè, abbiamo buttato già lì un paio di regioni. Edu, in regia, hai capito cosa voglio giocare io?
3: Andiamo a Genova con
0: sì.
3: I suoi svincoli micidiali.
0: Genova, lì vicino era fino
3: a... O a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali.
0: Guardia, sì.
3: O a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali.
0: Oppure in Emilia, Bologna.
3: Bologna con i suoi orchestrali.
0: Oppure in tutta Italia, facciamo il giro d'Italia con i più svegli d'Italia che dimostrano di essere tali dalla propria regione, da dove stanno ascoltando R101. Cerchiamo da qui alle 6 del mattino la regione più sveglia d'Italia e la abbiniamo al Vippone. Al Vippone, al VIP nato, personaggio famoso, artista, musicale, attore, quello che volete, della vostra regione. 331 80 90 101.

0: no, il 23 di luglio, caro Achille Lauro, sta in ritardo di 4 mesi o in anticipo di 8, vedi tu, comunque sia. Era il suo 16 marzo su R101 alle 5:12, pronti a capire quale sarà la regione più sveglia d'Italia. Questa mattina al 331 80 90 101 è un modo per farvi giocare tutti, per far, anche per cercare di capire quanti sono svegli e quante regioni già all'ascolto. Sarebbe bello, chiudere la prima ora alle 6 con tutte 20 le regioni presenti. Sarebbe bello, è successo poche volte con questo giochino qui che ogni tanto impostiamo, ma vediamo come iniziamo, da chi iniziamo, quale regione, dai, sentiamo.
1: Ricky! Oui. Oh, Ricky, buongiorno Ricky!
0: Salve,
1: Ricky,
0: calmo,
1: buongiorno!
0: Calmo,
1: allora,
0: sono le 5.
1: Belle notizie sul fronte meteo. Ah. Per la prima volta, quando mi sveglio alle 5 del mattino,
0: sì,
1: la temperatura non è 30 gradi,
0: bene,
1: o 35 come
0: quant'è?
1: L'altra mattina.
0: Quant'è?
1: È 28, quant'è? Si torna un po'
0: meno
1: a respirare,
0: ma
1: un
0: dove?
1: Pochino, anche se
0: dove sei?
1: Fresco, ma
0: di dove sei?
1: Ciao Ricky, ciao Siracusa.
0: Ah, Siracusa, alla fine me l'ha detto, mamma che fatica. E che colazione avrà fatto questo per essere già super pimpante in sto modo dalla Sicilia? Secondo me si è fatto una bella granita con la brioche, vabbè. Sicilia, la prima bandierina va lì. E attenzione alla Sicilia, oggi mi sa che sarà anche protagonista nella seconda ora. Non dico altro, non fatemi dire troppo, ma chissà sa, ha già capito. Ancora.
1: Ricky, buongiorno! Sono pazza da amici, quello delle lenzuola, l'accappatoio.
0: Sì, mi ricordo.
1: Aldi
0: in Toscana.
1: Io sono sveglio dalle 1:57.
0: Ecco,
1: sono andato
0: così
1: a Firenze, Pistoia, Prato, un macello, un casino, un cardo, si sbudella. Come si deve fare? Ricky, fa un modino, ciao!
0: Oh mamma mia, quanta energia che avete voi, ma anche perché siete svegli da ore beatissime, diciamo noi da queste parti, per cui eccoli che li sentiamo belli iperattivi, Toscana, anche dalla Toscana. Quindi altro punto qui, andiamo ancora uno.
2: Buongiorno,
0: uno veloce.
2: Riccardo, sono ciao. Guido da Bra, ci vediamo in giro dal barbiere, tu sai chi?
0: Ma chi sei? Ah sì, forse sì, ho capito, ma qua giù, anche messaggi tra amici concittadini, lo sapete, i braidesi hanno il lascia passare da queste parti. Chiunque mandi vocale può dirmi qualsiasi cosa, io lo metto in onda per dare soprattutto in questo caso il punto al Piemonte. Va bene, partiti alla grandissima. Non avete recepito anche l'altro messaggio, che era quello di abbinarlo al vippone della propria regione, cioè un personaggio famoso nato nella regione appunto con la quale partecipate questa mattina al nostro giochino. Fate un po' come vi pare, tanto stamattina ho capito che c'è qualcosa di strano nell'aria. 331 80 90 101, tra poco. Enjoy the music.

0: Alex Warren su R101, 5:20, è iniziata la caccia alla regione più sveglia d'Italia. Ditemi da che regione state ascoltando R101, fatela partecipare così magari vincerà questa prima sfida di oggi, questo giovedì 23 luglio. L'abbiniamo anche a un personaggio famoso, un VIP nato in proprio in quella regione. Tutto questo al 331 80 90 101. Yes.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101 Meteo.
5: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Nubi in rapido aumento in mattinata al nord-est del paese. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Dal pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi Lombarde orientali. Nuvolosità un po' in aumento anche in Emilia-Romagna e sugli Appennini. Se volete maggiori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: delicatissima 74, 75, The Comets, mi ha riportato indietro nel tempo, questa canzone qua mi ha fatto viaggiare quando si era giovani, adolescenza, giù di là. Avevo questa canzone in cassettina, me la ricordo, si facevano le cassettine, le proprie compilation, registrandole direttamente dalla radio, sperando che il conduttore, lo speaker, non la rovinasse né all'inizio né alla fine, come sto facendo io ora. Grazie, bravo! Sono diventato l'incubo di me stesso da giovane, praticamente. Vabbè, è lavoro, ragazzi. 5.27 su R101 nel buongiornissimo in questo giovedì 23 luglio. Stiamo cercando la regione più sveglia d'Italia, l'abbiniamo anche a un VIP nato proprio in quella regione lì, dalla quale state ascoltando R101. Continuiamo la ricerca.
1: Ciao Cunningham, allora Emilio Romagna presente. Vasco di Gabue, Pausini,
0: no.
1: Scusa se è poco,
0: non lo so. Sono tanti in Emilia di personaggi famosi, però uno, non mi incominciate a fare l'elenco, che l'elenco è un copyright ormai dedicato solo a un personaggio solo, lo sapete, ministro tra l'altro. E ecco, gli elenchi li lasciamo a lui. Voi uno, dovete scegliere uno tra i tanti magari nati proprio in quella regione. Comunque Emilia c'è, lo sappiamo, è sempre presente, bene, mi fa piacere. Andiamo dove?
2: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
2: Mauro da Mornese, provincia di Alessandria, quindi
0: Piemonte. Yes.
2: Come personaggi famosi ti potrei dire, io che sono un appassionato di ciclismo, Filippo Ganna, grande cronoman, vincitore
0: sacco di gare avrà vinto, però se l'è perse, cioè nel senso, in questo momento sono le 5:30 del mattino per tutti, non è che puoi essere lucido anche da ricordarti cosa ha vinto il grande Ganna, è vero, piemontese, ma mi è piaciuta come chiamata.
2: Ti stavo dicendo, Filippo Ganna, grande cronoman, campione italiano a cronometro.
0: Bravo.
2: E anche campione olimpico su pista.
0: Molto bene, sei stato anche preciso con qualche secondo per cercare di ricordare. Mi piace. Bravo, andiamo, belli svegli.
3: Ricky, buongiornissimo. Questa è una bella sfida, non so su quale schierarmi.
0: Perché?
3: O Proietti o Checco Zalone. Vediamo un po'.
0: Ho capito, lui secondo me dalla parlata è pugliese. Dall'accento, quindi mi ha abbinato Checco Zalone, però secondo me sta ascoltando dal Lazio, quindi mi ha buttato lì un grande Gigi Proietti. Grandi chiamate comunque stamattina con i VIP. Io che faccio? Prendo tutte e due? Non ho ben capito questo giro qua. Vabbè, lasciamo lì il dubbio, comunque mettiamolo in gioco. Lazio Puglia, tanto arriveranno gente da quelle parti di sicuro a dimostrare di ascoltare il R101 e dire buongiornissimo al 331 80 90 101. Yes.

0: ma pure io voglio andare al mare oggi, Coez, mica solo tu, è un desiderio comune, credo di tanti, al 23 di luglio, anche se non è bello, effettivamente ci stava come canzone in alcune zone d'Italia, insomma, temperature si sono leggermente abbassate, lo sentiamo anche dai vostri vocali, alcuni ci tengono a dirlo, a sottolineare l'aspetto meteorologico. 331 80 90 101, tutto questo mentre cerchiamo la regione più sveglia d'Italia, quale sarà? Dai,
1: forza. Riccardo, buongiorno a tutti gli amici di R101.
0: Ciao.
1: Io sono un laziale, vivo nel Lazio, ma in questo momento ti sto ascoltando la bellissima Toscana.
0: Toscana.
1: Sono qua per lavoro a Grosseto, la cistella regione a cui ha dato i Natali al nostro Cristiano Mirello.
0: Bravo.
1: Saluto a tutti, Fabrizio da Toscania.
0: Ciao Fabrizio, grazie per aver citato il nostro Cristianuzzo, che ovviamente incontreremo dalle 7 fino alle 9 con la banda di R101. Altro punto, la Toscana, che già mi era presente. Molto bene, andiamo ancora. Dove andiamo?
2: Buongiorno Ricky da Modica. Finalmente le temperature sono leggermente scese, siamo praticamente
0: anche in Sicilia, vedi?
2: Sui 35-34 gradi, ma siamo arrivati anche a 47-48.
0: No,
2: sono
0: nel
2: mio laboratorio
0: meno,
2: a
0: oggi
2: produrre
0: meno.
2: Granite e da Modica, Aurelio, un salutone, ciao Ricky, ciao R101.
0: Ciao. Sono stato a Modica qualche estate fa, proprio ho visitato la città in pieno pomeriggio di agosto. Sapete il famoso cioccolato di Modica, famoso in tutto il mondo, si squagliava a guardarlo, però è buono, però era buono lo stesso, quindi tanta roba, bei posti, meravigliosi, Sicilia, lo ricordiamo, sarà protagonista anche nella seconda ora per un'altra sfida, ma non dico a finale, tra l'altro, finale del torneo spiagge. Finale torneo spiagge oggi? È vero, andiamo
3: Riccardo,
0: ancora.
3: Riccardo, buongiornissimo.
0: Ciao.
3: Da Francesca da Monza, dalle 5 del mattino si cammina e i VIP della Lombardia e gli Annacci.
0: Bello! Ce l'abbiamo un Iannacci così al volo? Immerso dentro il secchio. Che bellezza, tutta la voglio sentire. Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose.
4: Bisogna averlo parecchio.
0: Che bella chiamata, bella questa cosa, insomma, di abbinare personaggi famosi alle regioni, perché insomma ci ricordano anche grandi personaggi.

0: Sacco di gente per questa canzone intitolata Partenope. The Colors, La Brancale, Mark and Cremont. Va bene, 5:41, un sacco di gente anche al nostro numero. Fortunatamente sono i più svegli d'Italia che partecipano da ogni regione della nostra bella Italia. E soprattutto vogliamo capire quale sarà la regione più sveglia entro le 6 del mattino al 331 80 90 101.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: ricordato che intorno a quest'ora, ogni ora su R101, tra i minuti 40 e 45, si cerca una canzone che piaccia tanto a voi, che vi faccia star bene. Allora voi la scegliete, la lasciate lì, la depositate con un vocale al 331 80 90 101, e noi ogni ora andremo ad accontentarvi. Con cosa e chi accontentiamo? Sentiamo.
1: Buongiorno R101. Ciao. La canzone che mi fa stare bene oggi, sì, è Sound of Melody, Sounds Like a Melody.
0: Bravo.
1: Pardon, degli Alphaville. Mi sono ingarbugliato. Simone,
0: non c'è
1: da
0: problema.
1: Milano.

0: grazie agli Alphaville, soprattutto grazie a Simone da Milano che ha richiesto questa canzone, l'ha fatto star tanto bene. Fate come lui, proponete un altro brano che vi faccia star benissimo e tra meno di un'ora forse vi accontenteremo. Al 331 80 90 101 nel buongiornissimo di oggi, nella prima ora cerchiamo di capire qual è la regione più sveglia d'Italia, abbinandoci anche un vippone nato in quella regione lì. Proseguiamo? Dai, dai, dai, forza, forza, che abbiamo poco tempo.
1: Buongiornissimo Ricky, da Max, sì, da Massafra, provincia di Taranto,
0: Puglia,
1: regione Puglia.
0: Certo.
1: E che non dica a far, che me ne frega a me? Oh! Buona giornata, wiwa!
0: Eletta, disgraziata! No, bravo, bravo, bravo, mi ha citato il buon Lino Benfi, ancora, ancora,
2: buongiorno,
0: ancora.
2: Buongiorno Riccardo, sono Carlo, camionista, sono partito ieri sera alle 9:30 da Milano e sì, ancora devo arrivare. Comunque, io sono dell'Umbria.
0: Umbria,
2: un famoso, mi viene in mente solo Spinazzola, il calciatore. Ciao, ciao.
0: Bello, bella chiamata, insolita, un saluto a Leonardo Spinazzola, che ancora in quota a Napoli, credo di sì, l'ultima volta l'ho visto con quella maglia lì, quindi sì, è bello, è un bravo, bravo calciatorino, non era niente male, comunque vabbè, non è niente male, ancora, ancora, ancora.
3: Buongiorno Righi, Vittoria dalla provincia di Frosinone, quindi Lazio, e sì, a quest'ora l'unico personaggio che mi viene in mente è Enrico Brignano, quindi viva il Lazio!
0: Lazio, c'è, preso altro punto per quella regione, ha dato i natali a mitico Enrico Brignano che si divertiva, e guarda oggi ci cade proprio a cecio, si divertiva a eseguire, diciamo, tutti i dialetti d'Italia, più o meno così, vai.
4: E i dialetti in Italia sono tanti, E i dialetti cangiano come suono. E parte dei suoni gutturali, quelli del nord, degli Alpi, dei Monti.
0: Certo.
4: Larga se schiaccia, pendura padana, che se fa che amica, ci siamo noi perché fa che amica lavora.
0: Lombardia.
4: Perché lavora che la micchetta, che se che. Certo. Sopra, santo che ante, tutti i genosi e me, tutti
0: i Liguria dovrebbe essere.
4: Davvero?
0: Sì.
4: Aziendo, io,
0: buona
4: che sei, mangiamo. Cioè, punto qua e punto là, che avevo con una camicia e sole, ciao. Questo link è tutto link con la mortadella. Non è vero, non è vero. Le cose, te le fai, portato, davvero? Gli sta andando bello, e chi stava stato esso, gli stato tentativo, nel sapere.
0: Durava una vita infinita questo sketch, andava fino alla Sicilia, compresa di Sardegna. Vabbè, non abbiamo tempo per ascoltarlo tutto, grazie per aver segnalato, insomma, il buon Brignano. E quindi Lazio, 331 80 90 101, Malika Ayane con Come Foglie, poi ancora qualcuno di voi.

0: Dai, mancano pochi minuti alle 6 del mattino. Dobbiamo chiudere la prima ora del buongiornissimo cercando di capire qual è la regione più sveglia d'Italia questa mattina. Avanti tutta agli ultimi.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Edoardo. Ciao. Da Napoli.
0: Oui.
1: Di VIP ne ho due di pari livello, Pino. Sì. Daniele e Edoardo De Crescenzo, parlando sempre di musica. Buona giornata a tutti.
2: E chi andiamo a ricordare?
0: Mitico Pino Daniele, De Crescenzo, non abbiamo tempo di ascoltarli. Ultimo giro, vai.
3: Buongiorno,
0: grazie.
3: Mi chiamo Maria Elena.
0: Ciao.
3: Anch'io vengo dall'Umbria.
0: Sì.
3: E VIP famoso, beh, Monica Bellucci. Ciao.
0: Sì, beh, Bellucci, sai che non lo sapevo, fosse umbra. Va bene, lo scopro oggi insieme a voi, perché abbiamo abbinato i personaggi famosi dalle regioni dalle quali state ascoltando R101. Ma tanto sud, tanta gente, tante da tutte le parti. Forse non abbiamo chiuso tutte e 20 le regioni, ma una in particolare è la più sveglia, la più presente, ed è questa. Eccola.
4: Buongiorno,
0: qua.
4: Paola dal Piemonte. Vorrei citare Fausto Coppi.
0: Brava, bella chiamata, grazie. Un saluto al mio Piemonte, che ha vinto. Non ha vinto perché ci sono io di mezzo, ma proprio perché era quella più presente, attraverso il 331 80 90 101. Grazie. Grazie, proseguiamo con Noemi e poi un'altra super mega sfida. Stare con

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Un minuto dopo le 6 nel Buongiornissimo su R101. Abbiamo aperto le dirette come ogni giorno all'alba con Riccardo Russo qui al microfono, Edoardo Mondino in regia e i più svegli d'Italia che hanno dimostrato di essere tali già da un'ora da tutte le parti d'Italia con il nostro giro regioni. E adesso ci concentriamo su una finalona di un torneo speciale, dai. R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

Non so se sarà il giorno migliore rispetto a tanti altri, so che sarà tutto da vivere su R101 fin dal mattino, fin dall'alba, come facciamo sempre qui nel Buongiornissimo, ancora da Riccardo Russo, da Giorgia che ha appena cantato, da Edoardo Mondino in regia, dai più svegli d'Italia, pronti ad affrontare una super finale di un torneo che aveva come sigla questa cosa qua. Yes! E non solo Adriatico, ragazzi, come ogni anno in questo periodo era uscita la classifica delle migliori spiagge italiane.

Ma a noi delle classifiche pubblicate da chi che sia interessava poco. Volevamo capire quale regione d'Italia ha le migliori spiagge secondo i gusti dei più svegli d'Italia. Miglior spiagge, miglior mare, migliore attrattive, insomma. Abbiamo scelto le 8 regioni più votate dagli italiani e le abbiamo messe a confronto sfida dopo sfida, due alla volta, arrivando quindi alla finale di oggi. Le avete portate voi con i vostri contributi, voti, con i ricordi legati magari alle estati del passato, proprio in queste due regioni che si vanno quindi a sfidare per l'ultima volta per questa finalissima. Da una parte vado a presentarvi la regione con circa 1150 km di costa, è considerata una delle isole più belle ed apprezzate da italiani, stranieri, alieni, tutti, con 16 bandiere blu 2026 per qualità del mare e delle spiagge. Siamo in

Che sfida questa mattina, perché appunto da una parte c'è la Sicilia col suo mare, le sue spiagge, le sue particolarità, le sue bellezze, l'accoglienza dei siciliani. Dall'altra, in finale, sapete già chi è arrivato con 1897, per essere precisi, chilometri di coste, 17 bandiere blu per le sue spiagge e il suo mare e la meta preferita da italiani, stranieri che vogliono trascorrere vacanze indimenticabili. L'ho detto già per la Sicilia, ma vale anche per... E mo ve voglio qua. Ma come si fa a scegliere? Io ho trascorso le migliori vacanze della nostra vita sia in Sicilia che in Sardegna. E questa è la finale finalissima del torneo spiagge. Le avete portate voi qua. Oddio, potrebbe anche essere una finale annunciata. Cioè, nel senso, già all'inizio del torneo uno dice: beh, però dai, le due isole che abbiamo noi così. Però non era così scontato, secondo me, perché in mezzo abbiamo avuto da valutare la Puglia, la Campania, la Toscana, l'Emilia Romagna, insomma. E adesso ci siamo con Sicilia e Sardegna nella super sfida finale. Quali hanno le migliori spiagge, il miglior mare, il miglior tutto secondo voi, secondo le vostre esperienze passate? Al 331 80 90 101, via alla gara, vi aspetto qua in Infradito e Costume.

0: mamma, i più svegli d'Italia stanno sfondando letteralmente il 331 80 90 101 per questa finale sentitissima del nostro torneo Spiagge. Yes, finalissima tra Sicilia contro Sardegna. La scelta è veramente difficile, ma le avete portate fin qua voi, per cui è arrivato il momento di prendere la decisione finale, per l'appunto, dove avete trascorso magari le vostre migliori vacanze. Chi vuole iniziare? Dai.
1: Ciao Vicky, buongiornissimo da Pinuccia, in provincia di Novara. Guarda, lo immaginavo che andavano in finale le due isole italiane.
0: Anch'io un pochino sì.
1: Ma è una scelta un po', mamma mia. Beh, io posso parlare solo di parte, perché della Sardegna ho solo sentito parlarne molto bene, ma della Sicilia ci sono nata e ci sono andata, e quindi il mio voto va per la Sicilia.
0: A questo punto era ovvio. Ciao, ma come, sei mai stata in Sardegna? Rimedia subito, prenota, vai, parti.
2: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
2: Premetto che io in Sicilia non sono mai stato.
0: Ma che giochiamo qua?
2: Spero di andarci presto, perché ho tanti amici, ma non ho ancora avuto l'occasione. Confronto la Sardegna, che ho fatto 10 anni, ci sono anche, ho avuto anche la casa e tutto. Nulla da togliere alla Sicilia, perché ripeto, non ci sono ancora stato, ma sicuramente è fantastica.
0: Certo.
2: Ma io ho visto la Sardegna e per ora appunto un punto alla Sardegna.
0: Era chiaro,
2: fantastica, acqua fantastica, un po' caribica, molto bella, spettacolare, e anche un po' selvaggia, come piace a me. Ciao ragazzi, Davide, Furia Nera.
0: Va bene, un punto a testa per il momento, come si parte molto spesso nei nostri tornei, figuriamoci se non si verificava la stessa cosa anche stamattina in questa super finale. Sicilia contro Sardegna, fate il vostro gioco, raccontatemi tutto quello che volete riguardo a una di queste due regioni, però prendetela la decisione anche se è difficile. 331 80 90 101, famose un po' di bossa nostra, che bello.

0: Siamo con Gaia, continua ad essere un testa a testa clamoroso, un punto a punto per la Sardegna o per la Sicilia nella nostra finale dedicata al torneo spiagge, da valutare le spiagge, il mare, le attrattive, l'accoglienza che riservano queste due regioni. Prendete la vostra decisione al 331 80 90 101, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo,
2: RG1. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Solo su R101, già a partire dal buongiornissimo, si può richiedere la canzone che vi fa star bene. Allora approfittatene al 331 80 90 101, il titolo più l'artista e magari una dedica speciale.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: R101 Meteo.
13: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Nubi in rapido aumento in mattinata al nord-est del paese, temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Dal pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi Lombarde orientali, nuvolosità un po' in aumento anche in Emilia Romagna e sugli Appennini. Se volete maggiori approfondimenti visitate sito e app di Meteo.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Correva l'anno 2002, diventava un grande successo. Mary Gemelli Diversi, li abbiamo ritrovati alle 6.26 di questo giovedì 23 luglio nel Buongiornissimo qui su R101, dove siamo nel bel mezzo di una finalona dedicata al torneo spiagge. Dai. Ci siamo. L'ultima mezz'ora per capire quale sarà la regione con le migliori spiagge, il miglior mare, i migliori ricordi legati alle vostre vacanze tra Sicilia

0: Io ve l'ho detto già dall'inizio, non so decidere perché ho trascorso vacanze meravigliose sia in una che nell'altra regione. Sta a voi la scelta, come sempre. Vai, continuiamo.
1: Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno.
0: Se la canta.
1: L'amorità mi dà stidino torno.
0: Bravissima.
1: Hai capito perché voto?
0: Leggermente.
1: Sicilia,
0: sì.
1: Barbara Dalodi, ciao Ricky.
0: Sicilia, Sicilia, Beda. Andiamo, andiamo, andiamo.
2: Ciao,
0: ancora,
2: Riccardo,
0: ancora.
2: Dico solo Sardegna. Game over. Ciao, Lele dalla provincia di Sardegna.
0: Che game over? Abbiamo appena iniziato, siamo a metà. Metà, fino alle 7, fino al verdetto finale. Chissà se sarà la Sardegna a portarsi a casa il titolo oppure no, la Sicilia si difende alla grandissima, anzi attacca, attacca, contrattacca. Senti,
3: buongiorno Francesca, provincia Monza, Brianza. Una scelta difficile, mica tanto. Tutta la vita la Sicilia. Sicilia bella, le vacanze più belle in assoluto della mia vita le ho passate in Sicilia. Quindi il mio voto va decisamente alla Sicilia. Un bacio, buona giornata.
0: Brava, brava, tu che hai cercato anche di farci capire bene le tue vacanze. Ecco, sbloccate quei ricordi, li voglio sentire, quei ricordi legati alle vostre vacanze sia in Sicilia che in Sardegna, quali posti in particolare, in quali spiagge. Quindi, visto che stiamo proprio cercando quello, il torneo si titola così, dateci anche delle dritte, magari di quelle spiagge che magari in pochi conoscono, così adesso le conoscono tutti. Ci andiamo, ci ritroviamo là in 2500. Ancora.
4: Buongiorno Ricky e buongiorno a tutti. Antonio da San Luri, Sardegna per tutta la vita. Premetto che io sono di origini calabresi, nato in Calabria,
0: anche
4: bellissima anche la Calabria, ma come la Sardegna, posti incantevoli, mare stupendo e spiagge incontaminate. Ciao Ricky.
0: E niente, si continua un punto a testa, un gol da una parte e un gol dall'altro. La situazione è di parità per il momento. Lo so, va così. Continuate comunque a ragionarci sopra e a dirmi un po' come la pensate. 331 80 90 101.

0: Zara Larsson con i Clean Bandit, Symphony su R101, ultima mezz'ora di questo torneo dedicato alle nostre meravigliose
1: spiagge, immense da sola te,
0: quelle della Sardegna,
1: spiagge già vissute,
0: ma pure quelle della Sicilia.
1: Vabbè,
0: niente, cercavo di reinterpretarla in base alla finale in corso qua. Scelta difficilissima per tanti di voi, sentiamovi.
2: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
2: Carmine da Caronno.
0: Salve.
2: Stamattina scegliere è davvero difficile.
0: Stiamo parlando
2: di due spettacoli della natura. Ma
0: vero,
2: visto
0: vero.
2: Che devo dare un voto, lo
0: Dallo.
2: Do alla Sardegna.
0: Ok.
2: Anche perché mia moglie è sarda, quindi.
0: Ah.
2: Se no, non mi fa entrare a casa. Ciao
0: certo.
2: A tutti. E wiwa!
0: Cioè, la scelta è stata difficile, ma mica tanto, voglio dire. Era più una questione proprio personale, fisica. Ecco, quindi va bene, punto alla Sardegna. Vale anche questo genere di punti, per carità. Ancora.
3: Ciao Riccardo, buongiornissimo.
0: Mi Ciao.
3: Chiamo Sara, dalla provincia di Pogliano Milanese.
0: Sì?
3: Io non ho mai visto la Sardegna, solo in foto. Sono siciliana e ovviamente la Sicilia, ma per il mare, per la storia, per la cultura.
0: Sì.
3: Per tutto, il cibo, però c'è tanta storia, tanta veramente da vale la pena visitarla. Niente togliere la Sardegna,
0: ovvio,
3: la Sicilia.
0: Va bene, no, ricordo solo che tra le modalità di voto, cioè tra tutte le questioni che si possono prendere in considerazione, per le caratteristiche e quant'altro, tranne il cibo, tutto tranne il cibo, perché era un discorso a parte, cibo e regioni l'abbiamo già fatto quel torneo lì. Ancora.
4: Buongiornissimo a tutti, io voterei per tutte e due perché ho papà sardo e mamma siciliana e abito
0: allora.
4: In Sicilia. Un bacione a tutti, bene da sciacca.
0: No, niente, lei non può decidere stamattina, assoluto 50-50 che rimane così, dà ancora uno perché
5: Ciao,
0: bisogna
5: Riccardo,
0: portare...
5: Ciao Riccardo, sono Sabina da Lumezzane.
0: Un vantaggio.
5: Da sarda voto la Sardegna tutta la vita, ho visto solo quel mare. Niente, una
0: Dici
5: spiaggia
0: poco.
5: A caso, il Poetto, la più, diciamo, non rinomata. Quella più rinomata per me è quella di Chia.
0: Chia.
5: Ciao,
0: buona
5: giornata.
0: Siamo sempre lì, nel sud della Sardegna, al Poetto, vicino a Cagliari. Posti ovviamente meravigliosi. Ecco, bravi, incominciate a segnalarmi anche tutte le spiagge vostre preferite di una o dell'altra regione, quella che decidete di votare al 331 80 90 101. Andiamo!
6: Salita del vuelo con destino alla

0: Oh yes, l'altro Manu Chao si accompagnava con Alfa, ve lo ricordate di questi tempi, col suo tormentone, quest'anno invece con Karol G. Beh, ottima scelta comunque per la loro viajando por el mundo, noi stiamo viaggiando per le spiagge più belle d'Italia. Le due regioni portate in finale nel torneo spiagge sono Sicilia e Sardegna. A voi la scelta, quale preferite, qual è la migliore? 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: La canzone che ti fa stare bene. Lo sapevate che su R101 ogni ora si può richiedere la propria canzone preferita, quella che vi fa star bene? Sì, lo sappiamo. Allora provateci, lasciate lì la vostra richiesta al 331 80 90 101 e noi tra i minuti 40 e 45 vi andremo ad accontentare. In ogni programma sentiamo chi andiamo ad esaudire come desiderio. Si canta, bella questa canzone qua, dai.
15: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Il mio canto libero. Grazie, ciao.

0: ci siamo fatti questa cantatina mattutina bella, bella, bella. Grazie, grazie a chi l'ha richiesta, è rimasto anonimo lui, però nel ricordo di un grande Lucio Battisti su R101 a 10 minuti poco più dal verdetto finale della gara in corso di una super finale del torneo. Spiagge, amici! Bisogna decidere, siamo agli sgoccioli, quali sono le migliori spiagge d'Italia, il miglior mare, le migliori vacanze trascorse tra Sicilia e Sardegna. La cosa non è semplice, continua ad essere una sfida testa a testa, anche se vi devo dire c'è una delle due regioni in vantaggio, ma di soli tre punti, cioè tre voti. Tre voti vogliono dire pochissimo nella quantità di messaggi che sono arrivati, per cui può ancora succedere di tutto, e poi c'è sempre il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi la scelta è veramente difficile.
0: Lo so,
1: la Sardegna
0: detto,
1: e la Sicilia. Difficilissima. Io in Sardegna purtroppo, dico purtroppo, non ci sono mai stata, ma voglio andarci assolutamente.
0: Certo,
1: la Sicilia invece l'ho visitata più volte.
0: Beh, allora è facile, scusa.
1: Quindi molto Sicilia, Sicilia, bellissima la Sicilia. Ciao, ciao, Maria da Cosenza.
0: È partita dicendo difficilissima la scelta, poi però è andata per esclusione, una non l'ha vista, l'altra invece ci vive praticamente, quindi ovviamente punto alla Sicilia, dai, dai,
2: buongiorno,
0: dai ancora.
2: Buongiorno, Anna Rita da Roma, sicuramente Sardegna, ricordi della mia infanzia e soprattutto anche dei miei figli che hanno trascorso i loro anni, diciamo, i primi anni, tutte le estate in Sardegna, quindi zona Oristano,
0: mica male,
2: soprattutto
0: mica male.
2: Le spiagge, Costa Verde, stupende, Sardegna, ciao!
0: Ciao! E poi si pone un problema: se tu porti i piccirilli, i figli piccoli, al mare, dove? In Sardegna, all'inizio della loro vita, poi li porti in giro per il mondo, non gli piace più niente, che hanno già visto la cosa più bella del mondo, insieme anche alla Sicilia. Infatti siamo qua a valutare le due regioni più votate da voi in questo torneo. Dai che siamo agli sgoccioli.
3: Prego, ciao Ricky, prego. Buongiorno, gas da Bergamo, San Vitolo Capo, la riserva dello zingaro, Favignana, Marettimo, Levanzo, Lido Signorino,
0: va che elenco, va che elenco.
3: Vogliamo parlarne? Sicilia, questa è la Sicilia. Buona giornata, voto Sicilia per sempre.
0: Avevamo capito, sai?
3: Fino alla fine.
0: Sempre fino alla finale, che nella quale siamo proprio dentro fino al collo. C'è da capire chi vincerà. Dai, punto ancora, ancora uno,
4: allora,
0: ancora uno.
4: Buongiorno a tutti. Se devo scegliere tra le due, ma ho altre preferenze, ma dai,
0: vabbè,
4: mettiamo dentro la Sardegna e via. Un abbraccio, Marco da Verona.
0: Sì, ma con più entusiasmo però, è un'ora qua che pompiamo la situazione, mi è arrivato l'ultimo voto un po' smonato addirittura verso la Sardegna. Vabbè, questi sono i vostri messaggi, le vostre opinioni, i vostri pareri, e tra poco il verdetto finale. Dai che ci siamo.

0: dove la mettiamo allora, la costiera amalfitana con le sue spiagge, i suoi panorami, ma la finale vedeva altro. Oggi nel verdetto finale andiamo a scoprire chi vince. Vai col verdetto. Chi vincerà il torneo spiagge tra Sicilia e Sardegna? È stata una bella battaglia a suon di spiagge, anche citate da voi le migliori vacanze trascorse in un posto o in un altro. Qualcuno ha votato appunto per esperienza, altri per il cuore, perché ha famiglia legata in un territorio piuttosto che nell'altro, e quindi alla fine, per soli 6 voti, sono pochissimi, di distanza l'uno dall'altra, vince il torneo spiagge la Sardegna. Andiamo nella conferma, sentiamoli, dai, vai.
1: Buongiorno, vai. Ricky, buongiornissimo. Ciao. Io ho fatto 16 anni di Sicilia, sì, ed è stata veramente bella. Poi ho fatto una sola estate in Sardegna e me ne sono innamorata.
0: Ha perso
1: quindi
0: la testa.
1: Sardegna, sempre solo Sardegna. Ciao, Nadia dalla Val di Susa.
0: Lei ha detto questo, senti lui come ribadisce, senti.
2: Buongiornissimo Ricky, Claudio da Legnano. Per me la scelta non è difficilissima, io sono stato sia in Sicilia, ho la moglie siciliana, e sono stato anche diversi anni in Sardegna. A me dispiace per la Sicilia perché c'ho i parenti
0: appunto, pensaci bene,
2: vuole, ma la Sardegna, ma... l'ordine, la pulizia, la qualità dell'acqua che c'è in Sardegna, in Sicilia devono ancora imparare, ma sono indietro proprio un bel pezzo. Buongiornissimo a tutti.
0: Va bene, buongiornissimo, salutiamo per sempre il nostro amico, che ovviamente non potrà tornare a casa perché gli diranno i parenti: a noi t'accogliemmo in famiglia e tu ci tradisti così. Brava la Sardegna, gran bella sfida, gran bel torneo quello delle spiagge che si conclude oggi. Il buongiornissimo torna domani alle 5, adesso proseguiamo come sempre la mattinata con la banda di R101. Aio! Grazie.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano 2 petroliere saudite, missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta. Fedorov torni alla difesa, lo slogan, la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta. Fedorov torni alla difesa, lo

0: estivo. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni. Si tratta di Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Cagliari e Palermo. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A10 e Masone. Sulla A14 verso Bologna un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 77 della Val di Chienti, tratto chiuso per incidente all'incrocio Tolentino zona industriale verso Civitanova Marche. Sulla statale 186 di Monreale, tratto chiuso per incendio tra l'incrocio Pioppo e l'incrocio Borgetto. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4, buongiorno, buongiorno, ci siamo anche stamattina, parte la banda di R101. È stato un duro dilemma stamattina tra Sicilia e Sardegna. Vinse la Sardegna nel buongiornissimo di Riccardo Russo.
1: Bravi che seguite i programmi che vanno seguiti per radio.
0: Beh, certo.
1: Potevate anche partecipare a questo punto, scusa.
0: Ci scaldi, ci svegli, più svegli d'Italia.
1: Cosa avresti scelto?
0: Dura.
1: Lo so.
0: Che i culurgiones?
1: No, non valgono i cibi.
0: Beh, allora non
1: spiagge
0: si sa.
1: Mare, spiagge mare.
0: Se valgono i vini, qua abbiamo l'esperto. Abbiamo Paolo Dini, buongiorno.
2: Ma buongiorno, ma oggi sono un esperto di lingue. Guardate questo opuscoletto.
0: Che opuscolo hai portato?
2: Impara l'inglese in un mese. Prima lezione. Guten Morgen, ich heiße Paolo. Poi andrò ad approfondire. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno, Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno, amici. Buongiorno, io ho un nuovo eroe.
2: Davvero?
3: Da ieri.
2: Chi è?
3: Vorrei diventare
1: il tuo
3: anche
1: stilista
3: il
1: che ti ha dato quella camicia, immagino.
3: Sì, davvero. La camicia un po' frufru, diciamo. Ecco.
2: È stirata con la grattugia.
3: No. Allora, questo è il grande pregio che tu la puoi anche tutta ciucciare e poi torna così praticamente.
2: Ho capito.
0: Non chiamate il tecnico del vostro televisore se state guardando il canale 67 del digitale terrestre.
2: Quindi, a cosa serve?
0: È Cristiano che frizza.
2: Pulirla, lavarla se poi torna così.
3: Questa camicia esce dai canoni della moda per poi rientrarvi
2: giro,
3: per alcuni anni.
2: Al giro largo.
0: Esce proprio da tutti i canoni.
1: Chi è il tuo mito? Scusami, stava per dire una cosa, l'ho interrotto.
3: Sì. Allora, il signor Franco Malosso. Siamo a Vicenza.
2: Sì, che ha fatto
3: Aveva
2: Franco
3: costruito
2: Malosso?
3: L'anfiteatro bellico.
2: Oh, l'ho letta, certo.
3: Allora, non puoi.
2: No, dillo, vai.
3: Allora, quest'uomo aveva fatto un finto sito archeologico. Innanzitutto Franco Malosso si faceva chiamare Frank von Rosenfranz.
0: Ma dove siamo?
3: Questa cosa, Vicenza.
2: Siamo a Vicenza.
3: E aveva messo in questo paesino questo sito archeologico con delle pietre invecchiate ad arte.
2: Sì.

0: in realtà. Che però lui spacciava come pietre romane.
1: Ma sai che è un'idea? Io magari in giardino mi trovo una tomba vichinga e faccio venire tutti
0: col biglietto a 40 euro. 40 euro.
2: Ma no, il museo archeologico è dentro casa tua, Paolo. C'è gente che viene, entra a casa.
1: Ma
2: per...
1: il genio, veramente, ha ragione lui. Faceva pagare 40 euro il biglietto. Aveva raso al suolo una collina che quindi neanche poteva, quindi l'abuso edilizio eccetera, ha ricreato un anfiteatro dell'epoca greco-romana eccetera eccetera,
0: e quindi gli hanno dato 2 anni e mezzo contraffazione di opere d'arte.
3: Ma come? Ma una medaglia
1: ha invecchiato delle pietre
3: per l'invenzione.
0: Sì, e lui come si è difeso? Dicendo no, ma erano talmente pacchiane che non avrebbero tratto in inganno nessuno.
2: Vabbè, però si faceva pagare profumatamente.
0: Sì, ora voglio andare a vedere, quelle cose, attrazioni, le cose che puoi fare quando vai in vacanza. Sì. Voglio andare a vedere le recensioni di
2: guida turistica, c'è cascata. Sì,
0: e chiedere la grazia, ovviamente. Perché secondo me, quando uno nella malavita, riesce a essere geniale, in qualche modo, secondo me, va
1: premiato.
0: Va anche un po' premiato.
2: Ci stava. E comunque dover
0: Franco Malosso, come Totò
2: ciò.
0: Che vende la fontana
1: eroe.
0: Di Trevi.
1: Dalle mie parti lo chiamerebbero Balosso, nel senso furbo.
2: Lui contraffa tutte le voci ogni mattina, il nostro Leonardo Fiaschi, buongiorno. Dov'è?
4: Buongiorno, sono Franco Matano. Come state?
3: Oh, come mai? Che ci fa da qui?
4: Ma così perché fa? Ma non lo so, perché ero indeciso se fare un personaggio, perché sentivo che la camicia di Cristiano aveva bisogno di un commento. Poi avevo bisogno di parlare con Roberto Giacobbe per la storia del signor Van der
3: che è bello, le cose. È vero,
0: Franco Rosenfranz.
2: Magari lo sentiremo nelle due
4: allora
2: ore.
4: Ho mixato
2: stamattina.
4: Sì, ho mixato le due voci e è venuto fuori Frank Matano.
3: Hai fatto bene, bravo, bellissimo.
2: Dalle 7 alle 9, allora rimanete con noi. Tante cose da raccontarvi oggi, altri aneddoti da Cristiano Militello, le notizie di Paolo Dini.
0: No, io non
2: il
0: ne ho
2: Tortorella
0: più, ho
2: Challenge alle 8, ma abbiamo appena iniziato.
0: Basta, vado a casa.
2: La domanda che vi facciamo questa mattina, visto che è il periodo in cui magari ci si separa per le vacanze, c'è gente che se le fa anzitempo e se ne va prima di voi, quando non c'è puntini puntini, finalmente posso e finite la frase. Quando non c'è chi, finalmente potete fare cosa?
1: Quando non c'è la moglie che va in vacanza, puoi uscire tutte le sere con gli amici e andare a cena ospite da chi vuoi.
3: Classico.
2: Sì, esatto. Non ci sono i figli perché sono dai nonni o sono nel centro estivo, pare che i genitori non vedano l'ora di girare nudi per casa.
1: Addirittura.
2: Sì,
0: evviva.
2: 74% degli italiani.
1: Quando non c'è il capo ufficio e allora sciambola, quando si sa che quella mezza giornata lui arriva.
2: Questo periodo i capi ufficio se ne vanno spesso, volentieri, allora, prima del weekend.
0: Mi devo denudare.
1: Perché?
0: Perché i figli sono al mare con...
3: Guarda, pur di non vedere quella camicia,
1: bravo,
3: io ci sto.
1: L'avrei detto anch'io, bravo.
2: Ora che non ci sono i tuoi figli, finalmente puoi fare cosa? Manda un messaggio al 331 8090 101.
1: Quando non c'è il gatto, i topi ballano.
2: Qua ci sono gli studi.

0: Have a nice day. Ragazzi, sono Rocco Babaleo.
1: Buongiorno.
0: Have a nice day a tutti.
1: Babaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Beato te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea.
0: Sì.
1: Marina di Camerota.
0: Maratea. Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia, ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderci. Sì, ok. Sì, sì. E quindi niente, tutti i miei amici mi vedevano con la tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca,
2: di altro.
5: Okay. Diciamo così.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
5: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi. Perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
4: non
2: sua ancora,
4: credo.
2: Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per
2: non
4: rimediare.
2: Può.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma è un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso. Mobili nel senso che vanno.
1: Quando manca chi, finalmente vi sentite liberi di fare che cosa? Raccontatecelo al 331 80 90 101. Magari non vedete proprio l'ora.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: Ehi, Franci.
0: E questo è il mio pezzo estivo che fa ballare tutti quanti.
2: Che ci piace tanto, Summer Funk.
0: Forza.
2: Che Francesco Gabbani stamattina a casa di Leonardo Fiaschi con la banda di R101. Sono le 7:18. Ma quando manca quella persona, se finalmente vi sentite liberi di fare cosa?
3: E quando non c'è mio marito e vai con la serata toast, non si apparecchia neanche il tavolo. Ciao banda.
2: Ma dai, anche questo è molto comune.
4: No, anche quando rimango solo a casa, a me piace, c'ho questo metodo in testa per cui...
2: Sentiamo. Comunque la boccia la apri,
4: no,
2: insomma.
4: La boccia,
1: vai, ovvio.
4: Devo apparecchiare, metto la tovaglia, metto il mio coperto, il tovagliolo, la forchetta, il bicchiere e poi vado in pizzeria. però devo farlo, hai capito?
2: Continuate voi, quando mancano i vostri figli, quando manca il vostro direttore, vostro fratello, vostra sorella, avete la cameretta a disposizione. Finalmente, cosa vi sentite liberi di fare? 331 80 90 101

0: costo zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Il risveglio è duro, lo sappiamo, ogni mattina alle 7 parte la banda di R101 e la giornata è tutta in discesa. Non ci credete? Provateci, siamo in radio, in TV sul canale 67 o sull'app di R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Ehi, umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more. Sun in the
9: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: R101 Meteo.
17: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Sviluppo progressivo di isolati rovesci o temporali su Alpi centro-orientali e Appennino centro-settentrionale. Per lo più bello altrove. Aumento del l'instabilità col passare delle ore e rischio di temporali sulle Marche meridionali, su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Temperature massime in lieve rialzo sul medio Adriatico, in calo in Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni nel resto dell'Italia. In Sardegna e Sicilia si toccheranno ancora valori intorno ai 40 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wiz Khalifa e Charlie Puth per la colonna sonora di Fast and Furious 7. Oh, questo video su YouTube è stato il più visto di sempre fino all'arrivo di Despacito, ragazzi.
1: Ah,
0: che
1: sì?
0: Poi, sì, dal 2017 però superò addirittura Gangnam Style.
1: Ah, con quello che veniva sparato, catapultato fuori dal palco.
2: Lui.
1: Sì, lui che si chiamava Psycho.
0: Esatto.
3: Mi ricordo ancora la sua tragica esibizione. Non so chi ebbe l'idea di farlo esibire prima di un Roma-Lazio.
2: Sì.
3: Un Lazio
2: Coppa Italia, finale di Coppa Italia. Sì.
1: E ha fatto
2: sì, venne apprezzatissimo da entrambe le curve.
0: Sì. No,
1: sì. Sì, ma sì. Scusate, ma fargli uno scherzo, spararlo troppo forte e fargli fare la fine di Noemi?
2: No, povera.
0: Esatto.
4: E Carlo Conti gli ha fatto fare. Carlo Conte ha fatto fare a Cirilli l'imitazione per 10 volte.
2: Passata
4: di Zaya,
2: la storia.
0: Esatto. See you again su R101. Sì, prima o poi ci si rivede, ma quando manca quella persona, potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
5: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
3: E che chiedi? Permesso? Noi siamo
1: cosa
3: così.
1: Vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
3: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari, robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
1: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
6: Maurizio da Genova.
0: Ciao.
6: Quando non c'è nostra figlia, fai con sughi, con cappe e olive. Lei li odia. Ciao.
1: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
3: Sì, sì,
0: me
3: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
2: Vai di capperi. Sì.
3: Scapperami tutta.
1: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito.
7: E allora cosa devo fare? Sei piatti diversi.
3: Vabbè, no, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
1: piccante.
3: Andiamo.
8: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
2: Grande.
8: Ciao Paolo da Bergamo.
1: Ciao Paolo, è vero.
2: Anch'io. Fino all'ultimo, l'ultimo 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
1: Vuoi dire che dormiamo tenerezza. Tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
2: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
3: Va oltre la moda perché è fuori moda.
1: Sì.
3: Fuori dalla
1: sì,
3: moda.
1: Sì.
3: Quindi va oltre. Va bene. Rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente posso fare cosa? Finite la frase al 331 80 90 101. Mentre qui torna Annalisa.

0: voglia di, e magari non lo poteva fare perché c'era lì il marito,
1: certo.
0: La mamma, il direttore, il suo capo, e non poteva farlo perché ci si sente un po' più liberi di fare determinate cose quando manca qualcuno.
2: Quando c'è il gatto e i topi non possono ballare.
1: Giusto.
2: Ecco, e allora cosa siete arrivati a dire?
0: Un sacco di voci al 331 8090 101. Allora sentiamo, siamo curiosi.
3: Ciao banda, Matteo da Milano.
0: Buongiorno.
3: In estate, quando i figli sono in ferie, la spesa dura il doppio.
2: Non si comprano tante porcherie, probabilmente, giusto?
0: Magari te ne compri ancora di più.
2: Sì, ma per te.
0: Esatto.
2: Poi?
4: Quando sono a casa da sola, finalmente mi posso guardare un film horror. Sia mio marito che mio figlio e la sua morosa ne hanno un sacco paura.
2: Ma perché? Sì. Danno le camicie di Cristiano in televisione adesso. Boh. Avanti.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Quando non c'è nostra figlia in casa, io e mia moglie possiamo usare il bagno. Paolo
0: Bacchieri. In generale.
2: Ha usato le pause portandoci a pensare chissà cosa.
0: Esatto.
2: Finito in bagno.
1: La doccia in giardino è l'alternativa.
0: Il bagno libero, finalmente.
1: Dopo grande successo di non aprire quella porta, non mettere quella camicia.
2: Il horror.
1: Certo.
2: E ce n'è un'ultima. Ce n'è un'ultima.
6: Vai, allora. Tu non c'è nessuna casa, faccio tante scorregge.
7: Ma allora, il compleanno di Massimo Bondi, tanti auguri amico mio, come stai?
1: È vero,
0: proprio oggi è il compleanno di Massimo Bondi, vuoi dire?
7: Buongiorno, vostro Cristian De Sica.
2: Sì, ho capito, ma chiudi le finestre, amico, che arriva fin qua.
8: Devo spegnere le candeline.
7: C'era tutto il compleanno.
0: Voglia, questa caratteristica anche davanti a tutta una troupe cinematografica, quindi figurati.
1: Ah sì, cosa vuoi che sia?
7: Infatti.
1: Va bene, altri esponenti del Rotary, triste.
2: Altri appassionati del cinema all'aperto.
0: Secondo me stanno arrivando.
7: Mi racconto.
0: Dica, Cristiano.
7: Ieri abbiamo festeggiato in anticipo il compleanno di Massimo Bondi.
0: Ieri?
7: E ci stavano tutti, sì.
0: Ah,
7: sì,
0: si
7: sì,
0: fa
7: sì,
0: in anticipo.
7: Solo che lui... Sì, lui non riconosce molte persone, troppo tempo che non li vede, li riconosce tutti dalla voce. Allora ci stavano tutti al compleanno.
8: Sì.
7: A Nadia Rinaldi che ha portato il buffet.
8: Strano.
7: Nadia Rinaldi che ha preparato il buffet, Nadia Rinaldi che si è scofanata al buffet, Nadia Rinaldi che ha digerito il buffet.
0: L'avete schiavizzata.
7: E poi ci stavano tutti.
8: Capito.
7: E stavano Zichichi, Galimberti. Maurizio Mattioli, Crepè, Rubbia,
8: nipote
7: della Montalcini.
1: Sì.
7: Sì. Poi c'era il pronipote, pensate, di D'Annunzio. Questo sta scrivendo libri con ChatGPT, la roba, bravissimo.
0: Il pronipote di D'Annunzio.
7: Sì.
1: Sì. Sì, avevo una domanda.
7: Stava Haaland, pure Haaland.
1: Anche Haaland, mazza.
7: Calciatore della... Ah, non è Haaland.
0: Della Norvegia.
7: Floriana del Grande Fratello. Confusa.
0: Vabbè, grazie Cristian, ecco. Fai gli auguri a Massimo anche da parte nostra.
1: Volevo chiedere, ma la cena olfattiva di Rajà dell'altra sera aveva a che fare con Massimo Boldi? C'era anche Massimo Boldi.
2: Era di tutt'altro livello, per fortuna. Ecco.
7: I persi però non li fa con la bocca lui.
2: No.
0: E quando non c'è Massimo Boldi nei tuoi film è comunque tutta un'altra cosa, vero Cristian?
2: Ti respira.
7: Ti respira.
0: Quando non c'è chi, finalmente potete fare cosa? Continuate a risponderci al 331 80 90 101. Anche per fare gli auguri a Massimo Boldi, ma anche a Edoardo Bennato oggi. Auguri anche a lui. Giovedì 23 luglio.

0: Mr. Electric Blue, Benson Boone su R101. Che fisico, ragazzi. Questo sì. Si è esibito a Indianapolis e c'erano tutti i fan che aspettavano gli autografi. Lui non aveva tempo per farli a tutti. Ha fatto una capriola all'indietro, salto mortale così per esibirsi solo per loro, e poi è salito sul pullman e se n'è andato.
1: Ah, che bello.
2: Montato in taxi con backflip e li ha lasciati lì con
1: Cristiano, quando non ha tempo per gli autori, fa il gesto dell'ombrello e va via.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Su R101, una volta ogni ora vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: qui c'è lo spazio che non manca mai. La canzone che ti fa stare bene la trovate una volta ogni ora, puntuale, qui su R101.
1: Dovete solo avere un pizzico di pazienza, perché poi riusciamo ad accontentare tutti grazie al nostro ufficio musica, sempre molto attento e generoso.
0: No, uno alla volta, quindi arrivano tantissime richieste.
2: Se poi riuscite ad appiccicarci anche la motivazione in breve che vi spinge a chiedere un brano piuttosto che un altro, noi siamo contentoni.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene More Than Words degli Extreme, perché la cantavamo sempre chitarra alla mano ormai 30 anni fa quando andavamo nei campi profughi in Slovenia. Ciao.

0: bella, More Than Words. Siamo nel 1991 con Extreme, la canzone che ti fa stare bene e magari ve ne fa venire in mente un'altra. Allora proponetecela anche subito al 331 80 90 101.
1: Sì, come quelle caramelle che una tira l'altra. Che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
0: Sempre buone notizie
1: comunque. Sempre buone
2: notizie. Paolo.
1: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
0: Infatti dicevo Reggio Emilia,
3: nota località balneare.
1: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
0: Di solito c'è anche il marchio sopra.
1: Certo,
0: sì.
1: Il bagno di dov'è, oppure il circolo.
0: La piscina.
1: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza,
1: succede,
3: sono anche tanti.
1: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
0: certo,
1: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
0: È stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
1: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
1: Ha portati direttamente.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
1: Sì, esatto, esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma
1: e questa cosa che ha fatto il giro del pianeta, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro. Tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
0: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
1: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per poter
3: Antonio albanese
1: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più.
0: Come?
3: Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena, presi un lettino e passai in mezzo.
0: È veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
0: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: Italia, alle 7.59 eravamo rimasti con un lettino in mano sotto,
1: certo,
0: il braccio.
1: Ma poi, capito, neanche interrotto da Bocelli, no, capito? No, da Samurai J, grande aneddoto d'Europa, vabbè. Niente,
0: ma adesso c'è il torto, no, niente, della challenge, challenge. Quindi tienilo lì il tuo racconto, perché vogliamo, no,
1: allora,
0: sapere,
1: sì,
0: come va a finire.
1: Allora,
0: ora
1: della
0: parte la,
1: accetto,
0: sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: 3 3 1 80 90 101 è il numero che vi serve per rispondere a Chiara Tortorella e farle capire che anche voi siete capaci di fare battute indegne come la sua, che ha la pretesa ad essere la più brutta del giorno.
0: No, è nato il figlio della mia amica, ragazzi, l'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Chi è?
0: Beh, suona bene, no?
3: Beh, suona, suona alla grande.
1: Ah, questa è bellina, dai.
0: Davvero? Beh, sì, niente, beh, allora non posso,
3: ci
0: vincere.
3: Posso credere.
1: Comunque tu hai troppe amiche.
2: Pubblico di R101, fate sentire chi siete, fatevi valere. Dopo la redazione c'è il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite, missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi della Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso.

0: Gli aerei, si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Lavori sulla A10 causano un chilometro di incolonnamenti tra Savone e Albisola verso Genova, nel senso opposto un altro chilometro di code tra Celle Ligure e Albisola. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per lavori tra Castellaneta Marina e stazione di Chiatona viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 04, stiamo per entrare nel cuore pulsante del Tortorella Challenge.
1: Pam,
0: siete
1: pam,
0: pronti?
1: Sì, a voglia.
2: La sfida, la battuta più brutta del giorno. Chiara che ne pronuncia una e voi che per sconfiggerla, per batterla, per fare di peggio arrivate al 331 80 90 101.
1: Per batterla nel muro.
2: Sì, ovviamente. Assolutamente. E allora c'è che anche chi arriva a definire simpatico questo momento.
0: Oh, vedi, qualcuno c'è.
2: Inspiegabilmente. Sentiamo come e che paralleli riuscite a combinare.
3: Il Tortorella Challenger è simpatico sì. Come c'è quel c'è. Brufolone che ti viene in mezzo alla schiena in quel punto irraggiungibile da ogni parte e che prude da pasti.
0: Oh. Aia. Beh, ci sono tanti alberi e tanti pilastri su cui andarsi a grattare come fa Cristiano Militello, no?
1: Sì, ero andato qui in un platano che abbiamo nel corridoio a grattarmi la schiena. Ma c'è una cosa, diciamo, un fattore nuovo, e cioè che oggi fa quasi ridere la battuta di Chiara.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Questo ma... ci ha un po' spiazzato.
2: Allora, non solo simpatico come, c'è chi dice bello come, che poi alla fine l'intento è lo stesso, ma sentiamo.
4: Ascoltare il Tortorella Challenge è bello come stare seduti su una lavatrice usata di fronte alla centrale di Chernobyl a mangiare un panino al pollo avariato mentre un vecchio usbeco con un alito improponibile continua a picchiarti l'oblò nei piedi.
5: Ma che immagine è?
0: Ma che sogni fate?
6: Un genio.
2: Questo è il tipico che ruba i lettini a Reggio Emilia, li fa ritrovare in Albania.
1: Sì.
6: No, si drogava con da lì.
1: C'è c'è del futurismo in questo. Marinetti,
0: e siete tanti oggi, forse anche per festeggiare la buona novella che vi ho dato. È nato il figlio della mia amica. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
5: Perché?
0: Suona bene.
2: Suona bene. Amadeus Mozart suona bene. C'è anche una sigla, perché voi non solo suonate bene, ma cantate anche peggio.
0: Sentiamo
2: Sentitevi.
0: Subito.
7: Voglio di provare con la battutaccia. Tanto poi per radio non si vede la faccia. La voglio raccontare. La mia battuta farà brividi.
2: C'hai la stessa voce di Naomi. Perché non ti butti dal palco?
5: Noemi.
0: Noemi. Quella della pubblicità del formaggio.
1: Sì, certo.
2: Pila no, quella è Kaori.
0: È vero.
5: Oh, madonna.
0: Andiamo bene, siamo a fine stagione, ragazzi.
1: Una vagonata di rincoglioni.
5: Come non guardarmi, non ti
1: così,
5: sento.
1: In amicizia.
0: Abbiamo i giudici di gara. Meno male che non abbiamo responsabilità.
1: No, già che ci siamo, prima la tapina qui ha istigato la gente a fare gli auguri di compleanno a Boldi e Bennato. È compleanno di Mattarella.
2: No.
1: Ha scritto il Quirinale, ha scritto R101, dacci regalo per il presidente.
2: E come direbbe Mozart, che due palle. Andiamo a giocare con il Tortorella.
0: Eccolo, a casa di Leonardo Fiaschi c'è Morgan.
6: Di bisogno di qualcuno che porti un po' di pulizia in questo programma qua, un po' di ordine,
0: cioè,
6: capito? Un po' di...

0: normalità, che cos'è? È questa scusa elegante per non pensare.
1: Scusate.
0: Quindi avete chiamato me il genio? Il genio.
1: Sono il presidente.
0: Mattarella, cosa vuole ora?
1: Non lo so, ho sentito farmi fare gli auguri da qualcuno. Ho sentito degli auguri.
2: Auguri, presidente.
0: Ti facciamo gli auguri.
1: Grazie, vengo dopo Boldi, grazie.
2: Non le faremo il dispetto di farle fare da giudice di Dottorella Challenge. Allora rimarrà Morgan con noi.
1: Manco quello mi fate fare.
2: Mancate solo voi.
0: Ci sono le flauto.
1: Mi fate schifo, mi fa.
2: Gli ultimi sfidanti, gli sfidanti hanno ancora qualche minuto di tempo per rispondere al 331 80 90 101.
3: Questo è Mozart.
2: Questa è Rihanna con Calvin Harris.

0: We found love con Rihanna e Calvin Harris, l'Hopeless Place, il posto senza speranza. Qui è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Sì. Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: niente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Un giorno farà anche ridere il piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Perché?
1: Perché suona bene.
3: Oh mamma mia.
1: E siete arrivati anche voi al 331-8090-101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
4: Sì, sì, sei sicura di questo? Il più grande esperto. Il più grande esperto di suoni di
2: suonerie,
4: musica,
2: sì,
4: d'attesa.
2: Ma
4: questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama
3: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
4: Sì, sì. Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
1: Davvero?
4: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
5: Vabbè. Ecco, meglio.
4: Cominciamo, sono un genio, sono un genio.
1: Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
6: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
1: Hai ragione.
6: Ne sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
5: Ciao Max. Ma mi ricorda qualcuno?
2: È quello di prima, esatto. Che ci dava del pazzo
1: prima.
3: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
1: Eccoli, sono tantissimi.
6: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
2: Dai, su.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
1: Ah, sì?
7: Però vabbè, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
3: Questa,
7: Lisa.
3: Scusate,
2: nuovissima.
3: Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentichi.
5: No, ma no, sul coso del duce.
2: È vecchia tanto quanto i tempi.
3: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
1: Esatto.
3: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
5: Ecco.
3: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
5: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
3: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
1: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
1: Buongiorno.
8: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
1: Qual è?
8: Il tacchino. E wiwa!
1: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
4: Questa è ricercata, capisci?
1: È vero?
5: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
1: No, ce n'è un'altra.
9: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
1: Thomas.
9: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto no.
1: Dai, Thomas!
2: Dai, su!
5: Un meccanismo comico nuovo, poi.
2: No.
1: E allora l'ultimissimo, vai.
10: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
1: ciao.
10: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
1: Perché?
10: Sapete perché? Era una garza ladra.
1: Ciao mitici. Ciao mitica.
3: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
5: Pronto?
3: Ecco.
5: Pronto? Sì.
4: Si vede Cattelan.
5: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
1: Siamo in linea con Morgan. Sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
4: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
1: Mm-hmm.
4: C'è questo arredamento sonoro. Lo posso chiamare arredamento sonoro?
2: Ma ormai l'ha detto.
4: Che non capite niente.
2: Sì.
4: Va bene. È giusto.
2: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
4: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
1: Beh, facciamo squillare le trombe però, come piace a te.
4: E non farle squillare.
3: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
1: L'ha detto.
7: Ciao banda.
1: Grande.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio. Però vabbè, ancora gli devono aprire.
2: Bravissima.
7: Ciao Lisa da Gradara.
5: Madonna.
1: Lisa.
5: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
1: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Che
1: sarà
3: fortuna.
1: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
2: il
1: bollettino sotto.
5: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
1: te lo sei rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le voci di Angelina Mango con Marco Mengoni su R101 subito dopo il Tortorella Challenge. Una bella canzone, Canto d'amore. 8:19, da più di 20 minuti stiamo aspettando la fine della storia di Cristiano Militello con un lettino sotto braccio.
2: Sì.
1: Che è iniziata come un piccolo aneddoto, no?
3: Scusate, ma questo è un aneddoto budello di Militello?
2: Certo.
4: Allora, certo, dove si capisce, qualità oro.
5: Rimasti, come diceva Enzo Tortora.
2: Riprendi da capo.
4: Siamo rimasti che era l'estate dell'86. Sì. E andavamo in tre con l'Interrail, questa tariffa straordinaria che ti permetteva a un costo irrisorio di girare per tutta Europa.
1: E non c'è più tempo.
2: Beh, no, non è vero.
1: Lo raccontiamo.
2: Ma come è? Vabbè, ma...
6: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina, ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
19: Spumante o champagne?
18: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
19: Filetto o entrecote?
18: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: She Will Be Loved, i Maroon 5 che hanno chiuso il concerto di Giuseppe Milano qualche tempo fa.
1: Vero, vero.
0: sì, a San Siro, giusto, l'ippodromo, l'ippodromo.
2: Non è lui che ha fatto l'apertura allora, e loro hanno chiuso il DJ set di Peppino.
3: Li ha richiamati perché avevano suonato le sue nozze 3 anni fa.
2: Le sue nozze c'era un DJ pauroso, ma questa è un'altra storia.
0: Ormai fa 38 minuti che stiamo aspettando la fine del tuo aneddoto, lo facciamo dopo? Lo sentiamo dopo?
4: No,
0: dopo,
4: ragazzi, no, dai, vi giuro, sto facendo una deviazione per venire a citofonare sotto la radio. Voglio sapere che fine ha fatto Militello.
2: La brutta fine ha fatto, guarda, dai, con chi, dai, guarda, allora con chi mi accompagno.
3: Riproviamoci, che anno era?
2: Il 71.
3: Era l'86 prima.
5: Mascaro Militello.
2: Aspregio, inizio ogni volta che mi spezzate il racconto, inizio da prima.
1: Allora, Militello nacque nel 1968.
6: E che cosa combinato dopo?
2: Nell'estate del 64 i miei genitori erano al Circeo.
3: No, vale, dai.
0: Allora, dormi bene.
2: Estate 86, no, Beni dorme. Dormi bene è il nome di una tisana, probabilmente.
3: Ha comprato un materasso, ma adesso fa confusione.
2: Ecco, in località marina affollatissima, quindi impossibile trovare un buco libero a prezzo decente, avevamo 18 anni, quindi non grossi budget. E quindi sfiniti, ok, dalla stanchezza, dal caldo, a un certo punto vediamo dei lettini presso uno stabilimento balneare e decidiamo di impossessarci, eravamo in 3 di questi 3 lettini.
3: Almeno si dorme.
2: E quindi risaliamo il corso durante la festa del patrono del paese, quindi tutti che ci guardavano con questo zainone e questo lettino sotto braccio.
3: Sarà un modo religioso loro.
2: Però non potevamo dormire cioè pubblicamente nei giardini, cioè
0: in
2: a
0: piazza,
2: vista.
3: Non potevi dormire in spiaggia visto che c'erano i lettini già.
2: Poi ho dormito anche. Questo aneddoto della spiaggia ve lo racconto domani.
3: Un'altra cosa.
2: Perché se no, non veniamo più a capo. Allora avevamo visto una chiesa che aveva una doppia scalinata che aveva il suo ingresso al primo piano, quindi non era l'ingresso a piano terra. E quindi siamo montati sulle scale, ci siamo adagiati lì
3: in chiesa
2: e ci siamo praticamente
3: la gradinata della chiesa
2: crollati in cima, c'era questo piazzaletto sopraelevato, diciamo. E quindi abbiamo piazzato lì i lettini e abbiamo fatto una riposante notte.
3: È uscito il parroco, vi ha benedetto, ha detto magari succede
0: il
3: miracolo.
0: E noi abbiamo il parroco della chiesa dove il signor Militello ha dormito
2: e ci ha svegliato
0: sul lettino
2: alle 7 con i bomboloni. Vabbè.
6: E buongiorno, buongiorno, che
2: eccolo
6: qua.
2: Eccolo.
6: Che bello che è stato Cristiano, ti ricordi quando ti abbiamo cacciato fuori?
2: Hai
6: portato via tutte le offerte.
1: Ma quel lettino è tornato a posto oppure ancora là?
0: Infatti, poi dove l'avete messo?
2: L'abbiamo lasciato lì, ora ci...
1: No, ma non si fa.
2: Qualcuno si inginocchia sul lettino da spiaggia, secondo me, a Benidorm.
0: Vabbè, valeva la pena, valsa la pena aspettare qui alla banda di R101. Nel frattempo, 331 80 90 101, quando intorno a voi manca quella persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa?
3: Dai.
0: State finendo la frase al 331 80 90 101, tra poco le vostre voci.

0: Italo Disco con i The Colors. Si sono fatte le 8:36 qui alla banda di R101.
1: I miei migliori amici Colors, simpaticissimi.
0: Eh sì, napoletano.
2: Militello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
3: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
3: A Caserta, la Reggia?
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri. Vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
0: Oh, mentre state raccontando il 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona, finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro, posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
3: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
3: No,
5: Dini.
3: Ma no, perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
0: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo posto di alto design e mi metto con i piedi sopra.
3: No.
6: Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
3: Il puff di alto design che lei... Guai,
1: certo.
3: Lo metterebbe...
0: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano, lo tenevano sempre
3: davanti.
1: Certo. L'ho fanato, che guai.
3: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, Leonardo.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo.
1: Una
7: maglia, lascio il cartellino, certo.
3: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
0: Avanti.
8: Dai, io sono tradizionale, ragazzi,
0: sì.
8: Quando mia moglie non c'è esco in giro per locali, ne approfitto.
0: Ah sì,
1: hai capito il suino.
3: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco qua.
3: Ok. Dov'è mio marito? Ha detto Peppino.
0: Ecco. È il titolo della prossima canzone. Mentre tra pochissimo abbiamo un altro compleanno da festeggiare con la banda di R101. Dopo Ray e Where Is My Husband.

0: Rain, where is my husband? Che è quello che probabilmente si sta chiedendo la moglie di Angelo stamattina, perché era tutto pronto per festeggiare il suo compleanno, ma lui ha voluto venire qui alla banda di R101. Beh, oggi abbiamo detto, fanno gli anni Mattarella.
1: Salve, buongiorno.
0: Massimo Boldi ed Edoardo Bennato.
2: Ma gli spacco la faccia. Di seconda stella a destra.
1: Bravissimo.
0: E Angelo, che è un fan della banda di R101, che oggi ci è venuto a trovare qui in diretta per vedere un po' come funziona la banda al mattino.
3: Che voce potrebbe avere Angelo, tu che sai imitare tutti, Leonardo?
4: Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Angelo.
4: Sì, è così, più o meno è così.
2: Sì.
4: Hai indovinato.
2: Questa è la mia voce, questa qua. Sì, sono così.
0: Questo no, sono non è io. Così, in realtà è uno spettatore
2: insieme,
0: questa mattina. No. Che è passato a trovarci, che vuole festeggiare il suo compleanno insieme a noi.
3: Bene, auguri. Beh, Angelo.
4: Bene, in modo inspiegabile.
3: Avete notato come è entrato sorridente, ci ha sentito parlare qui da 5 minuti e si è intristito immediatamente.
4: A me ha detto che è venuto solo per vedere la mia camicia, perché avevamo incuriosito a tal punto voi altri là fuori che voleva rendersi conto di persona.
0: Sì, voi se volete vederla, canale 67 del Digitale Terrestre, oppure ve la raccontiamo noi come tutte le mattine in radio su R101.
2: E auguri per i 35 anni.
0: 35, ma sì, diciamo 35 anni,
4: no?
0: Va bene.
4: I contributi però. Che croce, vabbè. Volete nulla dal settimo piano?
0: Stai andando su al settimo?
4: Sì, come Regina che porta il caffè, schiavizzata a portare il caffè.
0: Vogliamo sapere dai nostri amici quando manca quella persona. Finalmente vi sentite liberi di fare cosa? 331 80 90 101.
3: Vai pure al settimo piano, così parliamo di te, di quando manchi.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla,
15: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000.
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Ehi umano, si parte, si parte!
18: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
17: Le pieno in store su arcaplanet.it.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
20: Dai che non ha fatto in tempo a tornare Cristiano Militello. Ah. Non c'è Cristianuzzo.
21: Vai di caffè, spruzza caffè in giro.
20: Soffritti di cipolla e mettiamo una canzone che a lui farebbe impazzire.
22: Certo, dai. Possiamo.
20: Lo potete fare voi.
22: Sì, no, mettiamo una bella canzone perché lui molto spesso si lamenta e dice che passiamo.
20: Esatto.
22: Sto giro gliela mettiamo bella proprio quando non c'è.
20: Esatto.
22: Bravo.
20: Allora mettetecela.
21: Sapete
20: voi perché il vostro spazio della canzone che ti fa stare bene. Chi è?
23: Chiara,
20: sì?
23: Sapete chi è questa cantante che piace tanto a Cristiano?
21: Yeah.
23: Moca.
22: Moca.
21: Moca.
20: Invece di Moco?
23: Mica.
22: Mica.
21: Che miseria, Moca. Non c'ero arrivato manco io.
22: Che fatica.
23: Che lunga.
20: È il vostro spazio, quello dei nostri ascoltatori. Questo ve lo potete prendere e decidete voi che canzone ascoltare su R101. Così.
24: La dai. Canzone che mi farebbe stare bene è Rock in the Casbah dei Clash.
20: Ehi là!
22: Hai arrivato!
21: Ma è tornato adesso.
22: È arrivato e se la gode anche lui, non è
20: non
22: giusto.
20: Te la meriti questa canzone, Cristiano.
22: Ma come? Vi ho portato i caffè.
20: The Clash!

0: 101 Rock and Roll questa mattina insieme, grazie a voi. Tra meno di un'ora con Fernando Proce, un'altra canzone che ti fa stare bene, quindi prendete pure da saldo il 331 80 90 101. Eccoci qua, quando manca quella determinata persona finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede, ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto, olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è
0: esatto. Sì, e cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se non si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Sì. Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita e chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita,
2: no,
0: di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canita.
0: Tutto questo domani alla banda di R101.
3: Non vedo l'ora.

0: Ragazzi,
1: Giova.
0: Ragazzi,
2: ciao Giova. Lo
0: sapete, sono Giovanotti.
1: Sì.
0: Quando non c'è mia moglie a casa, io parlo normale con la S normale.
1: Ma come?
0: Così.
1: Ma è tutta una finta?
0: Sì, se voglio sì.
1: Ma senti
0: sì,
1: che
0: certo,
1: roba?
0: Una finta.
2: Mi fa cominciare la sigla senza.
0: Cambia tutto.
2: Con la S giusta.
0: Prima c'è questo mio amico che mi ha detto una cosa. Senti un attimo.
3: Sentiamo. Ragazzi, io quando non c'è mia moglie, piscio in piedi.
4: E quando non ci sei tu, anche lei.
1: Ma che chiusura è?
2: Che puntatone, ragazzi!
0: Bellissima.
2: Grandi cosa la banda di R101 con Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello,
5: Franco Malosso,
2: Leonardo Fiaschi con tutti i suoi ospiti.
6: E domani.
2: Già dalle 5 invece ci anticiperà Riccardo Russo.
1: A domani,
2: allora,
1: ciao.
2: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Montino, Matteo Torri in produzione. Oggi la banda si arricchisce della presenza anche di Roberta Bussolati, la Bussolina,
5: la Bussolina
2: in produzione con i Bonatti di R101. E Angelo, vieni qui, fatti vedere, che so che tua moglie e tua figlia stanno aspettando di vederti sul canale 67 del Digitale Terrestre.
1: Sono rimaste da sole a casa.
2: Che ha voluto festeggiare il suo compleanno con noi.
5: Eccolo qua.
2: Buongiorno Angelo.
7: Buongiorno a tutti.
2: Tanti auguri ancora. Dai che andiamo a mangiarci qualcosina adesso, no?
7: Sicuramente.
2: Dai, un bel caffè. Buon compleanno, buona giornata, buon procediamo. Adesso state su R101 per le prossime tre ore almeno. A domani, ciao.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuova ondata di raid USA in Iran. Teheran minaccia: non una goccia di petrolio da Hormuz se colpiscono le infrastrutture. I Pasdaran parlano di una petroliera a fuoco nello stretto e di due che fanno dietro front. L'esercito comunica: in Kuwait colpite 3 basi americane. Washington e Riyadh firmano un accordo storico. Sì all'arricchimento dell'uranio saudita con tecnologia statunitense. Intesa trentennale dal valore di decine di miliardi che ridisegna gli equilibri in Medio Oriente, ma i Dem avvertono: si apre la strada a un riarmo nucleare della regione. Uccide un 19enne a Barisardo in provincia di Nuoro, fermato un minorenne. Accoltellamento mortale al culmine di una lite, coinvolta una ragazza di 21 anni. La vittima aveva investito la giovane, che è grave. In manette il fratello di lei, coinvolto anche il fidanzato. Nelle indagini sull'uccisione di Abderrahim Fakir in un controllo di pubblica sicurezza a Bologna spunta il video registrato dalla bodycam degli agenti. La vittima tenuta legata anche durante il massaggio cardiaco. La centrale respinse la richiesta dei poliziotti che chiedevano un medico. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. A fuoco i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Boom del mercato automobilistico cinese. I giganti europei provano a resistere. Emerge dai dati sulle immatricolazioni emessi dall'Associazione dei costruttori europei relativi al primo semestre dell'anno. Crescite a 3 cifre per immatricolazioni emessi dall'Associazione dei costruttori europei relativi al primo semestre dell'anno. Crescite a 3 cifre.

0: dentro il culo.
1: No, no, dai.
2: Ma poi di vetro.
1: Mulo.
0: Prima poi ti arrivano.
2: Ma neanche dentro al mulo,
0: magari,
2: poverino.
0: Magari è la giornata buona. Buongiorno, caporedattore.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, bambolotto.
1: Aia.
0: Il malore si sposta.
2: Ve l'ho detto che a tossire in giro mandate bacilli.
0: Bacilli. Allora, il 23 di luglio, bambolotti spelacchiati. Siete a posto? È giovedì. Io sto giovedì non riesco più ad interpretarlo.
2: Perché
0: non so se mi sa di finalmente oppure ancora. Che
1: no,
0: dici?
1: Finalmente.
0: Finalmente, sì. Dici, vabbè, finalmente.
3: Finalmente
0: buongiorno.
3: Domani.
0: Beh, eccoci qua, è appunto quello, dico finalmente domani. Allora, buongiorno caporedattore, qualche
3: buongiorno.
0: Minuto.

0: Alle 9 di mattina avete capito che abbiamo sta canzone Cuscinetto, non è che siamo in ritardo, dovete smetterla, sta roba qua è un po' come quando ti suona la sveglia la mattina che posponi, quindi quei 3-4 minuti
1: necessario, io pospongo 15-16 volte.
0: Allora apriamo la borsa.
2: Ho capito, apriamo la borsa.
3: Che succede?
0: Meno dice che succede?
3: Meno 1,31.
0: No, io me ne vado proprio.
4: Aspetta.
0: Non dovevo alzarmi stamattina, non è la giornata. Ma cosa aspetti? Lo so, oggi 23. Che influssi ci sono? Oggi è negativa come giornata.
1: Siamo nel segno del leone.
0: E quindi
1: dovrebbe essere positivo per
4: infatti,
1: i leoni.
0: Madonna.
1: Leoni in borsa.
0: Cosa succede? Perché
3: sarà ancora le tensioni internazionali.
0: Mamma mia, che basta. E poi non solo, sento nell'aria qualcosa che è vero, ci vuole. Noi quando sentiamo queste, come dire, correnti negative, tiriamo fuori il nostro scudo. Sapete, qualunque azienda, qualunque stato ha uno scudo, ha un piano, come dire, di difesa. Il nostro piano di difesa si chiama butto tutto dentro, butto tutto fuori. È un antico rito macumbero che adesso verrà proposto da un'antica macumbera di una famiglia di origini veramente antiche, la signora Regina Saraiva. Seguite attentamente se volete far svoltare la giornata in positivo. Prego.
4: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose,
0: anche di quelli che vi sono vicini, apritegliele.
4: Attaccate il dito più magro e quello più basso, robusto, insieme
0: con un chiodo, mi raccomando,
4: e ripetete con me: butto tutto dentro.
0: Attenzione alla respirazione.
4: Butto tutto fuori.
5: Io ho fatto una Renza, però così.
1: Beh, capita.
4: Butto tutto dentro. Spingi. Di più. Butto tutto fuori. Luce.
0: Allora, facciamo luce un po' su una situazione che riguarda molti che si stanno muovendo. A quest'ora temperature. Ogni giorno c'è una roba record. Oggi la benzina ai massimi assoluti.
3: Ai massimi, ma oggi interverrà il governo. Oggi è previsto consiglio dei ministri, affronteranno il problema.
1: Bene, sono mesi
3: come.
1: Che è alta,
0: perché
1: intervengono oggi.
0: Nelle grandi città, non sta lì sempre a fare quella che al bar deve criticare.
1: Non si tratta di criticare al bar.
0: Stanno lavorando e non sbracciati come vieni tu con la canottiera che vai al Lido.
1: Vedi, non posso neanche comprare le mie maniche.
0: Si devono pure vestire in tailleur, capito? Un protocollo, seguire il protocollo, tutta una serie di cose. Codice nuovo per entrare, oggi c'è tanta roba, tra un po' subito il test irrisolto di ieri. Ma il codice è fondamentale.
6: 331 80 90 101.
0: Si autodistruggerà insieme alla vostra automobile entro un quarto d'ora. Sto scherzando.
7: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: nostro programma, tra un po' invece di procediamo, lo chiamiamo procrastiniamo.
1: Perché? Tutto giovedì, canzoni, tradizioni, cultura popolare. Procediamo, R101, canale 67.
2: TV!
3: Chi lavora in TV stamattina?
2: Canepa!
3: Ho visto scapigliatissimo questa barba. Sembra
2: che bello che
4: ma è. Questi
2: bello
4: capelli
3: che è, tagliati
2: è un bronzo di Riace,
3: ma
2: come
3: bronzo di Riace,
2: assolutamente
3: la barba,
2: questa è l'invidia,
3: è lì che si annidano tutti
2: i pidocchi.
3: Bravo, dili.
2: Ma va.
3: I pidocchi adesso non lo so nella
2: no
3: barba.
2: Però hai ragione, chi ha la barba deve fare un'ottima pulizia.
3: Ma chi la barba
2: un
3: se
2: shampoo.
3: Deve andare proprio a casa, deve tornare a casa. Vedo il bambolotto barbuto che dirige l'orchestra. Vabbè, allora il trend insomma è abbastanza negativo stamattina, abbiamo capito, dalle borse almeno. Il resto peggio?
4: Ma il resto è il solito tran tran.
3: Non fare così, dai, domani
4: Trump.
3: Cosa dice quell'altro?
4: Siamo alla dodicesima notte di guerra in Iran, di attacchi americani sull'Iran. Le petroliere continuano a rimanere bloccate nello stretto di Hormuz.
3: Sentivo che ha firmato un accordo con gli arabi
4: per il nucleare pacifico con l'Arabia Saudita, però
3: e anche questo
4: accordo,
3: questo ci
4: preoccupa il Medio Oriente.
3: Capito, come se non fosse lui abbastanza ricco, ho detto questo ci arricchirà, come se non fosse ricco. Sta corsa è imbarazzante, sempre peggio di te, Regina, perché ormai tu sei entrata in quel tunnel che vuoi guadagnare. Anche ieri sera so che hai lavorato.
5: Eh sì, a Verbania. Ciao ragazzi.
3: A Verbania.
2: Tanto Piemonte quest'anno per lei.
3: Tanto Piemonte. E cosa hai fatto ieri sera?
5: Ho cantato insieme a King Lucas, Natalie Argis.
3: Natalie Arts.
5: È stato bello, anche DJ.
3: DJ Angelo.
5: Sì, ti manda un bacio e ti adora.
3: DJ Angelo?
5: Sì. E tanti fans dei Procediamo che dicevano vi guardo tutti i giorni.
3: Ciao, si capisce più.
2: Ottimo.
3: Ciao Angelino, bello. Allora dai, veniamo noi, capiamo un attimo se ci stiamo dentro. C'è un cos'è,

0: Sticolo attitudinale, non avete visto, sono caduto, non vi siete nemmeno accorti.
1: Sei no. caduto,
0: cioè, non ho l'equilibrio.
2: E che sei, de gomma? Già te sei ritirato
0: non
2: su.
0: Non ho più l'equilibrio, devo confessarvelo. Sbatto, sono pieno di lividi, sbatto ovunque
3: non
0: come
3: va
0: gli
3: bene.
0: Anziani. E perché mi hanno fatto questi occhiali nuovi che non so come vedo.
3: A vedo barca.
2: Cioè devi fare una convergenza tu.
0: Peggio. Peggio, vabbè. Allora, vediamo se con sto test riesco, come dire.
2: Ma mettiamo un tutore, vuoi delle stampelle?
0: No, tu non scherzare. Tu pensa ad impegnarti per il test.
2: Okay.
0: Oh, allora, questa è una costola del cos'è e il chi è. Indicazioni per indovinare una persona, per mettere in moto il cervello, insomma. Ieri non ci siete riusciti, vediamo stamattina, sentiamo prima la canzoncina e poi ve lo proponiamo pian pianino in maniera più chiara. Prego!
4: Chi è? Nella vita si vince, si perde.
0: A me non dice.

0: sono? Chi è? Chi è? Forza! A lavorare stamattina.
1: Comunque,
0: dico, a lavorare.
1: Bravo, stupendo.
0: A lavorare con la testa, col cervello, a mettere in moto, a concentrarsi. Allora, vengo dalla Valle Verde, lo ribadiamo in maniera più chiara. Prego.
2: Nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
0: L'ha messa giù pesante sto giro, però dovremmo riuscirci perché ci sono delle indicazioni ben chiare, tipo la Valle Verde, la città grigia, il mio amico più grosso, il latrato.
3: Ragazzi, allora secondo me è Paolo Di Canio.
0: Non Paolo è Paolo Di Canio, no. Gentile e imparagonabile ascoltatore, ti ricordo che per partecipare, tentare insomma la soluzione, bisogna riaggomitolarsi.
3: Ciao ragazzi, Gigi da Bergamo, secondo me è Gatto Pancieri.
1: Davvero? No, l'avrei saputa allora, io allora.
0: Dovete necessario dire riagomitolo, dica.
4: Riagomitolamelo. Galliani.
0: Non no. È 331 80 90 101, è un test.
5: Alighiero non schese.
0: Ah, ragazzi, no, avete capito? Riagomitolamelo.
1: L'arbitro Collina.
0: Hola. No. Pierluigi Collina, ma era designatore anche ai mondiali?
2: Sì.
0: Che bravo, no?
2: Ha combinato qualche pasticcetto.
0: Chi non
1: come
0: ha,
1: tutti.
0: Chi non ha messo le mani nella marmellata, dai! Per caso, così, per dire. Allora, ragazzi, non vi sento belli presenti qua, eh? Allora, 3-3.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
17: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma cosa c'è da ridere?
1: Non c'ho quale tonalità.
0: E fa la tua, no? Un interprete sa adattare qualunque cosa, non ho capito.
1: Ok, ci provo.
0: Dai.
1: Da casa.
0: Come da casa? Vedi? Vedi che sei...
2: Insuperabile, migliore.
3: Vai, Bri, lei Bri come il formaggio.
0: Ma come siete messi tutti stamattina? Insuperabile, migliore.
2: Insuperabile, migliore.
4: Buongiorno, procediamo. Monia da Perugia.
0: Buongiorno, Monia.
4: Comunque avete rotto le scatole con questo discorso della benzina alle stelle. Ma se voi andate in Spagna, a Lisbona, dove io sono stata recentemente in Portogallo, la benzina è allo stesso prezzo. E basta, basta, basta, basta. Insomma, bacio.
3: Ma non si può restare passivi davanti a tutti i rincari.
0: È un po' maleducata. Così ti presento, buongiorno, avete rotto le scatole.
5: Educatissima.
0: Beh, insomma, educatissima.
5: Forbita.
0: Forbita. Va bene, saluta Monia, saluta Monia.
1: Ciao Monia.
0: Allora, 9:30, se vi interessa, oggi è il compleanno del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie
1: 85.
0: Vogliamo fare un happy birthday?
1: Sì.
3: Illustre oggi.
5: Dai, con dai, rispetto.
0: Con molto rispetto, in maniera solenne. L'happy bidet per il presidente.
6: Bello.

0: Mattarella, non Mattarello.
1: Mattarella, auguri presidente.
0: Beh, sentito. Anche tu hai sentito?
2: Eh sì, mica sono sorda. L'ho sentito sì.
3: Sentito. No, ma sentito nel cuore.
2: Ah, sentito accorato.
0: 15 anni fa, invece, moriva una sua, come dire, una cantante alla quale si è ispirata. Purtroppo non avendo lo stesso destino per il momento, però.
3: Ah, purtroppo.
1: 15 anni fa.
0: 15 anni fa ci lasciava sì. Amy Winehouse. No, perché magari uno, come
2: 15
0: dire,
2: anni fa.
0: Sposa
2: 15
0: in toto, no? Voglio dire, la storia, la vita e avrebbe
3: si rispecchia.
0: E quindi vuoi fare un omaggio? Se no, altrimenti io ti do diverse possibilità. Sto parlando del live che faremo se siete in giro per Milano, anche di passaggio, siete in vacanza, eccetera. Nel cuore di Milano, in largo Stati Uniti d'America, c'è questo mini show di 2 minuti in cui la signora si esibisce dal vivo e gratuitamente cantando delle canzoni che sono legate alla giornata di oggi. Quindi abbiamo detto scomparsa di Amy Winehouse, prima in classifica il 23 luglio del 1977, canzpezzone Ti amo di Umberto Tozzi, però tu dici l'ha fatta ieri già, l'altro ieri. Quindi
1: già.
0: Vai su Amy Winehouse.
1: Certo, con molto piacere.
0: Con molto, quale pezzo?
3: Beh, c'è anche un bel Raff.
0: Oh, Raff.
2: Ancora.
0: Un bel già il nome.
3: Ti pretendo.
0: Allora, però quale canzone vuol fare?
1: Black to Black.
2: È il suo cavallo di battaglia.
0: Oggi va sul facile, sul cavallo di battaglia, per cui non perdetela, perché sarà uno show esagerato. Raggiungi i musicisti senza mutande, sei?
2: No. Vedi, siete perché? Amici anche in questo.
0: No, perché mi devo penzolare qualcosa. No!
2: Ma come?
4: Procediamo. Ogni mattina, dalle 9 alle 12. Su R101.

0: Più bella, il francese è spazzatura.
1: Sì.
0: Hai capito? Tu per dire spazzatura, se non stai attento, c'è la più bella.
2: Invece gli è data la monnezza.
0: Giselle, non si sa nulla.
1: No.
0: Tranne che potrebbe nascondersi dietro Giselle, perché si sta creando un pochino sta curiosità, perché la cantante è misteriosa. Qualcuno dice frutto dell'intelligenza artificiale completamente. Altri dicono è Bianca Azzelli. Ciao Bianca.
1: Ciao,
0: comunque è una canzone molto piacevole, molto bella, 9:47, ma si va verso la canzone bomba, perché arriva quella che ti fa stare bene. Se pensi di averla, sganciala con un vocale al 331 8090 101.
3: Tra poco al procediamo ci sarà la canzone che ti fa star bene.
4: Ma la canzone che ti fa stare bene a che serve?
5: Ti fa star bene.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
7: Spumante o champagne?
6: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
7: Filetto o entrecote?
6: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: occhio. Al falò? Sì, l'hai guardato?
1: Un'occhiatina sì.
0: No vabbè, no vabbè, perché poi ne stiamo parlando con Marcello. Voglio dire, ha un successo clamoroso perché qualcuno si immedesima. Però è normale, se ti mettono con un uomo bello, no Sabri, a te, ma qualunque persona innamorata, diciamo, che comunque ha una storia solida.
2: Beh, hai detto già, se sei innamorata manco li guardi.
0: Ma se sei innamorata,
2: cioè manco li tocchi, puoi guardare sì.
0: Sì, però se ti mettono lì, sotto la luna, bella, non cosa confortevole, ti fanno bere una cosettina, una cosa l'altra, no, sei di d'amianto, vero?
3: La tentazione
1: solo
3: c'è
1: con quei ragazzi che sono messi lì apposta per stuzzicare,
0: Io non durerei meno 3 secondi. ma poi
2: vabbè, però secondo me c'è un casting eccezionale su prendere coppie mirate.
0: Vabbè, comunque è successo, insomma, è inarrestabile per il suo programma. Gli facciamo i complimenti.
3: Bravi.
0: Agli autori, al conduttore.
2: Bravissimi.
0: A tutto 9:48 abbiamo la ruota noi, a lei.
4: Sì,
0: sono tutto indolenzito, vado tu a prendere che sei giovane, dai figlia mia. Sai gli anziani che devono farlo, tu dai, io c'ho mal di schiena, brava, guardala. Peppa. Allora, la ruota della musica del Procediamo, 7 colori della ruota, 7 canzoni abbinate, scelte tra tantissime indicate dai nostri imparagonabili. Eccole!
3: Canzone verde!
5: Ma buongiorno!
0: Giorno.
5: Perdonabili, sono Paolo. Allora, oggi per la canzone che mi fa stare bene, ascolterei volentieri un bel pezzo che piace sicuramente ad Aldo Preda. Ascolterei I'll Never Be Maria Magda. Elena di Sabra, ciao.
1: Certo che
0: non
1: piace.
0: Sei da Maria
5: canzone
0: Maddalena.
5: Viola.
6: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Billie Jean di Michael Jackson. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone di questa mattina che ci fa stare bene, proporrei Grooves in the Heart dei D-Light.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno irreparabili.
0: Buongiorno.
9: Sono Angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Samurai Michael Cretu. Wow.
1: Canzone
0: rossa.
10: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono la lingua. La canzone estiva che mi farebbe stare bene Ain't No Doubt di Jimmy Nail.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Calma e sangue freddo, Luca di Risio.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno grandi, sono Alessio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Flashpoint Fantasy di Billy Idol. Grazie
0: vieni,
14: mille.
0: Vieni, vieni, ma senti che pezzi. Un di Risio ci vuole,
15: cioè,
0: calma.
15: Sì. E il sangue freddo, calma.
2: Adesso è ritornato lui,
0: A fare?
2: A cantare.
3: Sì.
2: Quest'estate torna live, ha un fisico strepitoso, quindi
3: meraviglioso.
2: Sta benissimo.
0: Come fai a sapere ste robe?
2: Perché lo segue anche lui tra i miei preferiti.
0: Lei sei tipo Temptation Island.
2: No, non arriverei a corteggiarlo.
0: Aldo, quindi ti vorresti una Sandra?
1: O il marito, Michael.
0: O il marito, Michael Creighton. Ma io un Jimmy Nail me lo farei, ma volentieri. Allora, giro.
2: Vai, vai di Risio.
0: Allora, Ginele è bello, Blu.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone di questa mattina che ci fa stare bene, proporrei Grooves in the Heart dei D-Light.
0: Ha detto proporrei,
2: Ma questo non è marito di nessuno.
0: Stiamo biascicando, sto dicendo.

0: Invece non dico niente, non gusti sono gusti, però arriviamo fino a un certo limite, certo. Non si può. Ciao.
1: Vabbè. Questo fa star bene, cosa vuoi fare? A sto punto quando ascolti ste robe... quasi quasi preferiresti quella riga che I wanna see Jesus alive
2: day by day, I wanna live Jesus alive as my legs, cioè,
1: anche quella diventa quasi una canzone rispettabile. No, sto scherzando.
3: Grazie.
1: Vabbè, funzionava questa Delight, Grooves in the Heart, erano gli anni 90, era una delle canzoni indicate da voi che la sorte ci ha fatto ascoltare stamattina. Dai, non succede nulla. Allora, tra un'ora cambia completamente l'atmosfera. Ma parlavamo di Temptation Island, no? Di questo successo, di queste storie d'amore, se vuoi anche un pochino costruite, però ti danno l'idea, ti coinvolgono, c'è poco da fare. Poi vedi, queste ragazze mi piacciono moltissimo, queste ragazze con carattere che difendono la propria storia, non il ragazzo geloso, la ragazza, la donna, cioè una che scappava, vado a prendermi il mio fidanzato, hai difeso, vai fino in fondo il tuo amore.
3: Io sì,
1: tu
3: caro.
1: Secondo me hai lasciato tantissime cose in sospeso, secondo me dovresti partecipare con tanto amore tu.
4: Ma come tentatrice a Temptation?
1: No, al programma, al nostro, alla rubrica del
3: ma io partecipo.
1: È liberarti se avete qualche peso, qualche, se volete condividerlo con noi. Tra un'ora c'è uno spazio dedicato all'amore, qualcosa che state vivendo di gioioso, di bello, o qualcosa che magari vi è sfuggito di mano in queste giornate, che ne so, ricorre, no? Una circostanza che vi porta a pensare, magari se vabbè, se volete scegliete una bella canzone d'amore, un vostro ricordo, una vostra dedica, ma invece anche a qualcosa che ne so, che vi è successo in questi momenti, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
5: Anche d'estate noi
2: Pronti!

0: Piani tattici nucleari, 10 di mattina, sono le 3. Se ci state ascoltando in replica, questo è il Procediamo, il gran varietà di RC2.
1: È come un buffet.
0: Hai preparato la canzone?
1: Ma certo.
0: No, sei troppo sicura di te.
1: Dice?
0: Certo, non ti vedo preparare perché oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Amy Winehouse. Farà un omaggio, è roba sua, diciamo.
2: È il suo più grande cavallo di battaglia.
0: Fammi cappella un pezzo.
3: He has no time to regret. Depending when.
0: Oggi secondo me facciamo felici oggi anche i piccioni che sono sulle.
1: Oggi bisognerebbe che si pagasse un biglietto fuori.
0: Sempre lì pensi, mamma mia, o a mangiare o ai soldi.
1: Oggi la performance merita.
0: Va bene, brava, alle 10:30 tutti in largo, Stati Uniti d'America. Se siete a Milano, nel cuore della capitale morale ed economica del paese, la signora si esibirà col suo gruppo e le stofanti. Ora vado subito da Aldo Preda. Notizie di stamattina: persistono disagi, focolai in Sicilia, ma ci sono altre notizie anche stamattina.
2: Sì, un grave episodio di cronaca che si è verificato qualche ora fa in Sardegna. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e poco dopo è stato ucciso a Quartu l'uomo di 43 anni. I due episodi sono collegati. In caserma, dai carabinieri, c'è già un sospettato. Si tratta del fratello della vittima, che ha anche sparato alla donna che è la propria moglie. Al momento non si conosce il movente ancora di questa vicenda di cronaca. È stata purtroppo un'altra lunga notte di incendi in Sicilia. Dopo la drammatica giornata di ieri, ha continuato a bruciare il territorio nella zona del Palermitano. Gli episodi più gravi nella zona di Pioppo, Borgetto, Partinico e Sagana di Montelepre. I roghi hanno colpito con particolare violenza la provincia di Palermo, la fascia etnea e l'area attorno a Siracusa. La situazione è più complessa a Monreale, nella zona del villaggio montano e del bosco Casaboli, dove un vasto incendio ha minacciato e danneggiato anche alcune abitazioni e ha mandato in fumo ettari di bosco. Ancora fiamme attorno a Castronovo di Sicilia. Nel Catanese ci sono stati interventi per alcuni roghi. Particolarmente critica in questa zona si è rivelata la situazione a Paternò e a Belpasso. Nel Siracusano invece il fuoco ha sfiorato il centro abitato in località Serravento, nel comune di Noto. Infine ad Agrigento le fiamme hanno interessato il parco della Dolorata e la località Terriera a Sciacca.
0: Guardavo un attimo le temperature che insomma tendono un pochino ad abbassarsi, ma lievemente. Questa è comunque la situazione in Sicilia che rimane. Cioè,
2: tra l'altro la Sicilia è rimasta l'unica regione in cui le temperature sono ancora molto elevate,
0: molto
2: perché
0: elevate.
2: In tutto il resto d'Italia si sono abbassate.
0: Va bene, ringraziamo Aldo con una chiusura classica, figliole, prego.
3: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: quando sono sempre io. Papà mi ha detto che tu scassi la nicchia.
1: Ha detto bene.
2: Lo faccio da quando ero piccolo. Sarà sempre il mio obiettivo. 9 minuti dopo le 10 di mattina, sebbene con un po' di ritardo, ma anche stamattina la comunicazione ufficiale puntata da...
3: da Urlo!
2: E ora sparigliamo le carte. Perché, perché io voglio sorprendervi, anche a voi altri che siete qui con me, voglio dire.
4: E come?
2: Perché noi si va in onda, cioè si fa l'intervento, che non è, voglio dire, che loro sanno quello che accade.
4: Mai.
2: Delle volte non lo so nemmeno io. E proprio non all'impronta di più. Allora, siccome mi scadono alcuni cos'è artigianali, non il tuo, Aldo, io ho un'urgenza di fare un cos'è artigianale.
5: Cos'è?

0: da dove tutto ha origine, il test di Regina Saraiva, non quelli, come dire, articolati, arzicocolati, studiati, questo è fatto così, eh?
1: Molto spesso di notte.
0: Me ne ha mandati a grappoli e quindi li devo smaltire, altrimenti poi scadono.
2: Cioè, a grappoli, come le emorroidi.
0: Esatto, cioè non c'era un altro.
1: L'uva,
0: non
1: c'era un'altra.
2: Ah, come l'uva.
0: Associazione, voglio dire. Dai!
3: Cos'è? 2026. Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
0: Forza! Bello, diretto, semplice, artigianale, ma che stimola a mettere in moto l'apparato cerebrale che ancora avete dentro. Forza!
1: Riagomitolamelo!
2: Che ci avete?
0: Il bambolotto vuole...
1: La soluzione?
0: No, la soluzione, vuole risentirlo, non ha capito.
3: Vado! Cos'è? 2026. Sono liscia. E non ho solo un colore. E ti faccio sognare.
0: Questa è bella. Voglio vedere se ci arrivate. Prego.
1: Riagomitolamelo. La pesca.
0: Non no, è la caro. Pesca.
2: Ma la pesca non è liscia, la pelle.
0: Non no. È la pelle, gentile amica imparagonabile. Belletri.
2: Riagomitolamelo. Io dico la federa.
0: Non è la federa.
1: La federa.
0: Capito le cose?
2: La federa del cuscino.
0: Le cose artigianali che hanno un gusto ancora.
4: Riagomitamelo.
0: Forza.
4: La patata.
0: No, non è la patata.
2: Beh, non tutte sono lisce.
0: Sono liscia, dicevi, scusami, nemmeno io ho memorizzato. Sono liscia?
3: E non ho solo un colore.
4: E la bandiera?
0: No. Non è la bandiera. Sono liscia e non ho solo un colore.
1: Ti faccio sognare.
5: Nuvola.
0: Non no. È la nuvola.
2: Riagomitolamelo. È la pelle.
0: Non è la pelle, l'ha già detto l'imparagonale. 331 8090 101. Dai! Sono liscia.
3: Dai, ragazzi, su.
5: Usate il francesismo.
0: No, non è quello. Non è quello. Dai, forza. È banalissima.
1: Tu lo sai.
2: Ma tu
0: certo
2: fai...
0: che lo so. Sì, sono in società questi.
2: La metti facile.
5: L'arcovaleno.
0: Non è l'arcovaleno. Noi prendiamo la SIAE da questi. Cosa
3: la SIAE.
0: Qua noi facciamo cassa. Sono liscia e non sono.
4: R101, secondo me è l'olio.
0: Non è l'olio,
2: caro.
0: Piccolo.
2: Ma è un nome femminile che dice liscia.
0: No, non cercate. Ti aiuti, diamine.
1: Ma è liscia.
4: Riagomitolamelo, la televisione.
0: Non è la televisione, cara. Straordinaria e imparagonabile. Non è la televisione.
1: È l'acqua?
0: Non è l'acqua, sono liscia.
2: È la camomilla?
0: Pensa che sono liscia e non sono solo di un colore.
1: E faccio sognare adesso.
0: Sognare.
4: Ciao, la mela.
0: Non è la mela, non è la... No, ma
2: chi è che sogna la mela?
1: La melatonina.
0: Ma ce l'avete
1: sognare.
0: In faccia, ce l'avete in faccia
3: tutti
0: in
3: i giorni.
0: Dai.
1: Ce la mettiamo in faccia?
3: No, ce l'avete tutti.
0: Quanto godo quando li mettiamo in difficoltà.
2: L'acqua,
0: questi bambolotti.
5: Quando mentre mi sto facendo una birrozza dico la penna.
0: La penna, la banconota, Francesco da Foggia, poi scrivono ancora la compressa di melatonina, la banconota ancora, la fantasia,
1: la
0: Max da Palermo, la rabbia, il mappamondo, no, siete fuori strada.
4: Riagomitolamelo, la bocca,
5: la gomma.
0: La luna, gomma. Fabio da Treviso, ancora la pelle.
2: La luce.
0: No, sono liscia.
6: E riagomitolamelo, la palla da bowling.
0: Palla da bowling, dai. Sono liscia e sono di diversi colori, tantissimi, con tantissime sfumature, se vuoi. E ti faccio sognare.
4: Riagomitolamelo, la palpebra.
2: No.
1: Riagomitolamelo, l'iride.
0: Cioè,
4: mia figlia dice la vodka.
0: Non è la vodka, la crema.
2: L'occhio.
0: D'Alecco, la coscienza, la guancia, la crema solare, la pupilla, la pelle, niente di tutto ciò. 331 80 90
2: 101.
0: Wow! A schiaffo, così a schiaffo me l'hai buttata. La canzone che ti fa svoltare seriamente, lasciati andare, dopo questa andrà tutto bene, anche la borsa in positivo. Ale!

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: scusi, signor Fernando. Inca, la crema. Inca.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Domani sera la suoniamo in Sicilia, va
3: sì,
2: bene?
3: Non
2: dai,
3: vedo
2: domani
3: l'ora.
2: Sera a Sambuca per l'unica tappa europea del nostro tour, poi ci sposteremo in Sud America,
3: certo.
2: In Asia.
3: Ah, gli altri continenti le fate?
2: Certo, in Europa facciamo solo
3: una per continente, ne fate?
2: No, negli altri continenti le faccio tutte le sere.
3: No, in continente. No, se ti visci addosso.
2: La vogliamo smettere,
4: le altre serate sono in continenti.
2: Le 10:20 minuti, questo è il Procediamo in radio, in TV sul 67. Oh, messi in difficoltà, ma veramente piegati, siete tutti quanti in ginocchio stamattina di fronte a questo test psicattitudinale, artigianale, banale se vuoi, semplicissimo, e che invece niente, state girando alla larga la bolla di sapone, scrivono la pista da ballo, Cristian da Milano, gli occhi, allora
5: la coscienza,
2: non è, no. La coscienza, ripeta signora, ripeta piccola,
6: sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare,
2: capisci?
3: Riagomidolamelo.
5: La biglia,
2: non è la,
6: no,
2: biglia,
6: amore.
2: Dentifricio, la qualunque, scrivono,
3: guarda, io mi sono riagomitolata, chiaro, mi ignori pure
2: Madonna,
3: adesso.
2: Madonna, come sei polemica.
3: Comunque è la lingua per me,
2: non è la lingua, no. Come fa Morelli, poverino,
3: è Alessio, quasi santo,
2: vieni in vacanza con me piccolo.
7: Siete così avanti che le canzoni che ci fanno stare bene le fate tutto il giorno. Grazie.
8: Che bella, me la sto cantando.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Mi manchi, ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
19: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
18: È pieno in store su arcaplanet.it.
20: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
23: Ah, e allora scialla!
25: Scialla, scialla!
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: R101 Meteo.
0: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Sviluppo progressivo di isolati rovesci o temporali su Alpi centro-orientali e Appennino centro-settentrionale, per lo più bello altrove. Aumento dell'instabilità col passare delle ore e rischio di temporali sulle Marche meridionali, su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Temperature massime in lieve rialzo sul medio Adriatico, in calo in Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni nel resto dell'Italia. In Sardegna e Sicilia si toccheranno ancora valori intorno ai 40 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bravo,
1: ciao R101, siamo Alessandro, Adriana ed Elena da Venezia e noi diciamo la carta di credito.
0: No, no, non è la carta di credito.
2: Allora, mi dite o no se la piega che devo entrare al lavoro.
0: Oh, bella.
3: No, amore.
0: Calmi, eh. Allora, frizziamolo un po', rilassiamoci. Se no, ha capito, star sempre lì pressati diventa un lavoro. Invece noi siamo qui a cercare di non lavorare. No, ci dico, ce l'ho un po'. Oh, respiriamo bene. Ci abbiamo solo un cruccio stamattina, soprattutto il caporedattore, perché la borsa di Milano è quella che perde più di tutte le altre per via di un titolo. Tu sei esperta di titoli, no, in borsa?
4: Di film? No, no. Che titoli? Io li leggo solo.
0: Ma era un periodo che ripresa bene,
4: sì,
0: no?
4: Vuoi che ti leggo oggi quelli oggi che stanno andando meglio?
0: Oggi perde.
5: No, quelli peggio.
0: Quelli peggio, oggi è STM
4: micro... Oggi male Moncler. Vabbè, però con sto caldo, no, giustamente, no, chi compra?
0: Non funziona.
4: Ma come no?
0: Sono società che hanno
4: Unicredit, tutti stanno in vacanza, hanno già speso.
0: No, Unicredit perde, STM Microelectronics perde più del 15%, una botta esagerata quella che sta affossando la borsa, ma parliamo di cose più consone al nostro...
6: Ciao Fernando, Cristina da Catania, ma dove sei domani in Sicilia?
0: Domani solo questa tappa alcolica faremo a Sambuca, abbiamo scelto dei posti, faremo Porto in Portogallo, tutta roba di
5: liquori.
0: Di liquori.
3: Sì.
0: A Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento. Dicevo, 10:30 facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti faresti una Sambuca col ghiaccio. Sigla!
7: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui ti faresti una Sambuca con ghiaccio.
0: Beh, un pochino
5: quando
0: troppo
5: c'è da bere,
0: forte,
5: sono io all'unisono.
0: Veramente, quando ci sono le cose da bere, mamma, o da mangiare, siete precise.
4: Salute.
0: Allora, frizziamo il test psicattitudinale e ascoltate questa ricerca che è curiosa. La fonte?
5: La fonte è un test di Autoscout, che è una piattaforma per il mercato
0: bene
5: di auto online. Allora, intanto riguarda le patenti di guida. Diciamo che nel 2025... sono state oltre 919.000 le persone che hanno sostenuto l'esame di teoria per la patente B. E sapete quanti sono stati, qual è la percentuale di bocciati?
0: Allora,
5: nel 919.000
0: neopatentati, quindi, che comunque cercavano
5: non
0: di...
5: tutti, non
4: che si sono iscritti all'autoscuola guida.
0: Cosa stai segnando, Regina?
3: Ah, i bocciati.
0: Non l'abbiamo ancora detto.
3: Ah, ho immaginato così.
4: Quello è il numero complessivo delle iscrizioni.
0: Hai immaginato su 919.000?
5: La percentuale, quanti ne
0: stiamo
5: ne
0: parlando
5: bocciati?
0: E perché, insomma, è curiosa. Capito?
3: Allora, ragazzi, mi duole dire tanti, più del 15%.
5: Più del 15%,
0: ah, sì?
5: Certo.
0: Addirittura,
3: wow.
0: Tutti ignoranti.
5: Il 40%.
4: No. Quasi la metà.
5: Però la ricerca non riguarda questo.
0: Okay.
5: Questi di Autoscout cosa hanno fatto? Hanno preso 4.000 automobilisti che hanno la patente da più di 5 anni e hanno fatto rifare loro il test di teoria.
0: No, vabbè.
4: Bene,
5: qual
4: giusto
5: è la percentuale di promossi?
0: Ah, perché, capito, te ricordi, andrebbe fatto, si rinnovano ogni 5 anni, ogni 10 anni le patenti, ogni 10 quando sei giovane.
5: Esatto, ogni 10 quando sei giovane, dopo una io sono arrivato a 2 anni,
0: no,
5: ogni 2 anni.
0: Ogni
4: beh, chi
0: due
4: porta
0: anni?
4: Gli occhiali anche, secondo me, è soggetto a
0: ogni
4: visite frequenti.
0: E vabbè, lì ti fanno una visita agli occhi, sommaria, non ti fanno un test. Capito, per capire se ricordi benissimo, ma insomma è difficile. Quindi quanti?
5: La percentuale di promossi di questi 4.000 con la patente è l'8%.
0: No, vabbè.
4: Cioè quasi la totalità non risupera.
0: Ma lasciate la macchina dove siete. Cioè state guidando senza sapere quello che state facendo. No, imbarazzante. 8%, l'8% ha superato?
5: L'8% di persone con la patente ha superato il test, che è il test classico delle 20 domande proposte dal ministero.
0: Ma
5: gli errori più comuni, queste persone che hanno la patente non sanno come comportarsi negli incroci.
0: Tu alla rotatoria cosa
5: le
0: fai?
5: Le rotonde.
4: Guarda che io non sono patentata.
0: No, ma cosa faresti?
4: Io alla rotatoria? Ma io già de mio sono a rotatoria. Sto ferma.
0: Alla...
5: Mia madre.
0: Scusa, sono curioso degli errori più diffusi. Dicevi.
5: Gli errori, allora, non si sanno comportare come comportare agli incroci, quindi le precedenze. Non danno la precedenza ai pedoni, non sanno. Perché poi non solo è stato fatto l'esame di teoria, ma anche l'esame di guida a queste persone con la patente. Il 40% non sa uscire o entrare nei parcheggi.
4: Verissimo.
0: Eppure, ragazzi, adesso avete macchine tutte servoassistite, tutte con il pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
5: cambiare direzione o corsia.
4: Quindi non mette le frecce.
0: Esatto. Si è messi male, ma non credo che sia solo una roba italiana. Ora però, Aldo, dobbiamo andare che è tardi. 10.35, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Se ne avete una con un bel pensiero, 331 80 90 101.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del digitale terrestre. Ale!
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: 23 luglio 2026. Stimoliamo un po' di ricordi?
1: Sì.
0: Diventiamo un pochino nostalgici. 23 luglio 1985, Aldo.
2: Sì.
0: Dove eri?
1: Ma mica una deposizione.
0: Interrogatorio.
1: Io posso dire una cosa: il 23 luglio del 1938 veniva al mondo mia nonna, nonna Maria Belli.
3: Ciao, Maria.
1: Nonna Maria. Tanti auguri.
0: Vabbè, ma qui parliamo
1: con tanto
0: di...
1: amore.
0: Io volevo indirizzarvi verso altro amore. Allora facciamo una cosa più recente: 23 luglio 99.
3: Wow.
0: Con chi ti accoppiavi?
3: È duro pensare.
1: Ma tu capisci che la gente oggi qua, memoria a breve termine, non si ricorda neanche che ha mangiato.
0: Vabbè,
1: ieri
0: 23 luglio dell'anno scorso.
1: Alle dune,
3: eravamo al mare, che bello.
0: Vabbè. Contatto amore, è il momento in cui vi diamo la possibilità di scegliere una canzone d'amore e, se volete metterci qualche ricordo, una dedica, ma anche cose belle, fresche, recenti, perché insomma bisogna pensare soprattutto al presente. Vogliamo sentire i nostri stamattina?
3: Sì.
0: E allora, prego.
4: Ciao Fernando, sono Claudia Tatalocci e oggi più che una dedica d'amore vorrei fare una dedica di amicizia a tutte le voci che ci fanno compagnia mentre ascoltiamo la radio. Sasa da Roma, la Manu, la Simona da Bollate, Greta, perdonatemi se dimentico qualcuno. Sono ormai diventate voci amiche per chi ascolta sempre la vostra radio. Quindi la mia dedica va a loro e voglio dedicargli Count on Me di Bruno Mars. Quindi, un bacio immenso da Claudia.
0: A te Claudia, molto carino questo pensiero, diciamo ai nostri ascoltatori senior, i professionisti, quelli che ormai sono anche nella canzone che abbiamo realizzato, cioè quelli che proprio fanno parte insomma ormai del cast. Bel pensiero, avanti.
5: Ciao ragazzi, sono Michele da Palermo, per un po' se è il mio compleanno, ma comunque la mia ragazza mi ha fatto già trovare il regalo sotto al letto e visto che per me lei è una persona molto speciale, le vorrei dedicare la canzone di Jovanotti a te. Ciao a tutti.
6: Al mio papone, che sono 12 anni, che ci ha lasciato. Ciao papi, ti amo tanto.
7: Mia moglie mi ha lasciato per un'altra persona, ma ancora siamo separati, non divorziati. E il 31 agosto il mio matrimonio fa 25 anni. E anche se non stai insieme, sono 25 anni. Io inizio ad arrivare a quella data e a... con un pochino di malinconia, ecco. Sì, buona giornata a tutti.
0: A te,
8: ragazzi,
0: a te.
8: Io vorrei ascoltare la canzone di Luigi Tenco, Vedrai, Vedrai, e la dedico a mia figlia che la adoro e è un po' di tempo che purtroppo non la vedo. Per favore, quella canzone è stupenda e mi piace tanto. Ciao, grazie.
9: Impaconabili, buongiorno. La canzone d'amore che mi fa stare bene è Dammi solo un minuto dei Pooh. La dedica a mia mamma che purtroppo ci ha lasciati un anno fa e adorava questa canzone e mi ha lasciato un voto grande. Ma sta Palermo, grazie.
10: Carissimi, buona giornata, ben ritrovati dal vostro Gennaro Bellini. Per la canzone con la dedica d'amore, io e mia moglie Monica vorremmo dedicare a nostra figlia Marika, che è la nostra piccola principessa, visto che non è potuta andare al concerto di Joliet. La canzone che gli dedichiamo è Fotografia. Gli vogliamo un mondo di bene. Un abbraccio a tutti voi.
11: Ciao, procediamo. Per la canzone Tema Amore io vorrei fare una dedica a una persona che ho perso 30 anni fa per colpa mia, e però che è 30 anni che ancora amo. Non mi firmo. Lei si chiama Elisabetta e il pezzo è di Ronan Keating e si intitola When You Say Nothing At All. Ciao e buona giornata a tutti.

0: freddo. Allora, questa era la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, e avete sentito anche i tanti interventi dei nostri imparagonabili ascoltatori che, come dire, raccontano pezzi della loro vita, cioè condividono con noi magari momenti di dolore, di ricordi, eccetera. Ci sono due messaggi che sono arrivati recentemente, analoghi, Aldo, di persone che sono separate e che sono sotto data, insomma, di ricorrenze importanti dei 25 anni di matrimonio. Entrambi non si sono firmati, non sono, credo, la stessa, però voglio dire, cioè, se arriva a questo momento,
1: matrimoni finiti,
0: no, dei 25
1: non per anni, tutti e due,
0: e uno sente ancora la mancanza, ci vuole così tanto, tu dici ormai la frittata è fatta, ragazzi, ma non sì. C'è, ragazzi, quando ci inchiavardiamo così, io per orgoglio, per queste robe, è una roba strana. Va bene, dai, non voglio appesantire. Comunque, molto carini anche il messaggio di quel ragazzo che diceva che ha scelto proprio la canzone, perché tra le tante canzoni che dedicate poneva una, diceva che da 30 anni è innamorato ancora di questa persona e ancora l'ama. Che miseria, 30 anni, cioè consumare una vita, non far passare una vita, è una cosa romantica, una cosa bella, cioè...
1: Però è struggente, il fatto che non si sia firmato vuol dire che evidentemente lui poi si è fatto una vita diversa.
0: Io questo amore non lo capirò mai, Regina.
2: Ma neanch'io, caro.
0: Insomma, è colpa nostra o è colpa sua?
2: Secondo me è colpa nostra, non dell'amore.
0: È colpa nostra. Tra l'altro, dicevo, non abbiamo tantissimo tempo, no? Una roba legata all'Odissea, al fatto che Ulisse e la maga Circe, che ci fu quell'amore non consumato, no? Che proprio a priori abbandonarono, pur sentendo la maga avrebbe potuto adoperare, insomma, parlando di robe, insomma, leggende, no? Avrebbe potuto adoperare i suoi poteri, e invece si sono lasciati consumare questo amore senza viverlo. Anche lì è un'altra faccia di questo amore, della sofferenza, che proprio lì qualcuno dice esiste il vero amore. Non lo capiremo mai, purtroppo, che sono un limite per molti. Basta! Allora, il testo.
3: Sembravi in preda, no, certo.
0: Sono piccolo, sai quanto ho sofferto.
3: Vai, Don Fernando.
0: Ho sofferto io nella vita, nemmeno Vanna Marchi ha sofferto. Allora, il testo di Ronan Keating, da cui estrapoliamo un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. Prego.
3: È spettacolare come tu riesca a parlare bene al mio cuore. Senza dire una parola, tu puoi illuminare il buio. Ci provo al meglio, ma non potrei mai spiegare quel che sento quando non dici niente.
0: Allora, la parola che deve comparire nella prossima canzone che ti fa stare bene, nel testo, nel titolo, è semplice: cuore.
2: Okay.
0: Cuore, quindi heart, cuore, quello che vorrete, non nel testo, non nel titolo, anche nel testo. Cerchiamo delle canzoni particolarmente belle con un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
5: Anche d'estate, noi. Procia!

0: insuperabile, procediamo.
1: La baby non la prendi più, è insuperabile. Allora, le 11:02, che puntata!
2: Da urla!
1: Tutto sto travaglio di sentimenti. Allora, la canzone che ti fa stare bene con il termine cuore sta stimolando, aprendo un sacco di link particolari, quindi ci aspettiamo 7 canzoni, una più bella dell'altra, con il termine cuore in italiano o in inglese. 331 8090 101. Oh, finalmente ogni tanto ci ricordiamo anche di quelli che leggono il programma. Salutiamo quelli che ci ascoltano in replica, quelli Ciao. Che ci vedono e quelli che leggono il programma. Si può leggere solo di sera e al buio. Ora vado da Aldo Preda, che passa di nuovo.
3: Parliamo del prezzo della benzina. Ne abbiamo accennato all'inizio di puntata, perché il governo deve tornare a occuparsi del prezzo dei carburanti dopo le impennate dei giorni scorsi. Dallo scorso 3 luglio, giorno in cui è scaduto lo sconto sulle accise, la benzina è aumentata di 15 centesimi al litro, il diesel di 22 centesimi, che arrivano a 25 centesimi in autostrada, quindi aumenti consistenti in poche settimane. Di qui la necessità da parte del governo di valutare nuove misure per arginare questi aumenti. Si pensa al cosiddetto meccanismo delle accise mobili, cioè utilizzare l'extra gettito dell'IVA generato dallo stesso aumento dei prezzi per alleggerire il costo dei carburanti, quindi con queste accise mobili. In questo modo si potrebbe garantire uno sconto fino a 10 centesimi al litro. Nel Consiglio dei Ministri, che è convocato per oggi pomeriggio a Roma, si discuterà se varare subito uno sconto fino a 10 centesimi al litro. Nel Consiglio dei Ministri, che è convocato per oggi pomeriggio a Roma,

0: Sono quelli che non si consumano. Che sembra un paradosso, no?
1: E quindi limitizzi e non sai come sarebbe andata a finire.
0: Esattamente, esattamente. E poi questa fottutissima nostalgia che ti becca. Sì. E allora c'è una che cita un tratto di una canzone di Pino Daniele, se non sbaglio, che dice: il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. Su quei momenti, secondo me, la stiamo buttando tanto sulla
1: Sì, bravo, è una canzone, vento di passione.
0: Ma è una questione personale nostra, regina, che non siamo
2: L'estate
0: c'ha questa faccettina dietro, no? Birichina.
1: Però non estate in questo stato, datevi alla vita.
0: Ci mancherebbe altro.
3: Fernando, cambia, forza!
0: Cambia subito. Grazie Aldo, andiamo che tardi.
4: Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del

0: 12 minuti dopo le 11 di mattina. Eccoci qua. Nell'ultima ora con tanta roba da fare, però dobbiamo prendere le misure, altrimenti non riusciamo a far nulla. Mi dicevi di sta curiosità, poi andiamo sul test, quello di stamattina, quello un pochino più difficile. Insomma, su tutti e due abbastanza stimolanti. Mi dicevi della percentuale degli italiani che dichiarano di saper nuotare, che proprio fa riflettere.
1: Perché sabato è la giornata nazionale di prevenzione degli annegamenti. L'Italia è un paese circondato dal mare, 8.000 km di coste. Una ricerca a Federalberghi ha stimato che soltanto il 53% degli italiani dice di saper nuotare.
0: Beh, fa riflettere un paese circondato dall'acqua, una penisola, insomma, la metà dichiara di non saper nuotare. Perché poi, attenzione, di questo 53% che dice di saper nuotare, c'è chi sa stare in acqua e chi sa nuotare. Perché un conto...
1: Nuotare in mare bisogna essere abbastanza esperti.
0: Capito? Vero, ad esempio, io sono nato in un posto di mare, nuoto da quando avevo 4 anni.
2: C'hai le pinne pure tu?
0: No, mio papà mi buttò in acqua così o annegavo.
1: Quella era l'intenzione.
0: Esatto, ti insegnavano a nuotare in questa maniera.
2: Metodo Montessori.
0: Non con l'istruttore, ti prendevano, vediamo, forza, ciao. E tu nel panico, e quindi stai in acqua, galleggi, ma nuotare è tutta un'altra storia. Quando vedi quelli bravi che sanno nuotare, che sincronizzati con la respirazione, porca di cui, quelli sanno nuotare.
2: Io non so nuotare, però anch'io.
0: Vabbè, 11:15, cos'è? Addirittura.

0: Finale!
1: Allora, decidiamo adesso quale. Allora, frizziamo quello di Regina, che mi sembra, nonostante sia quello artigianale, diciamo quello fatto con senza tante pretese, risulta essere quello più difficoltoso. Ritorniamo su quello, sul chi è, sulla costola del cos'è cos'è. Quello con le indicazioni, perché qui si tratta di un personaggio, è molto più chiara la situazione, il contesto. Ci sono delle indicazioni relative ad un personaggio che però sono tante, ma che non stanno partorendo, non stanno sortendo il risultato, cioè la soluzione. Lo ascoltiamo, prima cantate queste indicazioni e poi ve le diciamo pian pianino in maniera molto più chiara. Prego!
2: Chi è?
1: A me sta diventando familiare sta base, bella!
2: Nella vita si vince, si perde!
3: Ma che fate?
1: Mangiare un
2: Ho giocato nella valle.

0: Le indicazioni sono chiare, eppure ci giriamo attorno, abbiamo detto qualunque, cioè qualunque, ce ne sono ancora di personaggi. Mi sa che è arrivato il momento di dare una piccola, piccolissima, un piccolo aiuto, una piccola indicazione ulteriore. Lo ribadiamo comunque.
1: Nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
0: Sabri, se metti con l'intelligenza artificiale ho giocato nella Valle Verde, che ti dice?
2: Nulla.
3: Diego della Valle.
2: No, mi dice che Valle Verde è una squadra del Riccione giovanile.
0: La città grigia?
3: Yuri di Padova.
0: Ciao caro.
3: Kevin Costner?
0: Kevin no. Costner non è Kevin Costner.
1: Restringiamo il tiro.
2: Allora, città grigia però mi indica o Berlino o in Italia Torino.
0: Ha qualche riferimento?
4: Riagomitolamelo. La Ciglia.
2: Ma quelle di Regina.
0: Non confondiamo i te. Fabio Cannavaro, scrivono Roberto Baggio, no. Francesca Foggia.
3: Riagomitolamelo. Carlo Ancelotti.
0: Carlo Ancelotti, no. 331 80 90 101. Dica.
2: Riagomitolamelo Bud Spencer.
0: L'abbiamo già detto perché tu dici l'amico grosso.
2: No, perché c'è il museo a Berlino.
3: Cocchi e Renato.
0: Cocchi, no. Cocchi e Renato
1: non... È un solo personaggio.
0: È un solo personaggio. Come ti chiami, scusa?
5: Regina.
6: Io mi chiamo Regina.
5: Riagomitolamelo. Secondo me.
2: Vai,
5: adesso
2: sputalo.
5: Indovino.
0: Sì, un quarto d'ora ci
4: sono. Diego Battantuono.
5: Ecco, volevo dire quello.
2: Sì, ciao.
5: Sì.
0: Allora,
7: buongiorno insuperabili.
0: Buongiorno caro.
7: Rino Gattuso.
0: Rino Gattuso.
5: No!
2: Sì!
0: No! È Rino Gattuso! Beh, brava, non l'avrei mai detto e adesso capiamo.
1: Adesso capirete
0: perché. Sentiamo.
1: Beh, nella vita si vince e si perde, un calciatore vince e perde. Ho giocato nella piccola Valle Verde. Lui è quasi agli esordi, ha giocato in Scozia, nella Glasgow. Che è la città della Valle Verde, Glasgow.
0: Vedi, Regina, ci saresti
2: sì,
0: mai
2: ma non
0: arrivato.
2: Sbatte così alto.
0: Un mese, stare, un può fare come vuole.
2: No, è un periodo che è abbastanza...
0: È il caporedattore del TG. È il caporedattore del TG.
1: Un mese all'anno vengo nominato, il suo nome è Gennaro, nasce da Gennaio.
2: Gennaio, vero.
1: Ti rispondo con il mio latrato. Il latrato è un ringhio. Ringhio Gattuso.
2: Giusto.
1: La città grigia è Berlino, dove l'Italia ha vinto i mondiali del 2006. Mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico grosso.
0: Fabio Grosso.
2: Dai, bellissimo.
5: Questo entra per la storia.
0: Questa è storia della radiofonia contemporanea. Bravi. Però dopo che lo sai, prima.
2: Dici grazie al.
0: Bravo l'ascoltatore, bravo. 11:19.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. Tane Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Infit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Segui R101 anche sui social, Instagram,
1: Facebook,
0: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
20: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Ecco perché.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.
5: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Voi dite sempre che il procediamo è un varietà, però vi servirebbero anche una varietà di tranquillanti, perché qua più si va avanti con i giorni e più vedo che l'euforia sta peggiorando, ma di brutto.
1: Buongiorno Fernando.
2: Buongiorno caro.
1: Senti, un'idea, invece di fare la mattina la radio, perché non fate la notte? Sapete perché?
2: Perché?
1: Io durante quest'estate, cioè, mi sveglio almeno 10 volte.
2: E c'è la replica, bello, dalle 2 alle 5 di mattina, adesso sono le 11:30, quindi sono le...
3: Le 5:31 minuto.
4: No,
3: 4,
4: già abbiamo 31. Finito.
2: Abbiamo già finito.
3: Oh, mi spiace.
2: Ti spiace.
4: Quindi sono le...
2: Sono le...
3: Ah, non mi ricordo.
2: Dai.
4: Qua vacilla.
2: Aspetta.
3: No, aspetta.
2: Sta facendo con le dita.
3: 2, 3,
2: mi ricorda
3: 4,
2: mia mamma che faceva i calcoli con 1, 2, ok?
3: Sono le 4:31.
2: Brava, le 4:30. Allora, eccoci, abbiamo risolto il test psicoattitudinale. La risposta era Rino Gattuso, per cui Valle Verde, Glasgow in Scozia. L'amico grosso era Fabio Grosso che urlava. Mi citano una volta all'anno per il nome Gennaro. C'erano tutte delle indicazioni che, una volta conosciuta insomma la risposta, ci sembravano quasi facili. Però insomma, prima invece tanta difficoltà. Ci leghiamo a Gattuso, che è stato l'ultimo CT della nostra nazionale di calcio, perché in queste ore si sta cercando di dare una guida alla nostra nazionale per i prossimi mondiali che saranno in
3: 2030.
2: Vabbè, questo lo so, che saranno in Marocco, Portogallo e
5: Spagna.
2: Si parla di Guardiola, ma la richiesta è piuttosto esagerata: 20 milioni a stagione.
5: Sì, ancora non è all'anno, non è ufficiale, perché il sogno della federazione, del nuovo presidente federale Malagò, rimane Guardiola, ex tecnico del Manchester City. Leonardo e Maldini, nuovi dirigenti federali, lo hanno incontrato a Barcellona. Non c'è ancora una risposta ufficiale, però si andrebbe verso un no. C'è un po' di pessimismo,
2: certo, dai, 20 milioni.
5: Non soltanto per l'ingaggio, che è altissimo, no, 20 milioni all'anno, ma perché Guardiola avrebbe promesso alla famiglia di prendersi una pausa dal calcio, perché sono anni e anni che non riesce a fermarsi, e quindi si attende comunque ancora la risposta ufficiale, quindi una piccola speranzella,
2: sì,
5: c'è, però, insomma,
2: dire,
5: il pessimismo
2: è criticabile,
5: è
2: la cifra per un commissario tecnico di una nazionale che non ha un impegno, cioè la responsabilità è tanta, se non l'impegno c'è, però non è un campionato che tu ogni settimana, capito? Cioè,
5: dovrebbe condurci ai prossimi mondiali tra 4 anni, quindi i conti sono presto fatti. Le alternative a Guardiola rimangono Andrea Pirlo e Roberto Mancini, che sono delle signore alternative.
2: Beh, Roberto Mancini ha fatto super bene, no? Perché
5: sì,
2: ancora la nazionale di record, di imbattibilità.
5: Ha vinto un europeo.
2: Ha vinto un europeo. E Conte no. No.
5: Conte è già stato allenatore della nazionale, non è tra i papabili.
2: Vabbè, comunque 20 milioni, Guardiola, se li vuoi te li do per 4 anni, dai. 5
4: che non sarebbe
2: l'anno.
4: Male.
2: Dai, 20 milioni l'anno, piuttosto esoso. Va bene, grazie Aldo. 11:34, andiamo verso la canzone d'amore che... No, non d'amore, la canzone di far stare bene con il termine cuore, vedi?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: che ci regalate sempre della musica bella, che ci regala delle emozioni indimenticabili. Ciao a tutti.
1: Ciao bello,
2: è
1: ciao,
2: tutto un regalo.
1: 11:40 minuti, fammi andare in Messico a salutare. Allora, Fernando, un favore grande, la mia ragazza Jill ci sta ascoltando dal Messico, ormai è una fan accanita.
2: Ciao.
1: La puoi salutare, grazie. Cristina da Catania. Saluti poi a tanti, a quanti altri stanno arrivando a commentare. Parlavamo anche del CT della Nazionale. Ho qualche secondo, perché la Camera ha approvato, sulla scia di alcuni episodi bruttissimi, tragici, che hanno visto perire, insomma, dei bambini, non parlo di questi episodi in piscina, ha approvato d'urgenza un decreto secondo il quale...
3: È un emendamento a un decreto secondo cui le piscine con i bocchettoni di aspirazione non a norma dovranno essere chiuse, sia piscine comunali che private.
1: Quindi anche le piscine che avete a casa, domestiche, insomma, devono essere a norma, con questi bocchettoni che praticamente sono... Ora, cioè, io ho una piscina nelle strutture, mi sembra la fanno già a norma chi te la impianta.
3: Bisogna capire cosa significa a norma.
1: Mi fa strano, o sono degli impianti laddove si sono verificate queste tragedie, obsoleti, vecchi, eccetera, ma chi ti impianta, il tecnico, l'impresa, eccetera, è già obbligata in primo luogo a garantirti, cioè a darti degli impianti a norma. Non
3: però
1: è
3: magari ci sono delle piscine che sono
1: vecchie, esatto. Questo è quanto. Allora, perché ridi, piccola?
2: È così,
1: contenta,
2: per te.
1: La bambina è contenta, quando la bambina è contenta siamo contenti tutti. Dai, torniamo.

0: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza nelettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
5: Arca Planet, convenienza nostra.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: piace, adoro
1: non
0: la
1: li
0: sabbia.
1: Hai ancora messi quest'anno, eh?
0: Eh no.
1: Io dico i piedi.
0: No, la sabbia.
1: No.
0: La
1: niente,
0: sabbia dei
1: zero,
0: gatto.
1: Zero, sei
0: no,
1: a zero. Manco un bagnetto
0: no,
1: hai fatto.
0: No, ho pranzato in fronte al mare però.
1: Porca miseria.
0: In Calabria.
1: È già finita l'estate. Ma non pensare, guarda, vedi Guardiola lì, che ti sacrifica tanti soldi per divertirsi, per stare...
0: bravissimo
1: non
0: lui.
1: Non stare sempre lì a mettere in saccoccia, diglielo pure
2: no,
1: tu.
2: No, ma già è sacrificata quei soldi lei, che vuoi che sacrifichi?
1: Vabbè. Dov'è la ruota? La ruota!
2: Oggi neanche in live avete fatto qua la signora
1: stare,
2: cavallo di battaglia.
1: Lascia stare, guarda, perché questo programma, questo gran varietà oggi ha sacrificato lo show all'informazione, a favore dell'informazione. Troppa informazione oggi.
2: No, però ha dato notizie giuste, anche avvertimenti per le piscine, bravo Aldi.
1: Volevamo insomma omaggiare, ricordare Amy Winehouse a 15 anni dalla scomparsa, era pronto il live, non l'abbiamo fatto, lo faremo domani. Ora attenzione, la ruota con il termine cuore nel testo, nel titolo, sette canzoni scelte tra centinaia, sentiamole. Sette.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno banda della, procediamo per la canzone che mi fa stare bene con la parola cuore, vorrei ascoltare Captain of Her Heart di Double.
3: Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Con la parola cuore io direi Apriti cuore di Lucio Dalla. Maurizio dall'Abruzzo.
3: Canzone blu.
6: Ciao inimitabili, per la canzone a tema cuore direi Don't Go Breaking My Heart di Elton John, Kiki D.
7: Canzone azzurra.
8: La canzone che mi fa stare bene è Heart of Glass, Blondie.
9: Canzone rossa.
10: Ciao, sono Antonietta, mi piacerebbe anche ascoltare per la canzone che mi farebbe stare bene Listen to Your Heart dei Roxette. Grazie.
11: Canzone fucsia.
12: La canzone con la parola cuore è Cuore matto di Litre e Toni.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno amici del 101, io da Taranto, la canzone che mi farebbe stare bene nel cui testo compare il termine cuore è Tempo di passione di Pietro Daniele,
1: no,
14: e Giorgia.
1: Vento di passione, che bella.
0: Sì.
1: Da da da da da da da.
2: Quella che hai nominato prima.
1: Mi sa che faccio un furto. Che colore è? Beh,
2: no.
1: Sì. Sono, guarda, due, però sono entrambe un po' tristanzuole. Ad esempio, Apriti cuore di Lucio Dalla è un colpaccio mortale. Pio Daniele, che colore
15: facciamo
1: è?
15: Una cosa romantica, The Captain of the Heart.
0: Sì, bellissima. Ma vai su Pino. Rossetti.
1: Dai, su Pino. Che colore Supino. È Pino? Supino. Giallo. Allora, attenzione, adesso mi concentro per far uscire il giallo.
15: Capito,
1: eh. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Giallo!
0: Giallo!
13: Canzone gialla!
15: Che concentrazione!
14: Taranto, la canzone che mi farebbe stare bene, nel cui testo compare il termine cuore, è Tempo di passione di Pietro Daniele e Giorgia.
1: Senti che bella, Vento di passione. La canzone che ti fa stare bene, quasi mezzogiorno. E questo è il procediamo in radio e in televisione sul canale 67 TV. È stata tanta roba, regia.

0: Ragazzi, che emozione, no, che capolavoro.
1: No, vabbè. Avete sentito? Avete fatto caso anche all'arpeggio? Questo... sai, ieri quando abbiamo suonato Vasco, che io ho richiesto di nuovo il solo di Siamo Solo Noi, era l'ascolto Luca Colombo, che è uno dei più bravi chitarristi, e mi ha mandato un messaggio, ha detto grazie per salvaguardare gli assoli di chitarra.
2: Lui è un gigante, bravissimo Luca.
1: Ci sta ascoltando anche stamattina, Luca, lo salutiamo. Grande Pino Nieri, da dove vuoi cominciare? Vedi...
3: La classe.
1: Proprio particolare questa. Vento di passione insieme a Giorgia era la canzone.
0: Questa canzone è veramente insuperabile, insuperabile. Davvero.
1: Ci sono tante belle di Pino. Anzi, c'è un album, proprio questo mi ricordava Medina, che è un album sperimentale che lui aveva fatto abbracciando un po' l'Africa, che veramente non è di grandissimo successo, ma è particolarissimo. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Dicevo, tra un'ora ancora con i Bonazzi, mandate un vocale da parte mia, scegliete la canzone che più vi piace. Questo è un punto fisso di R101 ogni ora, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90

0: puntata pazzesca pure oggi.
1: Io direi più che pazzesca, è stata una puntata.
2: Certo, che puntata strabiliante.
3: Avrei detto lo stesso.
1: Ma sai che strabiliante non...
2: Croce oggi, puntata scoppiettante.
1: Scoppiettante, bravo, bravo. Scoppiettante. Puntata scoppiettante, grazie a tutti. Grazie a chi ha lavorato per la televisione, a Gabriele Canepa. Grazie al direttore d'orchestra Marcellone Zoara. Faccio tutto io.
3: Fai.
1: Il caporedattore
4: Aldo Preda.
1: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: Buon pomeriggio.
1: Regina Saraiva.
4: A domani.
1: E che Dio ci accompagni.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ha ferito la moglie a colpi di pistola e ha ucciso il fratello. Lei è gravissima. Dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma confessando quanto appena compiuto. L'assassino è un 39enne con regolare porto d'armi. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. Ucciso a coltellate invece dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello minorenne di lei. Avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari, con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani. Teheran avverte: non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. E gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: Insieme di giovedì il 23 luglio, una buona giornata a tutti voi, Bonazzi di R101.
1: Sì, Bonazzi e Bonazze anche, tiriamole sempre dentro, anche queste povere fanciulle che ci ascoltano. Fabio De Vivo e Musazzi in regia, alla mia destra il grandissimo e irreprensibile Claudio Rand One.
0: E poi è tornata con lei che ieri è andata dagli angeli a insegnare loro come fare la redattrice. E chi è che c'è?
1: Tornata la nostra Roberta Bussolage in splendida forma, devo dire.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Esatto, dov'è che è stata? Vabbè, dopo cercheremo di capire.
1: Giudicare da come è vestita, insomma, è clochard.
0: Va bene. Ma noi siamo inclusivi anche in tal senso. Le vogliamo bene anche,
1: certo,
0: per questo.
1: Certo.
0: Iniziamo con la musica di Jay Snake e Justin Bieber, Let Me Love You, R101.

0: Bieber, che è stato anch'egli protagonista appunto dell'Halftime Show, della finale dei mondiali. Va bene, siete qui su R101 insieme il Musazzi, Fabio De Vivo, e notizie che riguardano sicuramente anche un po' l'Odissea di Nolan, che tu hai visto.
1: Sì, molto molto bello, devo dire.
0: Consigliato?
1: Consigliatissimo. La seconda metà è proprio, secondo me, il capolavoro del cinema.
0: Ci sono 740 notizie al giorno che arrivano su questo, che deve essere sicuramente il film più epico dell'anno. Molte interviste sono state fatte anche a Matt Damon, che ha appunto interpretato Ulisse. Dicono sia stata un'interpretazione magistrale. Tu puoi solamente dire sì o no.
1: Molto credo. Bravo, molto bravo.
0: Molto, cioè, molto bravo.
1: È bravo comunque anche nel ruolo di Ulisse, credibilissimo.
0: Dice di aver perso 10 kg con una dieta, ma dice che anche lui, questa cosa è un po', strana, che in tutte le inquadrature dove lui aveva comunque il bicipite un po' tirato, in realtà non era lui ad essere inquadrato, ma era una donna, una controfigura femminile. Con le braccia di
1: muscolose,
0: sì,
1: di The Rock praticamente, esatto. Era Dwayne Johnson.
0: Esatto. Però tutto questo comunque ci ha dato un là, ci ha fatto chiedere e chiedere a nostra volta anche a tutti voi che ci ascoltate: qualora aveste la possibilità di interpretare un personaggio storico, in questo caso epico, in un film, chi vi piacerebbe interpretare e perché?
1: È una bella domanda questa qua.
0: Grazie.
1: Così su due piedi, però devo dirti la verità, ma non mi viene nessuno.
0: Qualcuno ti viene.
1: Ma
0: va bene,
1: è indicibile.
0: Sai chi mi piacerebbe a me molto? Perché ancora non c'è stato un film. Voi che siete cinefili, tu e Claudio Randone soprattutto, in tal senso, a me piacerebbe un sacco fare Annibale Barca. Generale di Cartagine, colui che aveva giurato odio all'impero romano e così via, e poi lui che attraversò le Alpi con gli elefanti per poter distruggere l'impero. Non è mai stato dedicato un film ad Annibale Barca?
1: Un personaggio, diciamo, un antagonista della storia,
0: ma sì, un villain.
1: Non so, a me, non so, Giulietta Romeo lo reputi un romanzo storico?
0: Ma chi vuoi fare dei due?
1: Nessuno dei due, vorrei fare Mercuzio. È un personaggio che mi ha sempre affascinato. Mercuzio in Giulietta Romeo.
0: Giuseppe Mercuzio.
1: Per me è un personaggio straordinario, chiaramente non Giuseppe Mercurio, è un fallito, ma Mercuzio di Giulietta Romeo.
0: Va bene, detto questo, chi vi piacerebbe interpretare in un film? Ditecelo al 331 80 90 101 con
1: John Wick.
0: La vostra voce, anche lui non
1: John
0: male.
1: Wick. I saw a

0: Bossa Nostra di Gaia qui su R101, alle 12:14. Abbiamo deciso di buttarci un po' sulla storia, sull'epico, e di traslare tutto questo nel cinema, perché sì, sulla base dell'Odissea, film di Nolan, appunto, abbiamo chiesto a tutti voi: qualora aveste la possibilità di interpretare un personaggio storico o epico in un film, chi vi piacerebbe
1: interpretare? Sentiamo i vostri personaggi.
2: Ciao Bonazzi, a me sarebbe piaciuto tantissimo interpretare Gertrude Stein in Midnight in Paris, per poter conoscere tutti i più grandi artisti mai conosciuti, come Picasso, Salvador Dalì, eccetera.
0: Bello. Capì, la Gertrude.
1: Bello, mi piace. Non ha scelto di interpretare il singolo artista, per esempio Salvador Dalì, ma bensì quella che si occupasse di tutte le loro, capito, no?
0: Beh, una bella furbata.
1: Una bella furbata, sì.
3: Ciao Bonazzi, buongiorno. A me piacerebbe interpretare il Cid Campeador, un cavaliere medievale spagnolo.
0: Signori, qui alzo le mani perché non lo conosco.
1: Nemmeno io, però comunque un cavaliere medievale.
0: Campeos, uno stivale, non ho capito.
1: Sì, no, non è Pamperos, che era
0: quello che si beveva.
1: Un cavaliere medievale spagnolo.
0: Va bene.
1: Quindi sarebbe piaciuto durare mezz'ora.
0: Probabilmente. Va bene, dai, vogliamo sapere da voi chi vi sarebbe piaciuto, chi vi piacerebbe interpretare al cinema. Parliamo di storia, parliamo di epica,
1: ma
0: insomma.
1: Ma anche un personaggio inventato, quindi, perché Ulisse non è mai esistito.
0: Sì,
1: ma anche Robin Hood non mi sarebbe dispiaciuto.
0: Vedi?
1: No, proviva nella Bosco, no. Cambio
0: capito, idea, dai.
1: No.
0: 3 1 80 90 101

0: Qui su R101 alle 12:19 minuti vi abbiamo chiesto appunto chi vi piacerebbe interpretare qualora Nolan si scegliesse in un film.
1: Qualora Nolan dovesse scegliermi in un film,
2: non lo so.
1: Sto pensando a Pablo Escobar, potrebbe fare un film su Pablo Escobar.
0: Sì, perché al momento sono state fatte solamente delle gran serie. Film magari sì, ma non mi viene in mente nulla di così sconvolgente.
1: Ma messo in paragone con la serie non risulterei una scoreggia.
0: Ho capito.
1: Niente. Beh, devo pensarci, non riesco a trovarmi, a inquadrarmi da nessuna parte.
0: Se sei, secondo me, nelle mani del regista giusto, ci potrebbe anche stare.
1: Aspetta.
0: Prego.

0: costo zero. Zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN Tag 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Era 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera, 18.45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Madonna qui su R101. Ormai io non riesco più a togliere il mio pensiero e i miei ricordi dall'immagine di Madonna a bordo della macchina di Ciao Darwin con Ronaldinho e Ronaldo.
1: Bella, che Ronaldo la guidava, se non erro.
0: Ronaldo la guidava. Tra l'altro Ronaldo mi piace proprio la spensieratezza che ha, cioè lui ormai è quello che dice: c'ho la panza, non me ne frega niente, ho i milioni, sono stato uno dei migliori. Lo vedevi che era lì proprio, se ne fregava.
1: Spavanzato.
0: Spavaldo. Va bene, invece a voi tutti vi abbiamo chiesto chi vi piacerebbe interpretare al cinema in qualità di personaggio storico, epico, fantasioso.
2: Buongiorno Bonazzi, sarà che la sua statua da sempre protegge la mia città, cioè Reggio Calabria, e quindi mi ha sempre dato questo senso di potenza, ma anche di saggezza. A me piacerebbe tantissimo interpretare la dea Atena in qualunque film, ma basta che sia lei. Ciao Bonazzi.
1: Che nel film di Ulisse è interpretata da Zendaya,
0: una donna, una grande attrice senza cognome però.
1: Ma perché la statua di Atena dovrebbe proteggere una città, Reggio Calabria?
0: Ma perché ci sono comunque delle connessioni. Se ci pensi, anche l'Odissea stessa comunque è un'opera greca, però ci sono anche Scille e Cariddi, che sono appunto tra Sicilia e Calabria, quindi ci sono delle connessioni.
1: Quindi la Calabria era regno greco un tempo.
0: Beh, ci sono anche i bronzi, che comunque, se non vado errato, comunque sotto il punto di vista artistico si rifanno alla mitologia greca.
1: Sì.
0: Spero di non aver detto una vaccata.
3: Io vorrei fare interpretare il Napoleone, e vi dico anche il perché vorrei vederne alla fine esiliato, come ci si trova ad aver regalato un'isola come la Corsica ai francesi, poi essere esiliati da loro stessi, no? Visto che hai ripudiato il tuo popolo.
1: La Corsica sarebbe potuta essere territorio italiano.
0: Esatto, non solo.
1: Beh, però ti riferisci alla Gioconda?
0: No, ma a parte
1: la Gioconda è stato un regalo alla fine.
0: Sì, apriamo comunque un capitolo dove poi mi viene fuori il patriottismo. C'è Ligabue!

0: qui su R101. Siamo insieme i Bonazzi con il Musazzi, Fabio De Vivo, e i vostri messaggi che sono arrivati copiosi.
1: Molti, sono arrivati molti messaggi riguardanti appunto il nostro tema, il nostro tema di questa prima oretta insieme. Qualora voi doveste interpretare un personaggio storico in un film, chi interpretereste?
0: Vai.
2: Ciao, a me sarebbe piaciuto interpretare il direttore generale dell'Area 51.
1: Beh, questo non è male.
0: Esiste.
1: Sicuramente
0: ci sarà uno che...
1: Però non è che se interpreti quel ruolo in un film allora ti dicono i segreti dell'Area 51.
0: No, tra l'altro si vocifera che comunque non li conosca neanche il presidente americano i segreti dell'Area 51.
1: Qualcosina, secondo me.
0: Tu dici?
1: Donald conosce.
0: Se Donald ne sa qualcosa, magari è talmente fulminato che secondo me. Poi.
3: Ciao Bonazzi, a me piacerebbe interpretare Dante Alighieri in un'epica trilogia. Inferno, Purgatorio, Paradiso, secondo me deve essere una bomba. Non so se qualcuno l'ha già fatto, ma non credo. Ciao.
1: Che non esiste un film sulla Divina Commedia.
0: È vero.
1: È vero. Sarebbe secondo me uno spettacolo comunque.
0: Ma secondo me, sai, a un certo punto costano tantissimo sti film qua, poi ci vuole credo una conoscenza storica.
1: Beh, adesso Nolan dovesse fare l'anno prossimo, fra due anni.
0: Ma Nolan credo che per un paio d'anni.
1: Comedy, il titolo del film, Divine Comedy.
0: The Diving Comedy.
1: Esatto, secondo me se ci metti anche 250 milioni di budget, ma fai un miliardo, fai.
0: Sì, sono d'accordo. Va bene, dai, c'è Partenope, Merck & Cremont, La Brancale, The Colors. Enjoy the music.

0: con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Parteno per questo singolo che abbiamo ascoltato qui su R101.
1: Sì, che dire, non abbiamo... Tra poco giochiamo The Live, però sì, prima sì. Ancora se la canzone ti va a stare bene, un sacco di cose.
0: Un sacco di cose, non bisogna andare via.
1: Stavo scrivendo delle cose per preparare appunto il gioco.
0: E il bene appunto del format.
1: Certo.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ehi, umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
14: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
20: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
20: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
20: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
21: Vi aspettiamo!
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: momento, quel ricordo, quella canzone che arriva ogni ora qui su R101.
1: Questa canzone che sta per partire racchiude tutto ciò che hai appena detto: tempo, ricordo, emozione,
0: tenere,
1: keep the time.
0: Keep the time.
1: Bellissima.
0: Chi c'è?
2: Noi stiamo andando a Milano Marittima.
0: Tenere per caso,
2: è la canzone
0: vai.
2: Che ci fa stare bene.

0: iconico, così come tutti quelli degli 883 di Max Pezzali, soprattutto. 12:51 minuti, questa è la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio.
1: Beh, questa quando parte a San Siro è un pezzo interessante.
0: Sì, sì, tra l'altro questa qui era la svolta 883, la dura legge del gol, se non sbaglio, era
1: sì,
0: questo album.
1: Sì, non vorrei
0: qua
1: dire.
0: Dove lui aveva praticamente quella band di 542 elementi con sé, giusto? Dove c'erano forse di mezzo anche Paola e Chiara che facevano le coriste.
1: Però c'è da dire una cosa di Max Pezzali, che ogni suo album negli 883, fai 10-12 brani ad album, 8 erano hits.
0: È vero.
1: 8 diventavano proprio singoli quasi.
0: 8 potevano appunto tranquillamente diventare singoli. Mi piace quando facciamo questi discorsi qua, perché sono discorsi un po' Matusa, ma grandi, proprio veri. Cioè, oggi non è più così.
1: Non possiamo fare lo stesso ragionamento con cantanti moderni, perché io perlomeno non ne conosco.
0: Quindi. È diventata un po' quick la musica tante volte oggi, quindi anche difficile.
1: Rapida, è vero.
0: Rapida. Mm-mm. Va bene, dai, state con noi qui su R101 che dopo si gioca.

0: siamo insieme anche oggi con il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Questo è i Bonazzi di R101.
1: E questo è il momento più bello per me, perché è quello un po' del gioco,
0: topico,
1: del giubilo. A me piace giocare, mi piace divertirmi insieme a voi. E quindi, grazie al nostro Claudio Renduan alla regia, vi proporremo dei quesiti, ecco.
0: Esatto, poi?
1: Poi c'è la Roberta.
0: La nostra Roberta Bussolati, la Bussolage.
1: Perché ce l'ho a destra, capisci? Ce l'avessi davanti, la vedrei, mi ricorderei della sua esistenza. Proprio invece la mia destra si annebbia totalmente.
0: Roberta Bussolati è un po' il nostro messo comunale, cioè lei che arriva praticamente con le notizie, ce le fornisce.
1: Per ogni tanto che non le sono... facciamo.
0: Esatto.

0: Pompei di Bastiglia qui su R101 alle 13:04. Noi pronti, così come facciamo di consueto ogni giorno, a giocare. Ma oggi a cosa si gioca?
1: Oggi giocheremo a Indizianji.
0: Caspiterina, che gioco è?
1: Un gioco semplicissimo, noi vi daremo tre indizi e sulla base degli stessi voi dovrete dirci di chi stiamo parlando.
0: Oggi abbiamo un lauto premio da consegnare a colui o colei che sarà il o la più veloce.
1: Oggi non è facile, non è facile, quindi il lauto premio per me dovrebbe essere qualcosa di importante.
0: Mezzo la panino. La gonna della Bussolati.
1: Mezzo panino, ma questo proprio è... Lasciamo stare. Mezzo panino al salame.
0: Guarda, se quel panino lo devi dare tu in questo periodo storico, non lo prenderanno mai.
1: Ma tanto nessuno viene mai a rivendicarlo il primo premio, quindi possiamo dire quello che vogliamo.
0: Va bene, si gioca, dai, indiziamoci.
1: I tre indizi sono i seguenti. 1. Imparentato con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. 2. Nato a Domodossola a metà degli anni 50.
0: Lo so già.
1: Sì.

0: Durazzo.
1: Anche.
0: Forse perché.
1: Dimmi. Così. Un'altra città con la D.
0: Italiana?
1: Dalmine,
0: hai ragione.
1: Vabbè, torniamo ai nostri indizi. Imparentata con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. Nato a Domodossola a metà degli anni 50, e nella sua canzone più famosa si analizza la condizione di un uomo malato con un finale tragico.
0: Potreste aggiudicarvi un grande premio qualora foste i più veloci, o mezzo panino rilasciato gentilmente dal Musazzi al salame, oppure la gonna di Roberta Bussolati.
1: Basta indovinare di chi stiamo parlando. Per cortesia, Roberta, grazie.
0: 3-3-1-80 90-101.

0: Gianni, qui su R101 stiamo giocando ad Indiziangi. Quali sono gli indizi?
1: Gli indizi sono i seguenti. Per indovinare chiaramente il personaggio misterioso. Imparentato con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. Nato a Domodossola a metà degli anni 50, e nella sua canzone più famosa si analizza la condizione di un uomo molto malato con un finale tragico.
0: Una roba, diciamo, felice.
2: E la canzone è un po' triste, però è un capolavoro assoluto.
0: È vero, è vero. È una di quelle di cui tu, tra l'altro, comunque fai la prosa. Devo...
2: Sì, analizzo.
0: L'hai fatta poche volte, però l'hai analizzata, ricordo.
2: Sì, vero, vero.
0: Bene. Chi è?
3: Adriano Celentano.
2: No, non è Adriano Celentano.
0: Adriano Celentano non che ci risulti sia appunto nato a Domodossola, nato in via Gluck.
2: Neanche nella metà degli anni 50.
0: No, direi proprio di no.
4: Franco Battiato. Jerry da Bologna.
2: Non mi sembra che fosse nato neanche lui a Domodossola.
0: No, Battiato. Battiato? Ma dove è nato? Battiato è siciliano, è catanese.
2: Sì, sì,
0: vero?
2: Catania.
0: No, va bene.
2: Non
0: dai,
2: indovinato, continuate voi al 3318090101.
0: Vuoi ripeterli?
2: Ripeto gli indizi.
0: Ma
2: allora,
0: sì, già che ci sei.
2: Imparentato con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, nato a Domodossola a metà degli anni 50, e nella sua canzone più famosa si analizza la condizione di un uomo malato. Di un uomo malato.
0: Mi piace.
2: Un finale tragico.
0: Ho apprezzato molto l'esempio onomatopeico.
2: Basta così.
0: Va bene, dai, dopo forse, anzi penso a questo punto sì, andremo a spoilerare il personaggio e qualcuno di voi si aggiudicherà l'agognato premio che abbiamo messo in palio. Ora Harry Styles, American Girls.

0: American Girls di Harry Styles qui su R101 mentre stiamo giocando ad Indiziange.
1: Indizi al volo per indovinare il personaggio, imparentato con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, nato a Domodosso alla metà degli anni 50. Nella sua canzone più famosa si analizza lì la condizione di un uomo malato con un finale tragico.
0: Canta, hai detto?
1: Canta.
0: Allora potrebbe essere pure la Bussolati, prima ha detto che voleva cantare.
1: Sì. Vuoi cantare, Roberta?
0: Non è questo il luogo, prego.

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAM e TAEG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Mi manchi ma domani torno.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
11: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Narcotic qui su R101. Salutiamo tutti quelli che, sai, ogni giorno ci ascoltano dalle auto. Coloro che lo fanno magari mentre fanno jogging. Ma anche quelli che
1: ci ascoltano, nel senso che corrono con le cuffiette.
0: Ma anche quelli che ci ascoltano dalla metro. Perché noi sottovalutiamo
2: La nostra Roberta tutte le mattine prende la sua bella metropolitana, la Lilla. Arriva qua, cambi gialla.
0: Hai detto Lilla?
2: La Lilla.
0: Hai dato un indizio?
2: Beh, un indizio su Indiziangi, che possiamo eclissare l'argomento Bussolini e tornare a Indiziangi, no?
0: Benissimo. Indiziangi è un gioco dove appunto il Musazzi vi dà tre indizi su un personaggio che sono
2: imparentato con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, nato a Domodosso la metà degli anni 50, e nella sua canzone più famosa si analizza la condizione di un uomo malato con un finale tragico.
0: Va da sé che sia italiano, quindi, il personaggio.
2: Certo, italiano anche la canzone. Di conseguenza il personaggio in questione è
3: Tom Hanks in Philadelphia. Sono Deborah.
2: Cosa? Non parlo neanche veramente, che mi uscirebbero solamente delle volgarità inaudite. Scherzo.
0: Vabbè. Ci sono un sacco di messaggi dove invece avete indovinato, molti devo dire. Di chi parliamo?
4: Lo so. È Alberto Fortis.
2: Esatto.
4: Ciao, sono Cristiana.
5: Alberto Fortis.
6: Il cantante dovrebbe essere Alberto Fortis e la canzone è La sedia di Lilla. Ciao.
5: Buonasti.
2: Fantastica analisi.
5: Alberto Fortis con La sedia di Lilla.
2: Esatto. Il personaggio appunto è Alberto Fortis, imparentato con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, Alessandro Fortis, nato a Domodosso nel 1955, e la sua canzone appunto è
7: detto che era uscito.
2: Che era andata a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare.
0: Ma
2: l'ombra
0: che te,
2: non voleva stare.
0: Quando sei in onda c'è una gran voce, quando ti faccio i video nel fuori onda.
2: Perché adesso mi sento la voce. Quando sono fuori onda ho la musica in cuffia.
0: È venuto un acuto, ragazzi, che io ho brividi al perineo, lo dico.
2: Vabbè, io sono molto bravo a cantare. La canzone appunto è La sedia di Lilla, che parla di un dramma familiare, perché il personaggio in questione è suo zio, che è stato su una sedia a rotelle per tutta la sua vita e poi alla fine ha deciso di farla finita. Alberto Fortis.
0: Beh, mi piace, le 13:30 canzone... è un monito proprio per prendere la giornata di petto.
2: Canzone del 1979.
0: Va bene, c'è Francesca Michielin qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Cabello qui su R101, alle 13:36 minuti con il Musazzi, Fabio De Vivo. Questo è i Bonazzi di R101, dal lunedì al venerdì insieme, nel caso vogliate avvisare anche gli amici.
1: Dalle 12 alle 14 e oltre a noi due c'è anche un foglio che
0: Ce ne sono diversi
1: che campeggiano sempre insieme a noi, insomma, ecco.
0: E lottano insieme a noi.
1: Lottano.
0: Ci sono,
1: a volte
0: più o meno
1: non sopravvivono.
0: Davanti a me un bel 20-25 fogli debitamente stampati dalla nostra Roberta Bustolati in barba alla foresta amazzonica.
1: Sono le 25 notizie che lei ogni giorno ci procura e ne analizziamo più o meno mezza.
0: Perché la grandine diventa così grande?
1: Che ne so io.
0: È un foglio che... Dalla struttura cipolla alla rotazione dei cumulonimbi e con la fisica e i segreti dentro un chicco di ghiaccio. Praticamente si va a analizzare appunto il perché i fenomeni temporali fanno sì che vengano giù praticamente delle palle da tennis ormai in questo periodo. Pensate. Io non so la tua. Adesso sta lì a parlare di scienza,
1: mia,
0: non me ne frega
1: la
0: niente.
1: Mia è questa, su 25 pagine questa è la notizia migliore che abbiamo trovato, quindi per farvi capire le altre 24, ecco. Prego della.
0: Ma la tua macchina com'è messa adesso? Perché la mia ormai è una groviera.
1: No, la mia è perfetta.
0: Però mi son detto, ma chi se ne frega, io fino alla fine dell'estate non metto in mezzo l'assicurazione perché certo. Continua ad arrivare giù l'impossibile.
1: Mia è perfetta, no, è impeccabile. Non è schermata. No, a parte quando ha fatto la grandinata pesante lì del quando ha fatto la grandinata pesante di Bad Bunny, io ero a Busto Arsizio, quindi ero bello tranquillo.
0: Busto Arsizio, ma che sfizio.
1: Quello.

0: Nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, qui su R101. L'abbiamo ascoltata appunto all'interno dei Bonazzi.
1: Allora, io confido in te che tu possa trovare nelle 24 pagine che ancora non abbiamo letto una notizia da dare dopo.
0: Sei ambizioso.
1: Siamo tutti curiosi.
0: Va bene.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
1: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah! Coppa Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coppa Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coppa Voce.
4: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
5: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene. Okay. Ogni ora c'è.
4: Okay,
5: ogni
4: ora. Un altro magari.
5: Non so cosa ci penso.
4: Ah, va bene.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
16: Con Max Giusti.
15: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
16: Stasera 18.45, Canale 5.
15: Il muro dà, il muro prende.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Che spettacolo l'estate al cinema!
8: Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 57 minuti, la canzone che ti fa stare bene, direi di ascoltare subito il messaggio.
1: Sì, per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe sentire Master Blaster del grande Stevie Wonder. Ciao a tutti, Stefano da Genova, e buon forno.
0: Ma qualora non volessero, non avessero voluto Master Blaster, cioè com'è che possono fare comunque per portarsi a casa la canzone che vogliono ascoltare?
2: Mandare un messaggio al 331 80 90 101 richiedendo quella canzone che appunto alberga nel cuore di chiunque e abbia voglia di ascoltarla sulla nostra fantastica radio.
0: E nell'eventualità non avessero fantasia in quel momento, cos'è che possono fare? Hanno una soluzione a portata di mano?
2: Sul nostro sito c'è una lista di ben 101 canzoni dalla quale poter attingere e dire: ah, ecco questa qua, me la ricordo, la conosco, non mi veniva in mente, ma grazie al sito mi è tornata la memoria.
0: Oibò. Oibò. Mi piace un sacco questo pezzo qua, un sacco che non lo ascolto, su R101 Master Blaster, lui è Stevie Wonder.

0: Thunder Master Blaster qui su R101, pezzo incredibile che è anche canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Fatelo ogni ora e live, prego, con la notizia.
0: Esatto, allora non ho scelto una di quelle della nostra Roberta Bussolati solamente perché credo che vadano comunque articolate,
1: spulciate bene.
0: Allora ho detto no, lasciamole là, ne prendo una così al volo sui social che mi ha incuriosito. Sai che cos'è l'antechino?
1: L'antechino?
0: Sì.
1: Un cibo?
0: No, non sapevo neanche io cosa fosse, una sorta di sorcio praticamente.
1: Bello.
0: Un topino, che bello da vedere. Praticamente questo animale mi ha incuriosito perché per circa 2 settimane è arrazzato come non so cosa e va alla ricerca delle femmine,
1: okay,
0: senza dormire. Cioè lui 24 ore su 24 va in giro a cercare le antechine,
1: cercare le topolone.
0: Esatto. E questa cosa è triste perché dopo gli accoppiamenti sono talmente sdrenati
1: che dormono,
0: che schioppano,
1: muoiono.
0: Muoiono. L'antechino
1: è tristissimo. È una storia drammatica.
0: Ma che vita è questa?
1: Non è vita, infatti.
0: Cioè, è una vita dove tu comunque cerchi il push and go.
1: Schioppano per la stanchezza. O
0: sì,
1: qualora qualche antechino dovessi trovare un'antechina in 20 minuti, schioppa,
0: no,
1: lo stesso.
0: L'antechino, una volta che attecchisce, praticamente,
1: quindi schioppa.
0: Dopo gli fa più. Cioè,
1: basta.
0: Però guarda che secondo me come morte
1: deve essere intenso comunque.
0: Sicuramente.
1: E poi i topi, sono famosi per fare in fretta. Quindi.

0: Buon vento di Giovanotti e Alfa qui su R101. Buon vento. Bello.
1: Ma ragazzi, siamo comunque al 23 di luglio. Io comincio a sentire la fatica.
0: Io la sento ormai credo da 2 mesi.
1: Va bene. Noi siamo arrivati alla fine. Un saluto e ringraziamento a Roberto Bussolati, la Bussolage, Claudio Randone, regia. Si va via anche noi. Arriva il Good Times.
0: Arriva il Good Times. Dio piacendo. Fabio De Musazzi. Ci vediamo domani da mezzogiorno alle 14. Ciao.
1: Buon vento.
0: Crazy Night.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Iran continuano gli attacchi americani, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite infrastrutture, avverte Teheran. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul nucleare Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un accordo storico, sia all'arricchimento dell'uranio. Più sicurezza nelle piscine dopo le tragedie degli ultimi mesi. La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli di tutti i gruppi l'emendamento al decreto sport sui sistemi di aspirazione. In caso di violazione è prevista la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. La sera del 4 luglio era riuscita a mettere in fuga il suo assalitore mordendolo e divincolandosi. Arrestato un 26enne straniero regolare che aveva aggredito la donna mentre stava facendo jogging al Parco delle Cave di Milano. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissette in Sicilia. È emergenza roghi nell'isola. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa, malore in volo per il comandante della LOT Polish Airlines. In pista sono confluiti i soccorsi e i vigili del fuoco. Nessun ferito tra passeggeri e personale. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: amici del Good Times, buon pomeriggio a tutti, come state? Come la va, signori? Buongiorno Marco Santini.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti,
0: Dieghito,
1: ci siamo.
0: Dieghito in regia, buongiorno, bentornato dalle vacanze. E tutti voi, buongiorno a tutti, fino alle 16 siamo con voi.
1: Allora, 23 luglio, giovedì, un'altra, diciamo, pronta. Che succede? Cos'è che sta fischia qualcosa, Mele? Le
0: è
1: tue
0: il mio
1: cuffie.
0: Cervello,
1: no,
0: vuoto.
1: Sono le cuffie, perché quando tu stai parlando e ti togli le cuffie, rientra l'effetto.
0: Lo so, ma c'ho i capelli davanti, mi devo spostare.
1: Te li devi sistemare prima, sennò fischia. Oggi della polemica andremo in un posto meraviglioso.
0: Dove andiamo?
1: A Milo, in Sicilia, dove c'è una famosissima casa, vero Mary? La casa di...
0: La casa di...
1: Non del Grande Fratello.
0: Shiro.
1: Franco.
0: Milo e Shiro.

0: Sia su R101, amici. Chandelier, ci siamo, abbiamo cominciato il Good Times, come sempre, che questo giovedì pomeriggio. Buona estate a tutti quanti, buone vacanze a quelli che già ci sono e anche a quelli che invece chiaramente stanno ancora lavorando.
1: E buone vacanze anche a Manila, che ci chiede: potete dirmi chi era il cantante misterioso? Mi sono persa la soluzione. Allora, Manila, per questi giochi devi andare sul nostro sito R101.it, andare a vedere tutte le nostre repliche e così troverai la soluzione al gioco che cerchi.
0: Ma quale? Non ho capito quale personaggio misterioso.
1: È il cantante misterioso che avranno fatto, insomma, nei giochi, credo i Bonazzi o chi lo sa. Comunque si parla di giochi, Santini, no?
0: No, però bisogna sapere il programma, perché sennò uno va sul sito.
1: Ma
0: e
1: lei
0: ci sono,
1: se le ascolta tutte,
0: programmi.
1: Capito? Fa una settimana di repliche di R101.
0: A proposito di giochi, amici, sì, bisogna riportare il punto, Meli.
1: È lì che ti vuoi...
0: sì, a proposito...
1: Ma era un appoggio, sì, Santini, era un appoggio!
0: Meno uno, ragazzi, meno uno.
1: Ma infatti...
0: A proposito di giochi, nella polemica di oggi andremo a Milo, vi porteremo in Sicilia, parleremo di giochi, perché è successa una cosa, dei bambini nel centro storico di Milo hanno fatto qualcosa che non è andata giù alla sindaca. Ne parleremo e quindi parliamo appunto in questa prima ora di giochi che riguardano però la nostra infanzia. Quindi andiamo indietro nel tempo, indietro e al 331-8090-101 vi chiediamo di dirci
1: qual è quel gioco da bambini che facevate voi che meriterebbe di tornare di moda proprio oggi nel 2026, appunto per i nostri bimbi, insomma. 331-8090-101, raccontateci tutto ciò che volete, insomma, di questi giochi di infanzia. Ne abbiamo tanti, no? Nella nostra memoria,
0: da
1: Santini.
0: Da piccoli eravamo pieni di giochi, noi.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno...

0: R101, amici, c'è il Good Times e si parla di giochi. Giochi del passato, giochi che facevamo da bambini e che ci piacerebbe, che meriterebbero secondo noi di tornare nuovamente nel 2026 di moda. Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché appunto durante la polemica parleremo proprio di giochi. Giochi del passato. 331 80 90 101, vai!
1: Ciao, sicuramente se si va al mare il gioco delle biglie, perché io facevo proprio di quei percorsi sulla sabbia e mi divertivo una cifra con i miei amichetti. Bacioni.
0: Baci, baci. Poi.
2: Ciao R101, ciao. Sono Giulia e il gioco di mia mamma dell'infanzia era saltare la corda in tre.
3: Ah, bello, infatti.
0: Come
3: tanto. Sì, certo, due tengono la corda e uno salta in mezzo. Infatti tanti messaggi così. Qualcuno ha scritto anche lo schiaffo del soldato. Quante botte, lo dice Roby da Torino.
0: Mai
3: lo
0: giocato, mai giocato. Ah, no, quello che sì. Dove tu ti giri e pendi.
3: Esatto, okay. Il gioco della bandierina.
0: Sì,
3: ecco,
0: sì.
3: Quello, poi la campana. Che te ne parlavo prima fuori onda, la campana fatta con i gessetti per terra, da noi chiamato anche il campanon.
0: Beh, anche il lupo mangia frutta, qualcuno ci ha scritto, sicuramente il lupo mangia frutta. 331 80 90 101, quindi quale gioco da bambini meriterebbe secondo voi oggi nel 2026 di tornare di moda?

0: Samurai J, ossessione su R101, e stiamo parlando dei giochi da bambini che meriterebbero di tornare di moda adesso.
1: Strega comanda color giallo e tutti a cercare il giallo. Era che bellissimo quel gioco, dovrebbe tornare di moda.
0: Bellissimo, sì. Dovremmo rifarlo tutti, insegnarlo ai nostri piccoli.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Ehi umano, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, Maxi Medium adulta a 54,99 €, risparmi 12 €. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18:45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 €. In negozio, app e sul sito.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
21: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 € e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 €, ci basta il nostro suono preferito.
22: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Muse su R101, Time is running out, 14:28, il Good Times e buona estate a tutti quanti. Marco e Melita, siamo qui amici, parliamo di giochi. Quali giochi che facevamo da bambini meriterebbero di tornare di moda? Perché ve lo stiamo chiedendo, non perché siamo impazziti.
1: Perché la nostra polemica parlerà proprio di un giochino che hanno fatto dei bambini in Sicilia, ma che non è andato giù, insomma, soprattutto al sindaco. Tanti di voi ci stanno raccontando, insomma, questi giochi meravigliosi. Al 331 80 90 101, vai Diego.
2: Ma buongiorno ragazzi,
0: buongiorno.
2: Volete mettere il gioco dell'elastico, saltare l'elastico e fare le varie figure? Era bellissimo, bello bello, e ti divertivi un sacco a sfidare le tue amiche, perché era un gioco più che altro da bambine, però era divertente e facevi un sacco di esercizi.
0: In tanti ce l'avete segnalato l'elastico. Io in effetti ho questo ricordo proprio di mia sorella, molto più grande di me, che giocava con questo elastico fissato su delle sedie, credo.
1: Sì.
0: E lì saltavano in mezzo, schiacciavano, poi arrivavo io con le forbici, tac!
1: Sì, sempre simpatico, fin da piccolo.
0: Simpatico, un bambino fa i dispetti, cioè non è che adesso...
1: Ma non è una cosa bella questa,
0: devi sempre attaccare, vai!
3: Ciao, secondo me la campana dovrebbe tornare di moda, perché fa bene alla mente, c'è per la concentrazione,
0: la
3: fa bene al fisico, ovviamente poi il movimento, fa anche ridere quando uno perde l'equilibrio. Campana belga ha anche un'altra configurazione dei numeri, e io l'ho insegnato a dei bambini e impazzivano.
0: La campana belga, bisogna chiedere a Melita che è esperta di campane, no.
1: Non conosciamo
0: solo campane
1: italiane.
4: Buon pomeriggio Radio 101.
0: Ciao.
4: Per me il gioco delle coppie quello della televisione deve andare in onda. Tutto qui, buon pomeriggio.
1: Ma lo facevano anche loro da bambini, probabilmente. Anche questo signore, come il gioco della bottiglia, no? Non lo facevi tu, Santini?
0: Sì, il gioco della bottiglia, sì, il gioco delle coppie, no.
1: No, io lo facevo, sì, con i miei amici, certo.
0: Sì, eravamo già un po' più grandi, però, no?
1: Sì, poco di più.
0: Non andiamo troppo nei dettagli, amici. Continuate a dirci giochi del passato che dovrebbero tornare di moda.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sheeran, Azizam R101. E ragazzi, sono le 14.36. Stiamo parlando di giochi, visto che la nostra polemica parlerà proprio di quello. E vi abbiamo chiesto questo: quale gioco da bambini meriterebbe di tornare di moda? Continuiamo a sentire voi.
1: Marco Melita, noi giocavamo a porticine, a pallone. Cancelletto era una porta e i genitori ci vanno un po' a ammazzare, però era divertente.
0: Vabbè, anche adesso però giocano un po' i nostri figli a questo.
2: Porticine,
0: eh.
2: Poi
3: ci sono tanti giochi che dovrebbero tornare: nascondino, rialzo, ce l'hai, palla prigioniera. Un gioco che secondo me, se dovesse tornare adesso, pericolosissimo, mosca cieca.
2: Mosca cieca.
0: Pericolosissimo, dipende insomma in quale luogo.
2: Esatto, dove lo fai, soprattutto poi.
4: 1, 2, 3, Stella. Niki dalla terra barasina. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: 1, 2, 3, Stella è il gioco più semplice ma d'effetto veramente che abbiamo vissuto noi.
2: Sì. Poi ci sono anche quelli, perché ci sono, che ci stanno dicendo: sì ragazzi, tutto bello, tutto romantico, ma la colpa è che questi giochi non si fanno più perché ci sono
0: i cellulari.
2: No, è giusto anche dar voce a quelli che dicono questo. Ma noi stiamo sul pezzo: qual è quel gioco da bambini che facevate voi e che meriterebbe di tornare di moda nuovamente nel 2026?
0: 331 8090 101. Intanto ci ascoltiamo la nuova di Dolce Nera, Epopea. Fa così.

0: La nuova di Dolce Nera, vai Meli, devi disannunciarla tu.
1: Epopea.
0: Sì. E i giochi del passato che vorremmo tornassero di moda, vai.
2: Ciao, sono Marcella, guardie e ladri, bellissimo, stavamo le ore a giocare.
0: Beh, meraviglioso.
1: Bello, guardie e ladri, molto.
0: Oggi forse più ladri che guardie.
1: Sì,

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: questo momento chiamano tutti alle 14.45 la canzone che ci fa stare bene, vai!
1: Ciao Giorgio da Piacenza, una canzone che mi fa stare bene è un culto degli anni 90, Corona con The Rhythm of the Night. Ciao!

0: Madonna su R101 1993, come sempre, insomma, la nostra regina Corona,
1: sì,
0: è la nostra regina, insomma, alla fine, sì, la stessa magia. Dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti ai giochi che facevamo da piccoli, che però ci piacerebbe tornassero di moda nel 2026. Vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io ormai sono vecchia, ma me ne ricordo uno che ci faceva giocare. Consisteva nel tracciare sull'asfalto con dei gessetti tipo un rettangolo con tante, sì, caselle. Ecco, uno si metteva lì con un, diciamo, un sassolino piatto e con solo una gamba si saltellava e si cercava di sorpassare la casella fino al numero 10, che
0: esatto,
2: erano 10.
1: Ragazzi,
0: uno dei miei giochi preferiti.
1: Tra l'altro, questo gioco sarà, diciamo, il tema centrale della nostra polemica che ci porterà in Sicilia a Milo, dove pare che proprio quel gioco che ci diceva questa amica ha fatto scatenare l'ira della sindaca.
0: Mamma mia, ragazzi. Ve ne parleremo tra pochissimo e sono sicura che polemizzerete tutti.

0: 11 in punto, sempre qui ovviamente su R101 con il Good Times. Marco Santini, Melita Tognolo, ci siamo, c'è anche Diego in regia. Tutti voi, abbiamo fatto un'ora parlando insomma di giochi del passato.
1: Infanzia.
0: Che è bello anche un po', no? Ritornare indietro nel tempo, ricordare quei giochi meravigliosi che facevamo. Sarebbe bello che, abbiamo detto, tornassero di moda ancora nel 2026, ma sappiamo che sono solamente un sogno. Anche
1: perché
0: se
1: no?
0: Ci sono ancora dei piccoli paesini dove questi giochi si fanno ancora. Tipo per esempio
1: a Milo. Milo. Andiamo in Sicilia, esatto, dove dei bambini insomma stavano giocando, hanno fatto una cosa secondo me meravigliosa, ma il sindaco di Milo insomma non ha reagito molto bene, ma ne parliamo tra pochissimo, ragazzi, visto che abbiamo tutta l'ora per polemizzare, ma ovviamente ci ascoltiamo intanto la nostra musica, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons R101 on top of the world, 15.04 e ci siamo. È il momento, chi ci segue ormai da un po' di anni lo sa, che a quest'ora del pomeriggio noi qui nel Good Times apriamo le porte alla nostra polemica e vi portiamo in un paese meraviglioso che tra l'altro io ho visitato, Milo, in Sicilia, dove c'è la casa Meli di Franco
1: Battiato.
0: Brava.
1: Dei disegni fatti con i gessetti colorati sulla pavimentazione di una piazzetta sono recentemente diventati un caso pubblico. Il caso è scoppiato proprio attorno a questo, anche a causa di una lettera aperta pubblicata su Facebook dalla sindaca Maria Aurora Catalano. Una lettera aperta rivolta simbolicamente ad alcuni bambini, accompagnata dalla foto di questo pavimento, di questa piazza, con disegni, giochi, scritte, nomi e impronte realizzati con i gessetti. La lettera diceva, insomma, così: lettera aperta di bambini accompagnati da adulti inadeguati. E appunto il problema, secondo la prima cittadina, non sono i bambini ma gli adulti che li accompagnano. Lei dice aveva ritenuto di poter trasformare un luogo pubblico bene di tutti in un foglio dove lasciare che i figli scrivano e pasticcino. Questo è il problema degli adulti, insomma dei genitori. Per quanto realizzati con i gessetti, quanto è accaduto non è tollerabile e nemmeno scusabile.
0: Sì, diciamo che lei attacca più che altro non tanto i bambini ma i genitori, questi adulti inadeguati, no, come li chiama lei, che accompagnano i bambini e che permettono che questi possano scarabocchiare con questi gessetti colorati la pavimentazione del meraviglioso centro storico di Milo.
1: Ma vanno via con la pioggia.
0: Si tratta, un po' come ieri, di spazio pubblico e bisogna avere il massimo totale rispetto dello spazio, perché se è di tutti vuol dire che è di tutti, quindi non è che può diventare...
1: Gli togli i telefonini e gli dai i gessetti e non va bene. Scrivono con i gessetti e non va bene, ridagli il cellulare. Cioè, noi genitori che dobbiamo fare?
0: Ora, da quello che sta dicendo Melita, voi avete già capito che Melita sta dalla parte del genitore, dei genitori che hanno consentito a questi bambini di disegnare,
1: certo,
0: no, sulla piazza, sul centro della piazza, questo gioco con i gessetti colorati, mentre io sto dalla parte dei genitori.
1: Sì,
0: oggi sì.
1: Sono
0: quanto meno per 20 minuti sto con i genitori. Okay, poi vediamo.
1: Qualcuno di voi sicuramente farà cambiare idea. Santini, alziamo la nostra Claire delle polemiche e facciamo anche partire la nostra musica. Ovviamente Lady Gaga, Bruno Mars, qui su R101.

0: Che meraviglia, bellissima.
1: Hai visto il balletto? Il balletto meraviglioso di...
0: Sei bravissimo, Nino D'Angelo, Risa, ovviamente, Fabio Rovazzi. Ragazzi, torniamo a noi, la nostra polemica, il caso dei gessetti colorati a Milo, la lettera del sindaco aperta, insomma, a tutti i genitori di questi bambini che hanno disegnato appunto con i gessi sul pavimento del centro storico, è scoppiata insomma una bufera. Sentiamo voi.
2: Ma io mi domando, ma questa sindaca non è cresciuta in strada come il tutti noi adulti? Ma adesso ogni... Ma vabbè, non ho veramente parole. Poveri bambini.
1: Ci sta. Vai,
3: posso capire
1: il
3: rispetto per la piazza pubblica, però comunque se è un gessetto va via con l'acqua, basta che piove una volta, va via tutto. Non è un danno a cui non si può porre il rimedio. E soprattutto... facciamoli giocare all'aria aperta sti bambini, facciamoli tornare a giocare all'aria aperta.
0: Ma vicino ai tombini.
1: No, allora giocare all'aria aperta va bene, però non lo so, forse magari c'è spazio e spazio, mi verrebbe
4: allora,
1: da dire.
4: Essendo genitore, io capisco ovviamente i genitori che vogliono far fare qualcosa a questi bambini senza metterli davanti agli schermi, ci sta a farli disegnare per terra che appunto il gessetto con l'acqua va via. Però è vero anche che c'è spazio e spazio, portateli al parco giochi a disegnare, portateli non so, in un posto dove comunque magari non è un centro storico, queste cose.
1: Ma sapete che pensavo di dare ragione ai genitori, no? Come ho detto prima.
0: Infatti, guarda, neanche 20 minuti sono passati.
1: E infatti ho già cambiato idea. Ecco, io sto dalla parte del sindaco di Milo.
0: Il nuovo sindaco di Milo,
1: no,
0: Marco
1: sindaco,
0: Santini.
1: Un posto meraviglioso. No, perché ha ragione, perché sarebbe come se a un certo punto dei bambini decidessero, che ne so, in piazza San Marco a Venezia e in piazza Duomo qui a Milano,
0: che
1: di mettersi
0: bello,
1: a disegnare.
0: Meraviglioso.
1: No, ma non si può fare. Dai, ci sono luoghi dove obiettivamente, pur essendo bambini, non è che si può disegnare tutto.
0: No. Io stranamente resto della mia idea, quindi continuate a dirci voi che cosa ne pensate al 331 80 90 101.

0: RTR 101 e la polemica di oggi. Siamo a Milo in Sicilia, dove ci sono questi bambini che imbrattano la piazza centrale e il sindaco fa un post dove si arrabbia.
1: I bambini cominciano con i gessetti in piazza e poi crescendo con le bombolette deturpano tutti i monumenti della nostra città.
2: Ma dai, ma non esageriamo.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
2: Scaricare l'app che è gratuita, oppure accendere il digitale terrestre, canale 67, oppure
1: il nostro sito r101.it.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Sviluppo progressivo di isolati rovesci o temporali su Alpi centro-orientali e Appennino centro-settentrionale. Per lo più bello altrove. Aumento del l'instabilità col passare delle ore e rischio di temporali sulle Marche meridionali, su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Temperature massime in lieve rialzo sul medio Adriatico, in calo in Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni nel resto dell'Italia. In Sardegna e Sicilia si toccheranno ancora valori intorno ai 40 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Kin Purple su R101 1529. Buona estate a tutti quanti. C'è il Good Times con Melita e Marco. Diego in regia, tutti voi che state partecipando alla nostra polemica immancabile. Oggi ci stiamo occupando di un caso che arriva da Milo, piccolo comune, siamo in Sicilia, e di un post pubblicato dalla stessa sindaca qualche giorno fa, la settimana scorsa, il 13 di luglio, dove appunto lei lancia un appello. Sono comparsi dei disegni nella piazza principale fatti con questi gessetti colorati da questi bambini, e fa questo appello in questo post dove parla e si rivolge principalmente ai genitori un po', diciamo, inadeguati secondo lei, nel senso, sì, è tutto bello, è meraviglioso giocare, ma ci sono posti dove forse i disegni non andrebbero fatti, e questo post ha scatenato, Meli, l'inferno.
1: La polemica, no? Sì, sentiamo voi, vai.
2: Ma io credo che, a parte il gesto, la lettera, però è giusto non far disegnare i bambini per terra, quindi i genitori avrebbero dovuto dire non disegnate, o il genitore, chi era, insomma, perché se no allora tutti possono disegnare qualsiasi cosa dappertutto.
1: Ma almeno è tutto colorato in città.
0: Sì, però il problema, secondo la prima cittadina, non erano i bambini, ma gli
1: i
0: adulti,
1: genitori,
0: gli adulti
1: che permettono.
3: Secondo me viviamo in un mondo veramente di sfigati. Non è possibile che qualcuno, cioè, non è possibile che i ragazzi non possono giocare come abbiamo giocato noi, che siamo venuti, siamo cresciuti sereni. No, devono giocare.
0: Devono giocare.
4: Non ho mai permesso a mio figlio di andare a scrivere sulle panchine o su un pezzo di strada pubblico. Non va bene, ma non perché non vada bene che scriva col gessetto, è perché ai bambini bisogna insegnare, secondo me, secondo il mio modesto parere, quello che è giusto e quello che è sbagliato.
1: Ho capito, ma parliamo di gessetti colorati, quelli che davvero usano i bambini per giocare.
5: Viva i disegni coi gessetti a vita, bellissimo, anche da piccola li usavo sempre. Mamma mia, ci si attacca proprio a tutto, ma lasciamoli divertire un po' questi bambini, intanto che sono bambini, no?
0: Ecco, ricordiamo che la sindaca ha puntualizzato che gli adulti che accompagnavano questi bambini hanno ritenuto di poter trasformare un luogo pubblico, bene di tutti, in un foglio dove lasciare che i figli scrivano e pasticcino,
1: Cosa scriverei io?
0: Anch'io, guarda. Lì. Io ho delle robe che
1: quel pavimento
0: inenarrabili. 331 80 90 101. È finita la polemica?
1: Assolutamente no. Continua solo qui su R101.

0: Cyrus su R101 Flowers, la nostra polemica. Stiamo parlando del caso dei gessetti colorati a Milo, una lettera aperta a tutti i genitori di questi bimbi, insomma, che hanno un po' scarabocchiato il pavimento del centro storico. Sentiamo voi che cosa ne pensate, insomma, per questa lettera di questo sindaco.
1: Qui al parco da noi i bambini giocano tranquillamente coi gessetti, alla prima pioggia va tutto via, di nuovo tutto uguale a prima. Cioè, allora la prossima volta, sai cosa facciamo? Li imbrattiamo con i murales. Secondo me forse è più contenta la sindaca. Ciao Veronica da Parma.
2: Oh, Veronica, due obiezioni. Hai detto si disegna al parco e ci può stare al parco. Centro città qui è diverso, e poi soprattutto una pioggia e pulisce tutto.
0: Vero.
2: Qualcuno dice, ragazzi, a Milo in Sicilia non è che piova tantissimo, eh. No, per dire.
3: Ma basta, cioè negli anni 80-90 non c'erano tutte queste rotture di balle. Ecco. Scusate l'espressione, non ce la faccio più, ma non è possibile, cioè, ma ci rendiamo conto, per ogni cosa sono usciti tutti i sofisticati del mondo e per ogni minimo puntino ci dobbiamo trovare la polemica, fare per quello e per quell'altro, ma non rompere gli zebidei.
0: Allora, le polemiche le dobbiamo trovare per forza, altrimenti il Good Times non sarebbe qui,
3: Santini.
2: Sì,
3: io allacciandomi alla polemica di ieri farei andare i carabinieri e li farei arrestare tutti, perché occupazione di suolo pubblico. Ha perfettamente ragione il sindaco.
2: Ecco, vedi, ognuno...
0: Cioè, sia i vecchietti di ieri, sia i bambini di oggi, cioè tutti.
2: Arrestare tutti,
0: ma
2: arrestare
0: no.
2: tutti, e la polemica non finisce, c'è Staif.

0: Life, buona domenica. R101, la polemica, i gessetti colorati a Milo, la lettera del sindaco ai bimbi, ma soprattutto ai genitori.
1: Pensa, poteva essere il primo centro storico creato dai bambini, e invece abbiamo perso pure questa d'occasione. Che salami.
0: È vero,
2: ci primo sta. Centro tutto disegnato e colorato.
0: Bello.
2: Dai bambini.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Ti aspettiamo!
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it.
15: Ma
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Afte.
23: Ne soffro da quando ero piccola.
22: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
23: Un aiuto per tornare a sorridere.
22: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
23: Rapida la guarigione.
22: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
24: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
23: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: La canzone che ci fa stare bene, sempre qui su R101, alle 15.49 con voi e le vostre canzoni.
1: Andiamo!
2: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Save a Player dei Duran Duran. Wow. Marco da Forlì.

0: Duran Duran per la canzone che ci fa stare bene. Siamo andati nel 1985. Grazie a tutti, continuate sempre a richiedere le vostre canzoni, quelle del passato, che andiamo a stare bene tutti insieme.
1: Esatto, abbiamo tutti insieme polemizzato oggi andando a Milo in Sicilia, dove appunto c'è questo messaggio uscito sui social della sindaca, dove si lamenta appunto dei genitori perché hanno lasciato disegnare nel centro storico del paese con i gessetti colorati dei disegni. Lei dice va bene tutto, ma bisogna avere un po' di contegno, un
0: rispetto.
1: Luogo pubblico. Vi abbiamo chiesto che ne pensate voi, chiudiamo così.
2: Nel mio paese, che si trova in provincia di Roma, si chiama Allabbigo, tutti gli anni svolgono l'attività disegnando per strada e fanno tutti i bei disegnini, e poi dopo alla fine della manifestazione passa la spazzatrice dell'azienda dei rifiuti con la macchina e pulisce tutto quanto. Oh. Quindi non vedo dov'è il problema, sinceramente.
0: Che meraviglia, vedi?
1: Sì, però è tutto organizzato, cioè c'è un pre, poi c'è un post.
0: E ci si organizza, Santini.
1: Con i secchi dell'acqua in piazza.
0: Con i secchi,
1: non lo so,
0: con un po' d'acqua. Chiudiamo la nostra polemica di oggi, ovviamente, di questo giovedì 23 luglio.
1: E andiamo a disegnare qui in Largo Donegani 1.
0: Andiamo a disegnare.

0: Arena, Baby K, a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Sono le ore 16 in punto. Tra pochissimo c'è la zia Manu.
1: La zia Manu e noi andiamo in Piazza Duomo adesso con i gessetti colorati
0: a fare un bel disegno.
1: Sì, il logo, il logo di R101.
0: Ovvio.
1: Sempre se non ci arrestano.
0: No,
1: grazie,
0: no.
1: A domani.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Parola di Trump dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Il presidente americano è tornato anche sull'intesa sul nucleare con l'Arabia Saudita, subordinata all'adesione agli accordi di Abramo. La BCE lascia invariati i tassi di interesse, al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% il tasso sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Piscine più sicure, via libera della Camera all'emendamento al decreto sport. La stretta prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Istituito un fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture, previsto anche l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Ipotesi batterio killer in un asilo di Tropea, Vibo Valentia. Un bimbo di 18 mesi è morto oggi all'ospedale di Catanzaro e altri 4 sono stati ricoverati con sintomi simili. 3 sono già stati dimessi. Aperta un'inchiesta, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Chiusa per precauzione la scuola. Rapina in una banca di Casalecchio sul Reno, alle porte di Bologna, con i rapinatori che hanno chiuso i dipendenti nel cavò. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a entrare a soccorrere gli ostaggi. I malviventi sono fuggiti e sono ora ricercati. A Milano, nella sede della Lega Serie A, la prima uscita ufficiale del direttore tecnico della nazionale Maldini, insieme al presidente della FIGC Malagò e all'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo. Poi il retroscena, prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

appuntamento per raccontarci un po' come sta andando la giornata, come sta andando la vita. Guarda come ci si prova, a volte ce la si fa, a volte meno, ma è un'occasione per guardarsi un po' dentro. Si chiama Cari Amici, sulla radio che ti fa stare bene, R101, con me Manu, con tutta la squadra, Federica Salvi in redazione, Dieghito Petta che è tornato in postazione di regia, quindi un ben tornato a lui dopo un momento di relax e di recupero. Le canzoni scelte da tutti noi insieme, partiamo con Lick Lee, I Follow Rivers. Yeah.

Addirittura, se siete appena arrivati, ancora buon pomeriggio, bentrovati su R101, 7 minuti dopo le 16. Musica scelta da tutti noi insieme, dai colleghi della programmazione musicale, dall'atmosfera, dalle vibes che arriveranno in base alla chiacchierata e ovviamente da voi direttamente attraverso nota vocale per la canzone estiva che ti fa stare bene. Questa era Licky Lee, I Follow Rivers, in questa chiacchierata di cari amici che parte da una considerazione che abbiamo fatto ovviamente con Federica Salvia nelle nostre chiacchierate extra radio, extra redazione, che però poi alla fine sempre in radio entrano tra i vari aperitivi e tra i vari brindisi che facciamo. Si parlava di questa amica che tra i vari aperitivi e tra i vari brindisi che facciamo si parlava di questa amica che

quest'anno festeggio il mio compleanno. Ci sei? E allora, giustamente, con Fede, chiacchierando di questa vicenda di vita personale, ci siamo dette: è strano però, no? Una che non ama festeggiare e che proprio nell'anno più incasinato della sua vita dice: sto giro festeggio. Che cosa scatta? Vi è mai capitato una cosa del genere? Vi è mai capitato di dire proprio nell'anno più faticoso, più pesante, sai che c'è, sto giro faccio una cosa diversa? E se sì, perché? Che periodo era della vita? Vi ricordo il numero, partiamo da qui perché poi nuoteremo su vari all'interno di vari fiumiciattoli, di vari mari e oceani. Al 331 80 90 101 la vostra riflessione, il vostro pensiero, la vostra storia in diretta su R101 attraverso nota vocale. Scrivi

0: 16 e 16 minuti in diretta su R101, cari amici, con me Manu, la musica di Olivia Rodrigo, chiacchierando di una situazione insolita, diversa nella tua vita. Tu che non ami festeggiare il compleanno, ti ritrovi nell'anno più difficile per varie cose che sono successe a dire: ma sai che c'è? Io quest'anno festeggio, quasi un po' arrabbiata, denti stretti, come dire, gliela faccio vedere io al destino, al mondo in generale. Siete andati oltre, siete andati dove volevo andare a parare raccontandomi questo.
1: Ciao R101, c'è un mio collega che ha una teoria, no? Una mattina io lavoro in Svizzera, faccio il frontaliere, andando in Svizzera ho preso 270 franchi di multa.
0: Aia.
1: E quando sono arrivato gli ho detto: Nico, l'ho presa, però l'ho presa da signore, non ho detto né a né beh, gli stavo per offrire quasi il caffè quando sono andato via. E lui mi ha detto: lo sai Marti, quando una giornata ti va male, vai e comprati la macchina nuova. E il senso non è male, cioè nel senso, se è andata male tutta la giornata, vai e fai qualcosa ancora di peggio. Tanto ormai è andata male, peggio di così non può andare.
0: Marti, mi hai letto nel pensiero. Tra poco parliamo delle moltissime persone, compreso il tuo amico evidentemente tu, che festeggiano quando tutto gira storto. Ti è andata male una cosa, invece di chiuderti, tu ti apri e dici: sai che c'è? Vado a mangiare fuori.

Bus in arte somber 12-12 su R101 a cari amici, chiacchierando di festeggiamenti, soprattutto quando qualsiasi cosa ti è andata male e quando sei nero, incavolato nero. Tra poco ne parliamo insieme.

0: prezzo zero. Zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
11: Apri R101.
10: R101.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La luna piena è lo scenario perfetto di sera, di notte per festeggiare. Stiamo parlando di festeggiamenti con Baila Sexy Thing di Zucchero su R101, cari amici, e lo stiamo facendo affrontando proprio le piccole sfumature della vita di ognuno di noi, che spesso si intrecciano, si ritrovano a essere comuni. Festeggiare il compleanno, c'è chi ama farlo e capiremo perché lo amiamo o non sopportiamo festeggiare più avanti, e poi c'è chi tendenzialmente non ama festeggiarlo, ma arriva un anno, quell'anno tra l'altro magari più faticoso di tutti gli ultimi che ci ricordiamo, in cui cambiamo, ci viene questo guizzo di novità e diciamo: sai che c'è? Non l'ho mai fatto e quest'anno voglio festeggiare. C'è un motivo, come in questo caso.
1: Beh, io mi presento, Gabriele da Milano. Ho fatto una cosa molto simile. Quest'anno è stato un anno abbastanza tosto perché ho dovuto affrontare un periodo di attacchi di panico intenso e comunque, nonostante questo, gli anni scorsi magari non avevo festeggiato chissà quanto il mio compleanno. Quest'anno ho deciso di festeggiarlo facendo una grigliata dove c'era un po' di gente, anche persone ristrette, soprattutto ristrette. Ho deciso di festeggiarlo e di iniziare a muovermi un po' di più nel mondo, ecco, rispetto a quello che facevo prima. Quindi è nei momenti difficili magari che si trova la forza interiore per poter agire, fare.
0: Infatti, amico mio, ti stavo chiedendo se ti sei domandato cos'è che ti ha scattato, cos'è che ti ha fatto cambiare idea. Sicuramente il momento difficile tira fuori tante cose di noi che ci sono ma che non conosciamo, ma gli esperti ci dicono questo: se è stato un anno particolarmente complesso e magari proprio divisivo da un prima a un dopo, succede che la festa del compleanno cambia di significato, non è più celebrare l'età ma è celebrare la sopravvivenza, e mi pare che questo possa essere il tuo caso. Cioè, quest'anno non ho qualcosa da festeggiare, ma quest'anno ho bisogno di festeggiare le cose che sono andate come sono andate, ma ho bisogno di sigillarle, no? Di firmarle in qualche modo, e quindi diventa una sorta di reset emotivo, di confine simbolico, di da qui ricomincio. È proprio questa la frase. Su R101, Carly Rae Jepsen.

6, Annalisa su R101, storie brevi. Ecco, facciamo che ve la racconto proprio partendo da una storia breve. Una cosa a cui tenevo molto non è andata come doveva andare, anzi è andata proprio storta. Sai che ti dico? Mi concedo una bella cena fuori anche senza badare a spese. Questo è un po' il concetto. Partendo da questa storia breve, ci stiamo raccontando che ci sono molte persone, io devo dire faccio parte di quelle, che amano nel momento in cui succede qualcosa di negativo nella propria vita, date voi il peso e la tipologia di esperienza, vanno comunque, si concedono comunque qualcosa di bello, qualcosa che possa essere una coccola, per varie ragioni ci dicono gli esperti. Il concetto del non gli darò anche la mia serata, mi è andata male una cosa e non per questo devo rovinare anche il resto della mia giornata, è una forma di regolazione emotiva. Invece di aspettare che l'umore migliori da solo, cerchiamo deliberatamente un'esperienza piacevole. Ci sta, sono completamente d'accordo. C'è questa psicologa, Fredrickson si chiama, che ha proposto questa teoria, quella delle emozioni positive, che non servono solo a farci star bene, ma ampliano la nostra capacità di pensare. Il concetto è: se già mi è successa sta cosa e sono in sbattimento, se non faccio qualcosa per migliorarmi l'umore, non ho la tranquillità mentale per pensare a come risolverla, ed ecco che si ritorna lì. Oppure il premio di consolazione: bocciata un esame? Stasera pizza. Licenziato? Mi concedo un weekend. Fine di una relazione? Prenoto quel viaggio che magari avevo rimandato da tempo. Vi ci ritrovate? Su R101 le vostre testimonianze con nota vocale. Intanto arriva Shakira con Burna Boy.

Lei è praticamente quasi sempre protagonista quando si parla di festeggiare i grandi eventi mondiali, come il caso della serata dei mondiali di calcio. C'era lei presente in campo insieme a Burna Boy proprio per questa canzone. Dai dai, Shakira su R101.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: La canzone che ti fa stare bene.
2: Di sentire quale avete scelto da condividere in diretta, in radio, in TV, quindi sul canale 67 e dall'app gratuita di R101. Sentiamo.
20: La canzone che vorrei ascoltare e che mi fa stare bene è Total Eclipse of the Heart.

Un saluto a Bonnie Tyler, l'abbiamo dato lo scorso 8 di luglio quando abbiamo appreso della sua scomparsa, ritrovata per la canzone estiva che ti fa stare bene, richiesta da voi, Total Eclipse of the Heart su R101 a Cari Amici, con una bella iniziativa di cui mi prendo il tempo di parlarvi quando riusciamo, perché innanzitutto è stagionale, riguarda proprio le spiagge, per chi ama il mare, per chi ama un pezzetto di spiaggia in particolar modo, c'è questa iniziativa di WWF Italia in collaborazione con Media Friends che si chiama Adopt a Beach. Trovate il sito adoptabeach.wwf.it, ovvero adotta una spiaggia. Nel vero senso della parola, ognuno di noi, noi cittadini italiani, possiamo collegarci al sito, scegliere un pezzetto di spiaggia che abbiamo a cuore, organizzare un gruppo di amici, parenti, famiglia, chi volete, caricare tutte queste informazioni sul sito e andare fisicamente a tenerla pulita, tra l'altro raccogliendo dei dati importanti che poi WWF Italia utilizzerà nelle sue ricerche scientifiche. adoptabeach.wwf.it per prenderci cura del pianeta partendo proprio dal pezzettino che abbiamo a cuore. Su R101, Chappell Roan.

nella playlist di questo giovedì pomeriggio 23 di luglio, pochi secondi alle 17, anche Noemi su R101, cari amici, con Tu cosa fai questa sera? Arrivano le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragedia all'ospedale di Catanzaro. Morto un bimbo di 18 mesi, forse per un batterio killer contratto all'asilo di Tropea attraverso i fasciatoi. Altri 4 bambini che frequentano la struttura sono stati ricoverati con gli stessi sintomi. Indaga la procura di Vibo Valentia, chiusa per precauzione la scuola. Dal Marocco parla la moglie di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Lo hanno giustiziato e ammazzato senza motivo, ha detto la donna a una TV locale. Diffuso dal TG1, il video della bodycam di uno degli agenti coinvolti mostra i momenti in cui il 42enne viene placcato e immobilizzato. Piscine più sicure, via libera della Camera alla Stretta, prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento e l'obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri a Monte Rotondo alle porte di Roma, 3 persone indagate per omicidio colposo. Trump avverte l'Iran: riterremo Teheran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi. Le parole del presidente americano dopo l'aggressione dei ribelli yemeniti a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Intanto il greggio continua a salire sui mercati, Brent oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. La BCE lascia invariati i tassi di interesse, al 2,25% quello sui depositi, al 2,40% quello sui rifinanziamenti principali, al 2,65% quello sui prestiti marginali. Per Francoforte l'impatto dell'energia sui prezzi deve ancora manifestarsi appieno. Nella sede della Lega Serie A di Milano, il primo incontro tra i club e il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo. Non c'è fretta sul CT, attendiamo la persona che vogliamo, ha detto l'ex capitano del Milan. Poi il retroscena: prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza.
4: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

fosse appena collegato dalla radio o dalla TV, quindi accendendo il 67, il canale 67 e dall'app di R101, il nostro appuntamento di Cari Amici su R101, che è un'occasione per parlare di sfumature che riguardano tutti noi, e stiamo parlando di festeggiare sia i compleanni, a chi piace, a chi non piace, e anche festeggiare le cose che sono andate un po' storte. Molti di noi lo fanno. La musica ci porta in Svezia per ricordare Avicii.

0: Ci sono artisti per cui mi sembra davvero impossibile pensare che non ci siano in questo caso più su questo pianeta. Nel caso di Avicii, da 8 anni, era il 2018, aprile 2018, quando abbiamo avuto la notizia della sua scomparsa. Su R101, Hey Brother, l'abbiamo ricordato, stiamo chiacchierando di festeggiare o non festeggiare, non solo compleanni, anche momenti che sono andati storti per ritirarci su. Ovviamente il film di oggi, a proposito di festeggiare compleanni e nonno, non poteva che essere Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi film Disney. Indovinate un po' qual è la scena che abbiamo preso?
1: Noi tutti abbiamo un compleanno ogni anno.
2: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
2: E quindi preferiamo festeggiare.
3: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
2: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
2: In tal caso...
3: Buon
1: compleanno!
3: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
3: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati, perché... Un buon compleanno!
0: E sapete che c'è? Che ancora non ve l'avevo detto, buon non compleanno a tutti voi. E posso dirvi buon compleanno a chi invece festeggia in questo 23 di luglio, tutti voi collegati su R101. È bellissimo, è davvero un inno alla gioia, un momento prezioso per ricordarci che c'è sempre la possibilità di essere felici, di festeggiare.

0: amici, cari amiche, Francesco Gabbani su R101. Sentite un po' chi ha deciso di festeggiare, magari proprio anche a ritmo di Summer Funk.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, mi chiamo Cristina, all'età di 49 anni mi hanno diagnosticato un brutto male e l'oncologa mi ha detto che a 50 non ci sarei arrivata. Bene, al giorno del mio 50° compleanno abbiamo organizzato una mega festa con 70 persone, musica, discoteca e tutto quanto, e abbiamo mandato a quel paese tutti quanti.
0: Sì.
1: Oggi ho 53 anni abbondanti e continuo a festeggiare il mio compleanno ogni anno. Ciao, buona giornata.
0: Brava Cri, tu hai riassunto completamente un po' i due filoni che stiamo trattando in maniera parallela, cioè chi ama festeggiare il compleanno o no e cambia idea nel corso della vita, e chi ama festeggiare le cose andate storte, ma giustamente nel tuo caso fino a un certo punto. E sai cosa ci dicono gli esperti? È un bel gesto di sfida quello che hai fatto tu. Quest'anno la vita mi ha messo in ginocchio, ma non le regalo anche il diritto di togliermi la voglia di brindare. Anzi, sai che c'è? Mandi tutto a stendere come fai tu e ogni anno, ma perché ogni anno? Ogni giorno, anche non compleanno, brindi alla vita. Su R101.

Buon pomeriggio a tutti e tutte voi in diretta su R101, 17-19 minuti in questo giovedì 23 di luglio, anche con Taylor Swift. Questa si intitola The Fate of Ophelia.

0: Incasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a 549 euro o in 10 rate da 54,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Infit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
14: Perché?
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Ho comprato una perla nera.
23: E perché?
22: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
23: E perché?
22: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
24: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
25: Ci sono cose che vorresti tornassero.
26: Come le vacanze.
25: O un bel vantaggio.
26: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
28: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che ricordi, sto citando una nostra collega che conoscete se siete aficionados di R101, che si chiama Roberta Bussolati, che lavora nel team dei Bonazzi con Fabio De Vivo e il Musazzi, che appunto quando partono delle canzoni particolarmente evocative dice proprio: no raga, che ricordi, e qui ci sono totalmente. 1999, la piccola Manu, ragazzina che ballava con la panzotta di fuori, le TLC davanti allo specchio, no Scrubs. Stiamo chiacchierando di ogni momento buono per festeggiare, ognuno per le proprie ragioni, e fidatevi che sono le più disparate.
1: Io direi che festeggiare gli anniversari di brutte notizie, di scissioni oppure di addì, credo che non solo è esorcizzante, ma in qualche modo rinfranca l'animo. Ad esempio, con la mia ex ci incontriamo esattamente il 4 settembre, quando festeggiamo il giorno in cui ci siamo detti addio. Stiamo bene insieme, una giornata, e ci rivediamo l'anno prossimo.
0: Pensa te, ognuno ha il suo modo, la sua occasione per festeggiare. Poco fa parlavamo del buon non compleanno, citando Alice nel Paese delle Meraviglie. Non si è firmato, però dice: quando avevo 10 anni ho fatto il trapianto di staminali da uno dei miei fratelli, e ancora oggi festeggio il mio non compleanno il 3 di febbraio. Niente di super che, ma ci facciamo i non auguri e gioiamo della bellezza incredibile del tempo insieme. Quest'anno ho festeggiato il 22esimo non compleanno. Mi piace un sacco questa cosa. Al 331 80 90 101 vi sto chiedendo se, oltre al non compleanno, siete tra quelli, o come, insomma, come la vedete, la possibilità di festeggiare anche quando una cosa va storta, per rincuorarsi, come diceva l'amico poco fa. Su R101 arriva Vasco Rossi.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Topic A7S su R101, cari amici, Your Love con me, Manu. Quasi a chiusura, perché la chiusura poi definitiva è sempre suggellata da Federica Salvi e dalla sua buona fede. Ma insomma, per cominciare a tirare le fila di questa chiacchierata legata al festeggiare, non festeggiare, compleanni, altri momenti, momenti andati storti, come vi dicevo, ognuno ha davvero le sue sensazioni.
1: Manu, ciao, buonasera. Ciao. Francesco da Firenze. Da quando ho capito che la peggiore invenzione dell'uomo è stata il tempo, sì, e poi tutta la nostra vita è relazionata, si relaziona in base al tempo, i guadagni, tutto, abbiamo smesso io e mia moglie di festeggiare i compleanni. Praticamente ci facciamo i regali quando ci sentiamo di farli e niente, alla fin fine non sentiamo proprio minimamente la necessità di festeggiare i compleanni, anche perché poi alla fin fine non è altro che confermare il tempo che passa, quindi non credo ce ne sia così bisogno.
0: Mi sa che all'ascolto ci sono altre persone come te, Francesco, che in questo momento si stanno ritrovando. Come dici tu, perché ricorda il tempo che passa, quindi anche no. Qualcuno perché non ama essere al centro dell'attenzione, perché creano ricordi dolorosi o perché temono le delusioni. Tanti sono i motivi. Musica firmata Gisèle Francese su R101. Ulala, eccola qua. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Si chiama Giselle Dimanche, vediamo se riesco a leggerlo bene, non conosco il francese. Midi Pill su R101 a Cari Amici.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i fill e siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: stare bene.
1: Con un altro momento in cui programmatori musicali di R101 diventate voi in prima persona. Al 331 80 90 101, qual è la canzone che ti fa stare bene?
2: Sono Sara, il mio cantante preferito è Michael Jackson. La canzone che mi fa stare bene è Black or White.

0: L'abbiamo apprezzata tutti questa scelta, canzone che ti fa stare bene, Black or White, Michael Jackson. C'era Federica Salvia che arriva praticamente a secondi, che faceva i coretti, yeah yeah yeah, momento buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Fede, hai una bella voce anche per i coretti.
2: Eh sì, vero?
0: Sì, e proprio te l'hanno detto i nostri ascoltatori, eh?
2: Mi hanno generato a 360.
0: Sì, esatto. Come siamo messi a festeggiamenti nel caso in cui, e uso un eufemismo perché noi fuori onda siamo proprio delle scaricatrici di porto.
2: Ah, quindi lo dico in sonetto.
0: Esatto, quando tutto va storto tu festeggi oppure lasciatemi perdere, non voglio nessuno, mi chiudo in casa a tapparelle abbassate.
2: La seconda.
0: Davvero?
2: Sì.
0: No, e quanto dura questa presa malaggine?
2: 6-7 mesi.
0: No! No. Vabbè,
2: no, 6-7 mesi esagero, però non sono una, cioè devo essere nel mood per poter festeggiare, che sia un successo o un insuccesso, non so se mi sono spiegata.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Non è il fine di quello che vado a festeggiare, è proprio io sono in mood di festeggiamenti. Se sì, si può festeggiare qualsiasi cosa,
0: anche se mi è successo qualcosa di storto.
2: Certo,
0: okay,
2: se
0: okay.
2: No, no, ma anche okay. Se mi è successo qualcosa di bello,
0: certo.
2: Magari me lo vivo io internamente, chiusa a casa con le tapparelle abbassate.
0: Chi è che ci viene in aiuto a chiusura della puntata oggi?
2: In aiuto a me?
0: In aiuto a tutti noi.
2: Ci viene in aiuto Harry Wadsworth Longfellow.
0: Vabbè, sorvolo perché è troppo lungo il cognome, non so chi sia.
2: È stato uno dei, Manu però, dei più celebri e importanti poeti statunitensi del XIX secolo.
0: Longfellow. Va bene,
2: capisci. È fatto parte del gruppo I Poeti dei Caminetti.
0: Ah.
2: È bellissimo, trovo questa.
0: Can caminin spazza camin.
2: No, quelli li pulivano.
0: Ok.
2: Loro invece facevano delle poesie.
0: Vai, dici tutto.
2: E la notte si riempirà di musica e le preoccupazioni che infestano i giorni leveranno le tende come gli arabi e scivoleranno via in silenzio.
0: Ma è una donna meravigliosa oppure no?
2: Ma come oppure no? Non c'è l'opzione.
0: Lo sei, perché la musica ci salva sempre. E anche Federica Salvia, che torna domani, e ovviamente per cari amici, per questo appuntamento di buona fede. Grazie
2: a Harry Piacendo.
0: Harry Piacendo.

mossa nostra, pochi secondi alle 18 con lei chiudiamo. Tutto il team di Cari Amici vi ringrazia e spera che possiate, soprattutto Federica Salvia, spera che possiate essere dei nostri domani, stessa radio, stesso orario, alle 16 in diretta su R101. Con me Manu, con Fede Salvia in redazione e con Diego Petter regia. Ciao!

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In un messaggio dal suo social network Truth, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. Il presidente dice che i ribelli filo-iraniani hanno ripreso le ostilità colpendo due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Trump promette una reazione adeguata. Economia. La presidente della BCE Lagarde dice che quella di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25% è stata una decisione unanime. Alcuni governatori ha spiegato la numero uno dell'Eurotower in pressing per un eventuale rialzo. In Italia il sì della Camera all'emendamento al decreto sport per rendere più sicure le piscine dopo i recenti annegamenti. Fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Dietro la tragedia in un asilo a Tropea l'ipotesi di un batterio killer. Morto un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati con sintomi simili, 3 già dimessi. Il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatoi. Francia, oltre 8.800 persone in corso di evacuazione a titolo preventivo per l'incendio nel nord del bassin d'Arcachon. Nel sud-ovest del paese le condizioni sul posto restano sfavorevoli, con un vento orientato nella cattiva direzione. In totale sale oltre 20.000 il numero degli evacuati. Restiamo Oltralpe con il ciclismo. L'equatoriano Carapaz vince in solitaria la 18ª tappa del Tour de France da Voiron-Orsières-Merlet di 185 km. Pogacar, arrivato nel gruppo a più di 4 minuti dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Traffico e Mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per incidente sulla 1 in direzione Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante, tra Caserta Nord e il bivio per la 30. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto e sulla A56 tangenziale di Napoli tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 202 Triestina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio via Fregessi, procedendo verso l'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: giornata a tutti voi, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Cam.
2: E ciao da Pedro.
0: Siamo in diretta fino alle 20 con Pane d'Ausili in regia.
3: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
4: Bene, bene.
0: E salutiamo tutti voi ovunque siate. Molti sono già in vacanza. Vediamo questa Milano che pian piano si svuota sempre di più. Molti sono ancora a lavoro, naturalmente. Qualcuno in giro per le strade italiane, in palestra, in farmacia, al supermercato. Qualcuno a casa. Ci seguite anche dal canale 67 della TV.
2: Poi c'è chi lo fa tramite l'app, l'app di R101 scaricabile gratuitamente. Poi c'è il sito r101.it.
1: Noi qui,
2: stoici,
1: imperterriti,
3: bravi,
1: a reggere in piedi un paese, gli ultimi forse a lavorare.
0: Cosa? Ma no,
1: siamo gli ultimi.
0: Ma c'è un sacco di italiani ancora.
2: Ragazzi, la Federcalcio aveva vagliato il nostro nome per risollevare le sorti del giuoco calcio
1: della nazionale, però abbiamo detto no, perché noi abbiamo un programma da portare avanti.
2: Vabbè,
1: e parlo del programma
2: non politico.
1: No, chiaro.
0: Ad agosto ci si ferma anche noi, non ti preoccupare, tranquillo.
1: Due ore insieme fino alle 20 a dirigere il traffico insieme a voi. Ehi. Grazie alle vostre segnalazioni che arrivano copiose al 331 80 90 101, come anche le vostre scelte per le canzoni che vi fanno stare bene bene.
0: Ma non prendere questa, sembra che poi stai male se prendi tutto sto fiato. Godo, viene una sincope.
1: Godo come un riccio.
0: Iniziamo. Jason Rulo, want to want me.

0: Jason Derulo, Want to Want Me su R101. Ancora una buona serata a tutti voi, amici trafficanti.
1: Ragazzi, mi scoccia se tolgo le scarpe. Sto facendo un po' di grounding ultimamente. Mi piace. Mi piace sentire. Capito, il pavimento, il contatto.
2: No, non me ne frega pubblico, niente,
1: cioè. Però devo essere sincero, io sono abbastanza abituato, tipo anche in auto, se non devo guidare io, le tolgo. Perché no? Cioè, adesso
0: bottone rosso.
1: Conosco.
2: Nella sua auto può fare obiettivamente quello che vuole.
1: No, no, anche con voi lo faccio in aereo, lo faccio. Come no?
0: No, ma in aereo, no,
1: ma perché? Ma sai, ma chi? Cioè, non è che c'è una regola, no?
0: Adesso ci sono molti viaggiatori in queste settimane, in giro per l'Italia, l'Europa e il mondo, e ci sono proprio dei comportamenti in aereo. Cioè, che non sono corretti.
1: Però
0: secondo me.
1: Ti assicuro che non puzzano.
0: Ma
1: te lo posso assicurare.
0: Tu dici così: immagina 300 persone su un volo che tolgono tutti le scarpe. È una follia.
3: Ma tu che problema c'hai con le scarpe? Le togli prima di entrare in casa, le togli sull'aereo. Non lo so.
1: Allora, intanto
3: sono
1: mi sento più libero. E mi sento. A me sta cosa del grounding, che tocchi col piede la terra.
2: Ma se 400 persone tolgono le scarpe, sembra di stare alla moschea blu di Istanbul. Guarda, ragazzi, cioè non è
0: famoso.
2: Cioè, capisco, però anche no.
0: Un famoso sito di viaggio.
2: 100 persone tolgono le scarpe, sembra di stare alla moschea blu di Istanbul. Guarda, ragazzi, cioè non è
0: famoso.
2: Cioè, capisco, però anche no.
0: Un famoso sito

0: terzo posto tra le cose più fastidiose: invadere lo spazio del vicino.
1: Certo.
0: Peggio ancora se per fare foto fuori dal finestrino. Ti prendi il posto finestrino, non te metti in corridoio e poi allunghi la mano per fare foto al cielo.
1: Dani, posso dire la cosa che mi dà più fastidio sull'aereo?
0: Vai.
1: È quando suona, sai, c'è quella la spia sonora quando si è appena atterrati. E tutti si alzano a prendere in cappelliera il bagaglio.
0: Che non te lo
1: rubano.
0: Per stare
1: tutti lì fermi.
0: Non te lo rubano.
1: Con il torcicollo.
0: Lascialo lì.
1: Ma non capisco il perché. Questa roba mi fa venire un nervoso Ma che falsate a fare?
0: Quarto posto. Questo vale sia per l'aereo ma anche per i treni. Ascoltare a musica o video o film a tutto volume.
2: Beh,
0: mettiti
2: però,
0: le cuffie.
2: Però R101 la potete mettere a tutto volume.
0: In aereo non prende. Non si può fare.
2: Mi riconoscete in queste cose fastidiose, amici trafficanti? Raccontate. Fatecelo con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
0: E ora a bordo con noi Rosvillen. Click boom!

0: Impala, Jenny Dracula su R101. Si parla di passeggeri fastidiosi in aereo, in treno, insomma in questi mesi, in queste settimane si viaggia molto e magari vi capiterà.
1: Ciao ragazzi, la cosa più fastidiosa che c'è in assoluto sono le videochiamate sui treni. Sono veramente... fanno venire la pelle d'oca. Ciao, un abbraccio.
2: Poi fossero in cuffia, ma in viva voce.
0: Anzi, consiglio una cuffia sì e una no, perché almeno con l'orecchio libero ti rendi conto di quanto urli mentre rispondi.
3: Oh, saluta mia cugina, ma
4: i trafficanti di R101.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
2: Ma che
0: aspettate? Malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Il
1: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lenny Kravitz, Again, su R101. Spera di comportamenti che poco ci piacciono, amici trafficanti. Sugli aerei, siamo partiti dagli aerei, ma si può anche parlare di treni, di mezzi pubblici in generale.
1: Sì, troppo politically correct. Degli atteggiamenti che sono da bandire, amici. Da bandire. Non si può salire sull'aereo e togliere le scarpe.
2: Ma
1: dai,
2: chi l'ha detto? Ma
1: cioè,
2: chi
1: non,
2: l'ha detto?
1: Non sono una degustazione di formaggi, non è, per favore.
0: Non è
1: dai.
0: Chi l'ha detto. È stato fatto un sondaggio che stavamo leggendo. È un famoso sito di prenotazioni online e a quanto pare tra chi si toglie le scarpe, chi invade il posto
1: della videocamata, la fai a casa tua, non è che devo sentire cosa dice tuo zio.
3: Ti devi calmare.
2: Mamma mia.
0: Chi ascolta cose a tutto volume, insomma, la tolleranza, specialmente nei viaggi lunghi, va a scendere poi.
4: Ma a me è una cosa che dà molto fastidio, ma adesso fortunatamente è andata un po' di modè, è quando l'aereo atterrava e si applaudeva. Sì. Che cazzo ti applaudi? Cioè, è il loro lavoro, è come se io vendo un appartamento e il cliente cosa fa? Mi applaude, no? Mi dà una stretta di mano.
1: Noi durante la conduzione del programma ci applaudiamo molto
3: da
1: spesso.
3: Ci applaudiamo da soli.
5: Però mi piace una cosa che è passata di moda, sai, tipo le pennette vodka e salmone.
2: Sì, capito?
0: Applauso. Un po' di modè, dai. 331-80-90-101. Ora, Sister Sisters, R101, Only the Horses.

0: Achille Lauro, Bam Bam Twist su R101.
1: Un orario molto particolare questo, perché in tanti stanno uscendo dagli uffici, finiscono di lavorare proprio in questo momento. Chi non può si è già preso un permesso, pensate.
2: Per che cosa?
1: Un momento per uscire un attimo prima.
2: Perché?
1: C'è chi sta facendo di corsa la spesa per tornare a casa.
2: Signori,
1: è un momento
2: che fretta c'è?
1: Delicatissimo, perché tra pochissimo
2: che?
1: Lo posso annunciare?
2: Non lo so, non
1: tra
2: lo so,
1: pochissimo la TG Song 24
3: più bella di sempre.
2: Alza l'aspettativa.
4: Ho visto Pedro che sta provando da mezz'ora che canta.
1: Ma in smoking? Ma perché questo abito?
2: Oggi bisogna.
0: Cioè,
2: bisogna
0: o è una super news, o mi annunci il nuovo CT della nazionale. Cioè, devi
2: dare una news incredibile.
1: Forse qualcosa di più.
0: Vabbè, ho grandi aspettative. A bordo con noi ora Sienna Spyro su R101. Questa è Material Lover per voi.
1: Restate lì, vi vedo.

0: Sienna, Spyro, Material Lover su R101. Allora, tra poco arrivati di solo 24.
1: Sì.
0: Pedro, no, promessa, no, solenne, promessa solenne, devi farla.
2: Mi fate ridere.
0: Senza ridere, dai, andiamo sulle strade italiane. Ora arrivano le vostre segnalazioni.
2: Vai. Ci colleghiamo, ecco, direttamente sulla 1 perché abbiamo una coda di 2 km dopo Santa Maria Capua Vetere. La coda in direzione Napoli. Fate molta attenzione, amici.
0: Occhio, e tra poco, come promesso, TG Song 24. State con noi.
3: I trafficanti di R101.
4: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. Tane Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
5: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: 18 e 43 minuti su R101, è il momento della canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi una volta ogni ora.
21: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Independent Love Song degli Scarlet. Mi fa ricordare quando ero ragazzina.
0: Dai.
21: Grazie, ciao Sara.

0: La canzone che vi fa stare bene su R101, Scarlett, Independent Love Song. E da una canzone che vi fa stare bene, passiamo alla TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Che non si dica che non manteniamo le promesse. TG Song di oggi l'abbiamo detto più volte, più riprese, sarebbe stato un qualcosa di storico, perché, devo dire, modestamente, abbiamo fatto un gran lavoro. Con la mia redazione vorrei un applauso, grazie.
3: Con la solita modestia,
4: facciamo sempre gli applausi prima.
2: Abbiamo uno scoop dopo su chi sarà il... L'avete detto, l'avete anticipato prima. Il nuovo CT della nazionale italiana. Ma noi che facciamo? Noi lo stracciamo lo scoop. Perché noi dello scoop non ce ne frega. Noi non inseguiamo.
4: Anche perché.
3: Oh, ma dimmi chi è.
4: Gianni, è brutto flexare una cosa.
2: Ma chi se ne frega? Non abbiamo bisogno dello scoop. Però, caro Dani, scusami, perché in quel foglio che c'è lì c'è anche una lettera. C'è arrivata una lettera.
3: Infatti, stavo leggendo. C'era questa lettera.
2: Vuoi leggerla? Vuoi leggerla tu?
3: No, no, prego. Non vorrei mai.
2: Chi ce la scrive? Quando ci arriva una lettera, tutto passa in secondo piano. Ci scrive Laura.
5: Sempre Laura. Okay. Laura.
2: Sì. Cari trafficanti, sono Laura. Niente da piangere. Spero di non aver messo i bastoni tra le ruote alle vostre notizie e ai vostri scoop.
5: Ma no, ma figurati.
2: Non mi perdonerei mai se, per dire, ci fosse qualche esclusiva che riguarda il CT della nazionale italiana.
4: Infatti,
2: è a causa mia. Questo non può andare in onda. Volevo solo dirvi che siete il mio programma preferito, che vi stimo per il vostro charme.
3: Vabbè, grazie.
2: Per il vostro carisma e per la vostra cultura.
3: Se le scrive da solo queste lettere, però.
2: È per questo che vi ascolto tutte, ma proprio tutte le mattine.
4: Ecco, c'è un errore. Poi non da tardo pomeriggio, sai.
2: Poi mi scrive: sto scherzando. Vabbè, a tal proposito, mi sapreste dire quali sono le mode per le letture sotto l'ombrellone dell'estate 2026? Carino. E perché le letture estive si chiamano appunto letture sotto l'ombrellone?
3: Cioè, intanto lui... la prendo come un'offesa personale, perché non chiedi a noi le letture estive.
4: Cioè, consiglio letterario.
3: Non ho mai letto un libro sotto l'ombrellone.
4: Ma io sì, però, cioè, voglio dire... Io proporrei un bel ritorno ai classici, magari qualche libro un po' abbandonato negli ultimi tempi. Tipo un Hemingway.
2: Wow!
4: Sì, ma è il vecchio e il mare.
2: Che tra l'altro, secondo un sondaggio, è proprio in cima alle letture.
4: Quale sondaggio? Ma cosa
2: l'ho letto stamattina.
4: E quindi celebriamo questo grande autore.
2: La roba estiva, vorrei.
4: Sì, una roba bella estiva, bella fresca, bella ritmata con Frank Sinatra. My Way.
3: Ma come? Scusa.
4: Scusa, ma allegra, ritmata, estiva.
3: È lunghissima.
6: In spiaggia c'è chi è immobile, che prende il sole come un'iguana, chi ciuccia da una cannuccia, una granita alla melagrana.
3: Ma chi la prende una granita alla melagrana?
6: E chi sotto
3: cambia gli accenti?
6: All'ombrellone.
2: Ma che c'è, gli occhiali da sole, Michele?
6: Per non sudare.
3: Ma voi capite?
2: No.
6: Si fa un sudoku.
3: Bene, bene.
6: E poi, chi come me
3: cosa fa?
6: Si legge c'è un uomo che non so perché
3: ma iniziata ieri
6: a urlare che il cocco è bello.
2: Sono tornato dalle ferie.
6: E poi c'è chi
3: abbiamo capito
6: sul bagno su,
3: ma basta,
6: gareggia con dei racchettoni.
3: Me li dai in testa, per favore.
6: Io non parlo
2: con chi, che?
6: Più alla mia lei, perché leggo
2: schifo. Liberateci.
3: Cioè, Paride ha abbandonato la regia. Richiamate Paride, per favore. Paride!

0: ragazzi, Arisa, Nionangelo su R101, la costiera amalfitana. Tra poco giochiamo assieme, ma vogliamo rendere omaggio a questa TGSON 24 bellissima.
1: Beh sì, porterò dei fiori sul...
2: Poi c'è chi può riascoltarla.
3: Ciao Finley, grazie mille. Dopo una giornata molto pesante, sentire la vostra cultura mi illumina il finale di giornata. Grazie.
1: Pensa come sei messo. Questa è la gioia della giornata.
0: È stato carino. Le news con le vere, TGCOM 24.
4: I trafficanti di 101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in una asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino. In osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti. Dimessi altri 3 bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatia al-Faqwa nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. E intanto, secondo Save the Children, a Gaza oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo con la statale 494, la Vigevanese Nuova, e la provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione all'Accio A1. Sulla 7 code a tratti causate dal traffico intenso tra Milano e allacciamento tangenziale ovest del capoluogo lombardo verso Genova. C'è un incidente a Roma lungo il grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo di Ciampino verso la Caslina. Code a tratti segnalate sulla 10 tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia per lavori. Un veicolo fermo sulla 13 allo svincolo di Boara, sulla A30 in Campania. Troviamo invece lavori tra Laccio con la 16, la Napoli-Canose e lo svincolo di Sarno. Un'ultima segnalazione dalla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Pione in direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: buonasera a tutti voi amici trafficanti di R101 dai Finlay, Pedro, K e Dani. Siamo in diretta.
1: Puntata magica, magica.
0: Diretta fino alle 20, ancora più magica questa puntata perché stiamo per giocare.
1: Non me lo dire. Non me lo dire.
2: Lo dico.
0: Al contocircuito.
3: Ma entra di diritto tra le puntate più belle del cuore di Gianni.
0: Lo sapete, 12 domande, si risponde solo con numeri. Ogni domanda che facciamo voi sommerete i risultati. Per esempio, uno per tutti, tutti per
1: uno.
0: Oggi che giorno è di luglio?
1: 24.
0: Sarebbe il 23,
2: sì.
0: Ma più 1 la domanda precedente, certo. Fa 24. Tenete 24 in mente. Prossima domanda: quanti colori ha un semaforo?
1: 27.
0: 27. Quante ruote ha un'auto?
3: 31.
2: Stavo okay. pensando, pensa un semaforo con 27 colori. Io non li so nemmeno 27 colori.
0: Quindi di domanda in domanda voi sommate progressivamente i risultati.
3: Per giocare con noi, lo so che siete in tanti, questo gioco fa gola. Basta mandare una candidatura vocale, quindi un messaggio vocale al 331 80 90 101, in cui vi presentate con un nome di fantasia, un nome di battaglia, un nome da supereroe.
2: Il Barracuda di San Vito Lo Capo.
3: Wow. Sì. E ci dite che volete giocare a contocircuito. Sappiate che questo contocircuito è in sospeso perché il concorrente vecchio
0: non l'ha passato.
3: Non l'ha finito.
0: Candidatevi ora, Shawn Mendes.

0: Lady Gaga, Abracadabra su R101. Siete con i Finlay, giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: One, two, three, four.
3: Conto circuito che è rimasto in sospeso. Il concorrente della volta scorsa ci ha provato, non è arrivato in fondo. Quindi vediamo se ci riuscirà la concorrente di oggi. Diamole il benvenuto, la lettrice di Porto Cesareo.
0: Wow. Lettrice di Porto Cesareo, ciao.
4: Ciao.
0: Allora, hai familiarità con questo gioco? Hai sentito altri concorrenti in passato giocare? Ok, come te la cavi quando giochi da casa?
4: Abbastanza. Se la cava. Poi vediamo.
5: La nostra lettrice ovviamente non ha scelto un nome da battaglia che incute timore, ma sicuramente che denota conoscenza.
0: Dai, allora, siamo pronti? Cominciamo?
3: 3, 2, 1, facciamo il tipo per te. Forza, lettrice.
5: Uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Lettrice, più basso del 7, più alto del 5.
4: 7.
5: Per ottenere il 9 bisogna moltiplicare 3 per...
4: 10.
5: Se sommo le cifre che compongono il 10, quanto esce?
4: 11.
5: In una partita ci sono 22 giocatori, di cui due portiere, ma quanti palloni?
4: 12.
5: Quanti su 1000 ce la fanno in una canzone di Gianni Morandi?
4: 13.
5: Se siamo in 33, ma con 30 sedie, quanti restano in piedi?
4: 16.
5: Se siamo in 15 con 12 sedie, quanti si siedono?
4: 19.
5: No! 28! Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: Più basso del 7, più alto del 5.
4: 7.
5: Per ottenere il 9 bisogna moltiplicare 3 per...
4: 10.
5: Se sommo le cifre che compongono il 10, quanto esce?
4: 11.
5: In una partita ci sono 22 giocatori, di cui due portieri, ma quanti palloni?
4: 12.
5: Quanti su 1000 ce la fanno in una canzone di Morandi?
4: 13.
5: Se siamo in 33, ma con 30 sedie, quanti restano in piedi?
4: Oddio, mi sono
5: perso. Eravamo a 13. Dai, se siamo in 33, ma con 30 sedie, quanti restano in piedi?
3: L'ha detto 16. Prima.
5: Sì. Se siamo in 15 con 12 sedie, quanti si siedono?
4: 19.
3: No, no, no, l'abbiamo detto prima.
5: No.
3: 28.
4: 28, sempre.
5: Sì. Quanti anni passò Tom Cruise in Tibet nel celebre film?
4: 28.
5: Sì. Brava! Mezzogiorno sul quadrante dell'orologio?
4: 40.
5: C'è. Mezzanotte sul quadrante dell'orologio?
4: 52.
5: Quanto manca per arrivare a 101?
4: 101.
5: Sì!
3: Sul gong! Sul gong, incredibile!
0: Grande, grande, grande!
5: Ma che bello!
3: Io lì proviamo anche noi questo gioco fuori onda. E lì sono caduto su Tom Cruise perché cattiva, il nostro Giacomo Gianni quel giorno, quando l'ha scritto, deve aver mangiato uno yogurt scaduto, qualcosa del genere.
0: Era arrabbiato. Senti, togliamo la maschera da supereroina dietro a questa lettrice. Chi c'è? Come ti chiami?
4: Mi chiamo Monia e vengo da Bologna.
0: Monia, complimenti ancora, bravissima. Sei già in vacanza? Stai tornando dal lavoro?
5: Sì.
0: Dove sei?
4: Sono in macchina che sto tornando da Mirabilandia verso Bologna.
0: Buon rientro.
4: Grazie
0: per aver giocato con noi. Ti abbracciamo, buona serata.
5: Ciao Monia,
4: grazie a voi.
5: Ciao.
4: Grazie, buon lavoro, ciao.

0: Rogers, Talk to Me su R101. Abbiamo giocato al contocircuito, è stato portato a termine in maniera egregia dalla nostra concorrente di oggi.
1: Gong, ragazzi.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Contocircuito che torna naturalmente settimana prossima, perché non possiamo più farne a meno. Ormai è il gioco più bello dei trafficanti di R101.
2: E poi perché domani ritorna il Canzoni Senza Frontiere, come ogni venerdì.
0: Anche tra poco invece ritorniamo, forse con tre cose per sembrare più intelligenti.
2: Forse.
0: Le va, Gianni, ha voglia?
2: Ma va.
0: Ma,
3: perché no? Trafficanti di R101
4: Made in Italy.
3: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
3: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani su R101. E adesso impariamo tre cose per sembrare più intelligenti con il nostro Giacomo Giannini.
1: Sì, ma c'è una cosa che non vi ho detto mai: che i miei problemi senza voi si chiamano tre cose per sembrare più intelligenti.
2: Una rivisitazione.
1: Oggi è una data che veramente mi fa quasi commuovere, perché raggiungiamo un traguardo con le tre cose per sembrare più intelligenti. Cifra tonda delle 3000, pensate, 798 cose per sembrare più intelligenti.
3: Non è una cifra tonda.
1: E ce l'eravamo prefisso. Questa possiamo mettere tonda. Un'altra X tra le cose che abbiamo fatto mondo.
2: Le sentiamo quelle di oggi o
1: potremmo anche chiuderla?
0: No, le faccio.
1: Alla vigilia dei mondiali, alla finale dei mondiali
0: deve dire uno, però
1: uno alla vigilia della finale dei mondiali del 2026,
0: cioè sabato scorso,
1: bravissimo, domenica scorsa mi sa.
0: No, la vigilia. Però la vigilia era sabato,
1: hai ragione. Comunque, in Messico, una città del Messico, è stata allestita una piazza in modo che 750 coppie si sono sposate contemporaneamente.
0: Wow. Che bellezza, un flash mob di matrimoni. Quanti divorzieranno?
3: No, due settimane? Perché?
0: È bello capire la statistica.
1: Menagramo di un menagramo. Maxi schermi, musica, festeggiamenti per il mondiale, molti oltre all'abito. Quello classico, cioè vestirsi da calciatori, hanno messo anche, no, sto scherzando. Oltre all'abito classico, hanno messo anche le maglie da calcio.
0: Ah,
1: io vorrei sposarmi.
2: Ma ognuno si sposa come vuole.
0: Chiaro.
1: Che bello sarebbe.
2: Con che maglietta?
1: Con una bella maglietta del Foggia.
0: Sì.
2: Bello.
0: L'ho già detto che quello è il preludio al divorzio, ragazzi. Uno che si sposa con una maglia da calcio non promette nulla
2: dietro,
0: di buono.
2: Con nome dietro tipo Gennaro Ruotolo.
1: Sì, più o meno. Anche la maglietta del Lecce. Comunque, vabbè, ci pensiamo. Chiudiamo con la numero due, perché il tempo stringe, il tempo vola quando ci si diverte.
0: Ha perso troppo dicendo
1: un'università in Cina offre un corso di laurea triennale incentrato interamente sul barbecue e sulle tecniche di grigliata.
0: Cioè, Capo potrebbe fare il professore.
2: Io meriterei una laurea ad honorem.
0: Che bello.
1: La laurea in barbecue.
2: Tu sei quello che... Io sono quello che griglia, a cui non pensa mai nessuno, manco una birretta gli porta.
0: E non mangia mai niente poi.

0: One Republic, I'm Worried su R101. Vabbè, dai, due cose per sembrare più intelligente abbiamo fatto oggi, non
1: e
0: tre.
1: Ringrazia, però. E
0: sono
1: ringrazia.
0: Già troppe, dice lei. Però abbiamo scoperto che...
2: Che bello, il corso di laurea di barbecue in Cina. Cioè tu pensa a dare un esame di salse, di affumicatura, di marinatura. Che roba
3: bella sarebbe. Ma soprattutto
2: sarebbe.
3: Quanti sbocchi lavorativi puoi avere poi?
0: Beh, grigliatore cioè, professionista.
3: Ma guarda che funziona tantissimo. Ormai c'è il grigliatore a domicilio. Ti
0: anche
3: porta le carni,
0: vero?
3: Ti porta il suo barbecue. Tu non devi fare altro che pensare a magnà.
0: Non è male come
2: Beh,
0: cosa.
2: Possiamo dedicarci a scegliere la musica giusta però.
0: Quella ce l'abbiamo già noi su R101. Alex Warren.

0: Alex Warren, novità di R101 Passenger. Ora andiamo sulle strade italiane, arrivano le vostre segnalazioni al 331 80 90 101, amici trafficanti.
1: C'è il nostro inviato, immagino.
0: Sì, come
2: sì,
0: sempre.
2: Ci colleghiamo direttamente dalla A14 perché troviamo una coda a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. In questo momento abbiamo una coda in direzione Taranto, fate moltissima attenzione, amici.
0: Guardate con prudenza, torniamo tra pochissimo.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene. Wow!
2: 19:47 minuti, siete su R101 con i Finlay e se siete pronti vi facciamo scegliere una canzone che vi fa stare bene.
21: Stefano dal Monferrato, la mia canzone del cuore che vorrei tanto tanto sentire oggi perché mi raddrizzerebbe la giornata è Buon Viaggio. E che sia un buon viaggio per tutti quelli che ci ascoltano, perché per quanta strada c'è da fare, amerai il finale.
22: Buon viaggio,

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, share the love. La canzone che vi fa stare
1: bene, bene, amici.
0: Eccolo qua.
1: La canzone che ci fa stare benissimo. Sì, Cesare Cremonini, che a dispetto del suo nome italianissimo, ha delle radici molto, molto americane. Lui arriva dal Tennessee.
0: No, che Tennessee,
1: ma non è vero. Ho scritto questa canzone a bordo della sua Harley Davidson.
0: Ma no, ma non mi, non mi sembra.
1: A sei ruote.
0: Che come sei ruote?
1: Bruciava l'asfalto sui colli newyorkesi.
2: Ma non era diverso. Ci sono i colli a New York e poi erano bolognesi al massimo.
0: Vabbè, non mi risulta questa.
1: Non le risulta. Eh no, allora mi hanno passato gli appunti sbagliati. Malandrini.
0: Peccato.
1: Molto rock and roll, però, questi, i miei, quelli che mi fanno questi scherzi.
0: Lo so, perché lei arriva dalla altro corridoio e cioè
1: vado di là un attimo.
2: Dai, dai, dai, forza. Vai, vai, non tornare.
1: La radio del rock and roll adesso ci propone.
2: Ma non è questa la radio del rock and roll.
1: Molto rock and roll.
2: Siamo su R101 qui.
0: Purple Disco Machine.
1: Italiano, vero?
0: No, assolutamente no. Ma cosa dice?

0: sì.
1: Aware, 101.
0: Bravo. Ce lo meritiamo un applauso. Bravo, certo, ce lo meritiamo. Dai, gli altri giorni magari no. Insomma, ma oggi sì.
1: Grazie infinite a tutti voi, amici trafficanti, per essere stati anche oggi in nostra compagnia. Restate dove siete. Tra pochissimo, in diretta, arriva il nostro Yaki.
0: Yes.
1: Ringraziamo Paride Ausili in regia.
0: Bravissimo.
1: Giacomo Gianni in redazione.
0: Bravo, amici.
1: Appuntamento con noi domani dalle 18 alle 20. Grazie a tutti, noi siamo i Finlay. Questa è R101.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, l'uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade a Milano. Lungo la tangenziale est, code per traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brugherio Nord verso lo svincolo Lecco. Incolonnamenti anche Liguria. Sulla A10 c'è traffico intenso tra Genova Aeroporto e Lascio A7 in direzione Genova. Una perdita di carico segnalata invece sul tratto della A14 Romagnolo tra Rimini Sud e Riccione in direzione Ancona. C'è un veicolo fermo sulla A13, la Bologna-Padova, allo svincolo di Terme Euganee. Per chi proviene dal capoluogo emiliano in Lombardia, code a tratti sulla 8 per traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio per chi procede verso Varese. Materiali dispersi segnalati infine in Sicilia sulla A19, la Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Enna verso Palermo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 23 minuti, amici, giovedì sera 23 luglio, siete su R101. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Deciziest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101 per partecipare alla diretta, per partecipare, renderci e raccontarci le vostre stories con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Le stories di questa sera iniziano con i Lumineers su R101. Ok.

7:20, buon giovedì sera a tutti i ragazzi in questo 23 di luglio. Tanti gli amici in macchina che stanno condividendo con noi i loro spostamenti. Buon viaggio, buon rientro verso casa a tutti coloro che appunto dopo una lunga e faticosa giornata lavorativa adesso si dirigono verso il proprio divano. La radio in macchina R101, in TV invece appena arrivate a casa canale 67 del digitale terrestre. Io mi sono reso conto in questi giorni parlando, avevo una serie di chat su WhatsApp aperte di fila in cui ogni persona si appellava a me, si rivolgeva a me con un nome diverso. Io mi sono reso conto di essere una persona che dà un sacco di soprannomi in giro, ne abbiamo qua un esempio lampante, The Cheesiest, Davide Cesini in regia, ma me ne sono stati affibbiati veramente tanti. Su alcuni so esattamente il motivo per il quale mi sono stati dati, altri ancora rimangono un pochino nell'etere, con il Musazzi. Ad esempio il Musazzi mi chiama Tancredi, anzi ormai Tancre, che è il soprannome diventato di Tancredi. Il soprannome che ho avuto di più nella vita ovviamente è Yaki, il mio nome di battesimo non è Yaki, ma dato che in tutta la vita mi hanno sempre chiamato Yaki, alla fine è diventato il nome che usiamo qua in onda. Al 331 80 90 101, volevo sapere da voi se voi avete un soprannome con una storia dietro, una storia che ovviamente potete raccontare, potete condividere, che magari vi portate dietro e che adesso usano anche altre persone che magari però non sanno esattamente da dove derivi. Condividetelo con noi al 331 80 90 101, con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce, così capiamo bene quelle che sono le sensazioni anche legate a quel soprannome, se vi fa piacere, se alla fine ve lo siete fatti andare bene nonostante all'inizio non è che vi piacesse troppo. Su R101 continua la musica, c'è Irama, lui che nel 2026 partirà con il suo tour. Il nostro sito r101.it.

Olivia Rodrigo su R101. Stiamo parlando di soprannomi, in particolare quello che vi portate dietro da una vita, quello che vi hanno affibbiato magari gli amici, magari la famiglia, che ancora oggi qualcuno usa senza però sapere il perché dietro. Il vostro soprannome, la storia dietro adesso al 331 80 90 101. Condividetela con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo qui su R101, state con noi.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 €. In negozio, app e sul sito.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: R101 Meteo.
4: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo instabile in Calabria e nel Messinese, con rovesci sparsi e temporali che coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale. Residua nuvolosità e possibili piogge isolate tra Marche e Abruzzo, ma con tendenza a un rapido miglioramento. Nel resto dell'Italia tempo generalmente bello, migliorerà progressivamente anche tra Calabria e nord est della Sicilia. Temperature in calo al centro-sud, specialmente sul versante adriatico, massime per lo più tra i 27 e i 33 gradi, con valori oltre i 35 gradi solo in Sicilia e Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Estate Negramaro nelle stories di R101, 20 e 25. Buona serata da Yaki. Stiamo parlando di soprannomi al 331 80 90 101 con la voce. State condividendo con noi i vostri e la storia dietro ad essi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Silvia da Genova. Il mio soprannome è Titta. Da quando avevo 10 giorni, una settimana di vita, perché la figlia della migliore amica di mia mamma, che aveva 2 anni, è venuta a trovarmi, non riusciva a dire il mio nome e quindi mi ha chiamato Titta. E è 42 anni che mi chiamano così. Un bacio.
0: E sei diventata, un bacio a te, sei diventata Titta per tutti. Io ho la sorella di un mio amico che il suo soprannome Giagia deriva dal fatto che appunto lui da bambino non riuscisse a pronunciare il suo nome e adesso tutti la chiamano così. Non so bene come si relaziona. Un giorno glielo chiedo, anzi dopo glielo chiedo.
2: Anna Maria da Biella. Per Ciao. Esempio, mio papà aveva un soprannome al contrario, cioè lui si chiamava Rino, però il suo soprannome era Renato, quindi era considerato Rino detto Renato. Grazie della compagnia, buona serata, ciao.
0: Buona serata, è un piacere accompagnarti, accompagnarvi. Rino, detto Renato, cioè quando il soprannome diventa più lungo, sembra più un nome, il soprannome del nome è fantastico.
1: Allora, il mio soprannome è Piggy, perché c'è stato un periodo della mia vita che ero fissata in modo proprio ossessivo con i maiali. Cioè le volevo adottare, tenere in casa, e quindi Piggy.
0: Ma certo, ognuno nella sua vita, diciamo che vive la fase da bambino: voglio un cane, voglio un gatto, voglio un coniglio per, non lo so, i più coraggiosi. Tu volevi un maiale, da allora ti hanno chiamato Piggy. Anche lì, cioè, se vuoi condividerlo con noi, ti è andato bene da subito il soprannome o ci hai fatto pace col tempo? Cioè, la prima volta che ti hanno chiamato Piggy, cioè l'hai presa bene? 331 80 90 101 se vuoi darci questo approfondimento. Per tutti voi amici, il vostro soprannome o quello che avete affibbiato a qualcuno e soprattutto la storia dietro adesso. Tra pochissimo continuiamo, nel frattempo la musica. Only Girl in the World, c'è Rihanna.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: The Weeknd, Doja Cat, In Your Eyes, nelle stories di R101, 20 e 35 minuti. Giovedì sera con me, Yaki, ad accompagnarvi. Stiamo parlando di soprannomi, state condividendo con noi quello che vi hanno dato o che avete dato e soprattutto che storia c'è dietro. Sentiamo.
1: Io mi chiamo Fabrizio, però sì, quasi tutta la vita ho sempre usato Nannilo, che poi è anche tipo il nickname che uso Nannilo su Instagram, ai tempi sui forum, sui social. E il bello è che non è neanche mio, perché è nato da un ragazzo che si chiama Danilo, che da piccolo giocava con noi, e quindi lo chiamavamo Danilo, veniva storpiato in Nannilo, non mi ricordo neanche perché.
0: Sarà,
1: però poi
0: basso,
1: l'ho tenuto io, no? E persone mi conoscono adesso sui social, così non hanno idea che Nannilo non sono neanche io, ma è questo Danilo che probabilmente non lo sa neanche, ecco.
0: Ma perché? Io voglio sapere adesso come non credevo che un soprannome potesse essere passato da una persona all'altra, cioè Danilo, Nannilo, ci sta ancora. Fabrizio Nannilo diventa anche strano, perché lo utilizzavi, non lo so, cioè le persone che hanno iniziato a chiamarti Nannilo, cioè conoscevano il Nannilo originario? Domande a cui non avrò mai una risposta. No, non è vero, 331 80 90 101. Adesso voglio sapere perché il soprannome è stato passato, come è possibile, se anche a qualcun altro è capitata una storia del genere. Non so perché abbiamo il milionario in sottofondo, tra poco diamo quattro opzioni. Nel frattempo, altre voci.
2: Ciao, sono Filippo da Latina. Il mio soprannome è Grillo, da dato mio padre quando ero piccolo, perché non stavo mai fermo.
0: Meno male. Beh, perché non stavo mai fermo, Grillo, mi sembra giusto.
3: Il mio nome era Boss, perché chi passava nel mio paese dovevo fermarlo e domandare che cosa doveva fare.
0: Un fiorino.
3: Ciao, 101.
0: Io avrei dato più un soprannome riguardo a... non mi viene in mente. Adesso, come si chiama il tipo della dogana che ferma a Troisi e Benigni, gli dice un fiorino? Adesso non mi viene in mente il suo nome, però sono certo che tantissimi se lo ricordano e mi stanno insultando al 331 80 90 101, i classici lapsus, che in diretta abbiamo una regia fortissima in questo momento, li vedo scrivere su Google, ma siete lenti. Quindi 331 80 90 101, amici, messaggi e voci per condividere con noi quelli che sono i vostri soprannomi, le storie dietro ad essi, gli approfondimenti anche di chi ha appena mandato un vocale, sarebbero molto, molto graditi. Nel frattempo, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su R101.

Tommaso Paradiso nelle stories di R101. Poco fa lapsus, non mi veniva in mente come si chiamasse il doganiere di Non ci resta che piangere. Sono contento perché il tipo non ha un nome. Questo mi rende molto felice e fiero in questo momento, perché in effetti non fa altro che ripetere chi siete, cosa portate, un fiorino. 331 80 90 101. Tra pochissimo ascoltiamo altre storie di soprannomi e arriva anche la canzone che ti fa stare bene, quindi state con noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 8 d'ora alle 9, giovedì sera su R101, puntualissima la canzone che ti fa stare bene, su R101 uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda, al 331 80 90 101. Sentiamo la voce di quest'ora.
1: Ciao a tutti, la ciao. Canzone che mi fa stare bene, Natalie Imbruglia, Contorno. Ciao da Elisa.

0: Natalia Imbruglia, Torn su R101, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 20:49 minuti del nostro giovedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento, puntualissimo, tra poco meno di un'ora. Il prossimo sarà anche molto particolare, sarà speciale, perché ogni sera alle 21:45 la canzone che ti fa stare bene, sì, la scegliete sempre voi con la voce al 331 80 90 101, ma c'è una condizione, ovvero quel brano deve arrivare dagli anni 90, ai primi del 2000. La canzone, il genere del brano deve essere R&B o hip hop, appunto l'appuntamento R&B e hip hop con la canzone che ti fa stare bene, che viviamo ogni sera. Già da ora potete scegliere la vostra, basta dirci il titolo del brano, chi la canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Sempre al 331 80 90 101 invece state condividendo le storie dei soprannomi che vi hanno affibbiato durante la vita e che magari poi anche il perché vi sono stati affibbiati si è perso un pochino. Sentiamo.
1: Buonasera Iachi. Buonasera. Mio zio di soprannome aveva Ercaciara perché era un simpaticone. Bello. Sempre a far scherzi e via dicendo, così, e io ho ereditato quello stesso carattere, quindi i miei amici hanno iniziato a chiamare anche me Ercaciara.
0: Bello, Ercaciarino, perché comunque da padre, da zio, scusami, in nipote. Bello però il soprannome che si tramanda di generazione in generazione. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, con le voci, come preferite. Noi ci mettiamo la musica a farci da colonna sonora. Su R101, Semant, Take Your Time.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Enjoy the music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno ad

Le 21 in punto, giovedì sera 23 luglio, siete su R101, amici. Queste sono le stories dalle 20 a mezzanotte. Dal lunedì al giovedì ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Deciziest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo si gioca a Connection, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. Le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Let Her Go, ci sono i Passenger.

Benson Boone, Mystical Magical nelle stories di R101. Buona serata da Yaki, stiamo per giocare, come vi ho anticipato poco fa, a Connection. Come si gioca a Connection? È molto semplice, tra pochissimo vi forniremo quattro elementi. Questi quattro elementi possono essere attori famosi, cantanti, film, album musicali, eccetera eccetera. Voi dovrete dirci cosa questi quattro hanno in comune al 331 80 90 101 con la vostra voce. Questa sera giochiamo con attori famosi, perché i quattro elementi sono, prendere appunti: Owen Wilson, Julia Roberts, Charlie Sheen e Chris Hemsworth. Questi quattro, vi assicuriamo che hanno qualcosa in comune. Starà a voi adesso al 331 80 90 101 dirci che cos'è quel qualcosa in particolare. Li ripetiamo velocemente: Owen Wilson, Julia Roberts, Charlie Sheen e Chris Hemsworth. Cosa avranno mai in comune? Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Another Talk to You nelle stories di R101 alle 9:15. Giovedì sera stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi e voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Che cosa hanno in comune Owen Wilson, Julia Roberts, Charlie Sheen e Chris Hemsworth? Per i vostri tentativi, la voce al 331 80 90 101. Tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Independent Nio nelle stories di R101, 24 minuti dopo le 9, giovedì sera. Buona serata a tutti i ragliacchi, buon viaggio a chi ci segue dalla macchina, tanti anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. Stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi elenchiamo quattro nomi e voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Stasera giochiamo con Owen Wilson, Julia Roberts, Charlie Sheen e Chris Hemsworth. Sentiamo un paio di tentativi.
1: Ciao, per me hanno recitato tutti con Richard Gere.
0: Allora, Charlie Sheen ha recitato con Richard Gere in Primal Fear, anno 1996, thriller giudiziario dove, è vero, Sheen interpreta il procuratore, mentre Richard Gere l'avvocato difensore. Julia Roberts ce la ricordiamo tutti con Richard Gere in Pretty Woman e in Runaway Bride, conosciuto in Italia con il nome Se scappi ti sposo. Ma Chris Hemsworth e Owen Wilson non hanno mai collaborato insieme a Richard Gere, quindi non è questa la connection che stiamo cercando?
2: Hanno recitato nel film Duplicity.
0: Duplicity, film del 2009, dove c'è una splendida Julia Roberts, splendida come sempre, ma non c'è nessun altro degli altri tre che abbiamo elencato. C'è Clive Owen, che magari un pochino può essere confuso con Owen Wilson, non nelle fattezze quanto nel nome, anche se Owen Wilson è il nome e Clive Owen è il cognome. Comunque, non è questo, non è nemmeno questa la connection che stiamo cercando. Provateci al 331 80 90 101, mi sa che c'è bisogno di un indizio, perché vi abbiamo ascoltato in tanti, anche nel fuori onda, e non ci siamo ancora vicini. Non dovete, per questi quattro, pensare ai film che hanno fatto, alla loro carriera. Quantomeno pensate di più al cognome. Mettiamola così, anche se in realtà su uno di questi quattro non sarebbe nemmeno un indizio il cognome, ma questo in realtà è ancora più indizio. Lo so che sembro un pazzo mentre parlo, però vi assicuro che tutto ha un senso. Cosa hanno in comune Owen Wilson, Julia Roberts, Charlie Sheen e Chris Hemsworth? Provateci con la voce che tra poco vi ascoltiamo e magari avremo anche la soluzione. Nel frattempo, su R101, La Cintura, Alvaro Soler.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly su R101, sono le 21:34 minuti e stiamo giocando a Connection. Amici, al 331 80 90 101 state provando a capire e indovinare che cosa hanno in comune i seguenti attori: Owen Wilson, Julia Roberts, Charlie Sheen e Chris Hemsworth. Tantissimi tentativi che abbiamo ascoltato, una persona però ha trovato la connection giusta. Quindi che cos'hanno in comune?
2: Ciao Radio 101.
1: Proprio noi.
2: Sono Valentina da San Teodoro.
1: Ciao Vale.
2: Secondo me la connection tra questi quattro attori è che tutti hanno un fratello e una sorella attori.
1: Oh, è esattamente quello che stavamo cercando. Da qua l'indizio del non concentrarvi tanto sulle carriere di questi attori o attrici, nel caso di Julia Roberts, quanto più sul cognome. In realtà però il cognome in uno di questi casi veniva meno. Ma andiamo per ordine, perché Owen Wilson ha un fratello, si chiama Luke Wilson, famoso per film come Il diario di Bridget Jones, Tutti pazzi per Mary, Old School. Julia Roberts come fratello ha Eric Roberts. Tra l'altro lui, fra i tanti ruoli che ha avuto, c'è nel Il Cavaliere Oscuro, il film di Nolan su Batman. Il fratello di Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, diventato famoso per la saga di Hunger Games. E infine Charlie Sheen ha un fratello che non fa Sheen di cognome, si chiama Emilio Estevez, lui famoso per film come The Breakfast Club, Young Guns e San Elmo's Fire. La storia di Charlie Sheen e appunto del cognome è particolare, perché Martin Sheen, anche lui il padre di Emilio Estevez e Charlie Sheen, famosissimo, scelse di adottare il cognome Sheen probabilmente per motivi di praticità nell'industria dello spettacolo dell'epoca, si parla degli anni 60. Emilio Estevez, figlio maggiore, ha scelto di mantenere il cognome di famiglia originale. Charlie Sheen invece ha scelto di adottare il cognome d'arte del padre, appunto Sheen. Charlie Sheen che si chiama in realtà Carlos Irwin Estevez. Tutto questo era il connection di questa sera. Hanno tutti un fratello famoso, per dirla in pochissime parole. Grazie a tutti per aver partecipato, brava alla nostra amica che ha trovato la connection di questa sera. C'è la musica su R101 a farci da colonna sonora alle 21:36 minuti. The Bosa, la loro Magnetic. Alzate il volume.

The Pause su R101, sono le 21.39. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Un brano che scegliete voi al 331 80 90 101 con la voce, che serve a farci tornare un pochino indietro nel tempo e certamente anche a migliorarci la serata. Il prossimo appuntamento, quello che arriva tra pochi minuti, è particolare perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e pop. Tra poco la scopriamo, state con noi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
17: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
18: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
17: Siete pronti a sentire l'estate?
18: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
18: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
19: Vi aspettiamo!
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: 8.45 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Questo è l'appuntamento R&B Hip Hop con la canzone che ti fa stare bene, che io non riesco mai a pronunciare bene. Una volta su tre non riesco a pronunciare R&B. Al 331 80 90 101, avete scelto voi la canzone che stiamo per ascoltare. Anni 90, 2000, sentiamo.
1: Mitica R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Paid in Full di Eric B. e Rakim.

anche prima degli anni 90, anno 1987, Eric Viera Kim, Paid in Full, la canzone che ci fa stare bene, che avete scelto voi al 331 80 90 101 e che abbiamo ritrovato alle 21.49 del nostro giovedì sera di Stories. Paid in Full, canzone che è anche il titolo di uno degli album più influenti della storia dell'hip hop, una rivista specializzata appunto nella cultura hip hop americana, si chiama The Source, ha inserito questo album nella lista dei 100 album hip hop migliori della storia, tra l'altro album ricco di campionamenti soul che poi hanno ispirato tante tante tante produzioni che sono arrivate negli anni 90 e nei prima del 2000. Quello è il target, gli anni di riferimento per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni giorno alle 21.45 per scegliere la vostra, i messaggi o ancora meglio la vostra voce al 331 80 90 101 in cui ci spiegate un po' perché quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene, e poi basta che ci diciate il titolo della canzone e chi la canta per darci una mano appunto nella ricerca di quello che è il brano R&B hip hop che c'è, cioè, che ascolteremo domani sera alle 21.45 puntuale come ogni serata. Già da adesso potete sceglierla. Nel frattempo la musica non si ferma, qui su R101 arrivano i Maroon 5, Girls Like You, alzate il volume.

Le 22 un minuto, giovedì 23 di luglio, siete nelle stories amici, questa è R101 con me Yaki ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Davide Cisini, detto Decisi, esti in regia, voi al 331 80 90 101 per condividere con noi la vostra serata, se questo giovedì sera ancora qualcosa da dare o se siete in macchina, qual è la vostra direzione? Tra poco vi leggiamo e ascoltiamo, nel frattempo Martin Solveig, Hello!

Macumba, Noemi e Carl Brave su R101 alle 22:08 minuti del nostro giovedì sera di Stories. Un saluto a tutti coloro che stanno condividendo la propria serata con noi al 331 80 90 101. Saluto degli amici che non si sono firmati, però scrivono: ciao Yaki, siamo finalmente in ferie ad Alghero, non vedevo l'ora, un abbraccio. Un abbraccione a voi, le ferie ormai siamo al 23 di luglio, quindi per tanti stanno iniziando un periodo di relax. Un abbraccione però soprattutto a chi deve tenere ancora un pochino duro, deve stringere i denti, le ferie poi si spera arrivano un po' per tutti. Chi è un abitué delle storie se lo sa, ogni tanto ci piace guardare un po' in giro per il mondo e sbirciare, spulciare quelle che sono le feste che si celebrano. Oggi 23 luglio è una festa molto bella perché è il Gorgeous Grandma Day, traducibile in italiano come la festa, la giornata dedicata alle nonne splendide. Una festa che in realtà ha anche una storia molto bella perché è nata nel 1984 in America da tra l'altro una conduttrice radiofonica che si chiama Alice Salomon, che arrivata a una certa età si è resa conto di come la società trattasse un po' le persone che arrivano a una certa età come delle nonne, nonostante magari alcune di loro non avessero nemmeno dei nipoti. Lei invece di rifiutare questa etichetta ha deciso di farne un vanto e quindi dalla parola nonna ci ha aggiunto prima gorgeous, che appunto sta per splendida, ed è una giornata dedicata appunto a tutte quelle persone che hanno raggiunto una certa età. Notate come continuo a dire una certa età perché non voglio assolutamente dire un anno perché poi mi becco gli insulti, dicevamo che hanno raggiunto una certa età ma che sono ancora l'anima della festa, che sono ancora attive, sorridenti, che rifiutano appunto l'etichetta della classica anziana o anziano che sta solo sulla poltrona, che magari fa la maglia, uno stereotipo che per alcuni va benissimo, cioè niente in contrario se qualcuno ama fare la maglia e stare comodo sul divano, ma altri invece amano comunque godersi la vita, soprattutto poi quando si va in pensione, che in Italia è circa, mi sembra se non mi sbaglio, l'ultima ricerca era 96 anni, comunque c'è un po' più di tempo libero e quindi ci si può godere un pochino le proprie passioni. 331 80 90 101 amici, per condividere con noi i racconti di quella persona che nella vostra famiglia, anche se magari ha raggiunto una certa età, è ancora l'anima della festa e quando entra in una stanza la illumina e fa sorridere tutti. Messaggi e voci, tra poco vi leggiamo e ascoltiamo. Nel frattempo c'è Katy Perry su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni nelle stories di R101. Canto d'amore, 22 e 16 minuti. Buon giovedì sera a tutti al 331 80 90 101. State condividendo con noi le storie di, della persona che nella vostra famiglia ha raggiunto anche una certa età, ma è ancora molto attiva, arzilla, anzi molte volte è l'anima della festa. Ci sono delle storie che sono assurde. Io volevo salutare Vittoria che scrive: mia nonna Pina, 70 anni, si è fatta un tatuaggio l'anno scorso, non uno piccolino nascosto, sul polso ben visibile una piccola rondine. Noi in famiglia siamo rimasti di sasso, mia madre quasi si sentiva male, da allora se lo mostra a chiunque, fiera come una ragazzina, altro che nonna con la calzamaglia e lo scialle. Meraviglioso, io voglio vederlo adesso il tatuaggio di nonna Pina. 331 80 90 101, messaggi, voci, ma anche foto. Meraviglioso, un saluto, un abbraccione alla nonna Pina e a tutti coloro che stanno appunto condividendo questo giovedì sera con noi. Tra pochissimo vi leggiamo, nel frattempo sia su R101 Gimme Love.

Gimme Love con Sia nelle stories di R101, giovedì sera con me, Yaki, ad accompagnarvi come sempre, come vuole la consuetudine, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per condividere la vostra serata con noi, con i messaggi o ancora meglio con le vostre voci, per gli amici in macchina, per gli amici anche a casa belli comodi sul divano, e per tutte le persone anziane e arzille. Tra poco ne parliamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 € oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 €, 35 rate da 99 € al mese. Rata finale 8.000 €. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 € su Fiat.it.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Stand by me, gli Oasis su R101, 27 minuti dopo le 10 nel giovedì sera di Stories che condividiamo con me, Yaki, ad accompagnarvi. Oggi 23 luglio, ne abbiamo parlato poco fa, la giornata dedicata a tutte le persone che nonostante abbiano raggiunto una certa età sono ancora l'anima della festa, in inglese National Gorgeous Grandma Day, nome lunghissimo appunto per tutte le persone che non solo rifiutano magari l'etichetta, lo stereotipo della persona che ha raggiunto una certa, inizia a stare in poltrona, ma invece proprio che si godono la vita, che abbracciano tutto quello che è il tempo libero che adesso hanno. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi le stories della persona più arzilla della vostra famiglia, e devo dire, posso dare i vostri racconti, io mi sento male con me stesso, perché in particolare per tutti quelli che riguardano lo sport cioè ci sono persone che hanno magari il doppio dei miei anni, anche il triplo in certi casi, che sono nettamente più attive, e io vi invidio, vi mando un abbraccione, saluto ad esempio Marco con nonno Aldo, 66 anni, che gioca ancora a calcetto con gli amici, o Alessandro che scrive: buonasera, voglio parlarvi di Renato, 73 anni, che da 6 mesi si è iscritto a padel, noi nipoti già giocavamo, un giorno ci ha chiesto di portarlo a vedere una partita, ora gioca due volte a settimana e ha pure un gruppo WhatsApp con gli altri nonni del padel. Una cosa meravigliosa, anch'io posso, c'è un requisito, l'età è un requisito che bisogna avere per forza per entrare nel gruppo dei nonni del padel, perché io sono giovane, 28 anni, ma dentro sono più vecchio. Secondo me posso essere un nonno del padel ad honorem, nel caso parliamone. 331 80 90 101, il numero di R101, poi vi lascio il mio numero privato solo però per i nonni del padel. C'è la musica nelle stories, Don't Start Now con Dua Lipa.

0: Ragazza sola, Annalisa nelle stories di R101, giovedì 23 luglio, 22:35 minuti. Allora, io devo ammettere che ci sono rimasto parecchio male, perché poco fa ho letto il messaggio di Alessandro, di suo nonno, che si è iscritto a Padel, al suo gruppo WhatsApp con i nonni del Padel. Io mi sono gentilmente offerto, anzi ho pregato anche in ginocchio di poter essere accettato in quel gruppo. Non solo non sono stato accettato in quel gruppo, non ho manco ricevuto una risposta. Cioè, il nostro Alessandro qua mi ha abbandonato al mio destino. Io non potrò mai essere uno dei nonni del padel. Questa una cicatrice che penso farà fatica a sbiadire. Ci proveremo con la musica di R101. Tra una decina di minuti arriva la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo le prossime le abbiamo scelte noi per voi. Karol G, Manu Chao nelle stories, Viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

su R101, consiglio anche per tutti gli amici alla guida in questo momento. Sono Miles Smith e Naya Loran alle 22.43 ad accompagnarci nel nostro giovedì sera di Stories. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora il brano lo scegliete voi al 331 80 90 101 con i messaggi e con la voce, una canzone che servirà anche a farci tornare un pochino indietro nel tempo.

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora alle 11 giovedì sera su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi, sentiamo insieme la richiesta di quest'ora.
1: Ciao ragazzi, sono Francesca, vi contatto da Roma. La canzone che mi fa stare bene è The Power of Love di Celine Dion.

Love, Celine Dion, questa la canzone che ci fa stare bene 50 minuti dopo le 22. Giovedì sera, 23 luglio, su R101, il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora, alle 23.45 circa. Già da adesso potete scegliere voi, con i messaggi, o ancora meglio, con la vostra voce, quella che sarà la canzone che ci accompagnerà. Sarà l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera, per questo sceglietela con particolare cura. Nel frattempo arrivano i Train, Drive By, 22.50 minuti, alzate il volume.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.

Appunto, prendervi adesso l'ultima ora delle stories di questo giovedì sera, 23 di luglio, ovviamente la passeremo insieme qui su R101 fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, The Cheesiest, Davide Cisini invece in regia, voi al 331 80 90 101. Tra poco le vostre voci saranno fondamentali, perché come vuole la consuetudine delle stories stiamo per giocare a Con parole tue. A breve ripassiamo le regole, nel frattempo Ed Sheeran, Galway.

0: Pinguini tattici nucleari, Amaro nelle stories di R101, 23 e 7 minuti, siamo entrati nel vivo dell'ultima ora. Con me Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Noi Remizio. Lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca? Con parole tue è molto semplice, a breve vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto che stiamo cercando. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un manufatto monolitico costituito da matrice organica a stato metastabile attraversata assialmente da elemento fibrillare capillare, il quale, per innesco di processo esotermico autosostenuto, induce transizione di fase progressiva della matrice circostante e conseguente ascesa capillare del fluido risultante verso la zona di reazione, sostenendo così emissione radioattiva per dissipazione graduale e irreversibile della sostanza costitutiva. Mi sembra veramente semplice questa sera la definizione, lo vedo anche dalle facce che abbiamo nello studio. 331 80 90 101 per provare a dirci qual è l'oggetto misterioso del nostro giovedì sera. Nel frattempo c'è la musica su R101, Moving to the Sun.

0: A stato metastabile, attraversata assialmente da elemento fibrillare capillare, il quale, per innesco di processo esotermico autosostenuto, induce transizione di fase progressiva della matrice circostante e conseguente ascesa capillare del fluido risultante verso la zona di reazione, sostenendo così emissione radiativa per dissipazione graduale e irreversibile della sostanza costitutiva. Cosa stiamo cercando?
1: Buonasera. Buonasera. Non sono sicuro di quello che sto per dire.
0: Partiamo
1: però
0: bene.
1: Provare non costa nulla.
0: Assolutamente.
1: Una coscia di pollo può essere, non lo so.
0: Hai fatto benissimo a provarci, perché non è la coscia di pollo quello che stiamo cercando, ma è uno dei tentativi più originali che abbia mai ascoltato in questo gioco, quindi ti ringrazio, però no.
2: Ciao, è un termometro.
0: Non è il termometro.
3: Ah, ragazzi, io opterei senza ombra di dubbio sulla batteria della macchina, o quella normale o quella elettrica.
0: Io invece una penombra di dubbio almeno l'avrei avuta, perché non è la batteria, né quella della macchina, diciamo, standard a benzina o a diesel o a gasolio, come vuoi, né di quella elettrica. Amici, 331 80 90 101 per provarci con la voce qual è l'oggetto misterioso di questa sera. Tra pochissimo continuiamo con i tentativi. Adesso i Coldplay.

0: 1. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Ciao, abbiamo cambiato. Per noi è il neon.
0: Non ho sentito il tentativo di prima, non è il neon però l'oggetto che stiamo cercando. Continuate a provarci al 331 80 90 101, tra poco vi ascoltiamo e rileggiamo la definizione di stasera.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Break Even alle 23.25 del nostro giovedì sera di Stories. Siete su R101, stiamo giocando con parole tue, gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto che corrisponde ad essa. La definizione di stasera è: manufatto monolitico costituito da matrice organica a stato metastabile attraversata assialmente da elemento fibrillare capillare, il quale, per innesco di processo esotermico autosostenuto, induce transizione di fase progressiva della matrice circostante e conseguente ascesa capillare del fluido risultante verso la zona di reazione, sostenendo così emissione radiativa per dissipazione graduale e irreversibile della sostanza costitutiva. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Ciao Yaki, ciao R101, Andrea da Firenze.
0: Ciao Andrea.
1: Come tutte le notti a provare a giocare al gioco più bello della notte.
0: Oh,
1: secondo me l'oggetto
0: bello
1: di oggi è il profumatore d'ambiente.
0: È il profumatore di ambiente, non mi interessa cosa dice la regia che ha scritto la definizione. Andrea è il mio nuovo miglior amico, purtroppo però Andrea non è l'oggetto che stiamo cercando.
2: La moca, la caffettiera,
0: sì.
2: Patti da concorrenza.
0: Patti, non è la moca o la caffettiera.
3: Il monolita misterioso è un albero, una pianta. Ciao da Marco.
0: Che voce profonda, Marco. Il monolite misterioso mi piace perché appunto manufatto monolitico sulle prime due parole che utilizziamo, ma non è l'albero.
4: Ciao a tutti da Alberto e Chiara. Secondo noi la parola è l'accendino.
0: L'accendiamo. Non è l'accendino, ma secondo me siete quelli che fino ad adesso ci sono andati più vicini.
5: Per me è il phon. Luca da Brescia.
0: Luca, non è il phon.
6: R101, progetto, è una trottola.
0: Non è una trottola.
7: Ciao Clara da Cadorago.
0: Ciao, Clara.
7: Per me sono gli occhiali da sole.
0: Non sono neanche gli occhiali da sole.
8: Ciao R101.
0: Ciao.
8: Io sono Andrea e per
0: sì.
8: me è uno chassis della macchina.
0: Un chi? Uno chassis della macchina? Allora Andrea, te ne intendi di macchine molto più di me perché io non ho idea di cosa sia, quindi non è l'oggetto che stiamo cercando. Dura stasera, vedo che siamo ancora in alto mare, a parte quello che ha detto accendino che secondo me non c'è andato troppo lontano, o meglio, no, lo diamo un indizio, regia? Cos'è spallucceo? Sì o no? Le risposte sono due. No, no, no, attenzione. Stasera sono amici, penso sia colpa mia se la regia ha reagito male. Quindi niente indizio. Abbiamo fiducia nelle vostre capacità. 331 80 90 101 per provare a dirci qual è l'oggetto misterioso. Tra poco vi ascoltiamo. Adesso su R101 Ellie Goulding.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a p-

0: Sui Love, Am I Ready, c'è l'ISO nelle stories di R101. Mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, vi abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando, che è nascosto dietro la testa. La definizione l'abbiamo interiorizzata e metabolizzata, quindi passiamo direttamente alle vostre voci. Che oggetto stiamo cercando?
1: Ciao, sono Annalisa, per me è il lampadario.
0: Non è il lampadario.
2: Ciao Yaki, per me è una padella o una piastra per cuocere.
0: Non è né una padella né una piastra per cuocere.
3: Oh, per me l'oggetto misterioso è la canna fumaria, il camino. Aldo da Napoli, insieme a tutta la famiglia, un bacione.
0: Un saluto allora ad Aldo e famiglia, purtroppo però non è la canna fumaria.
4: Ciao a tutti, sono Mirko da San Martino dell'Argine e secondo me è una pentola che bolle.
0: Una pentola che bolle, perché se non stesse bollendo non accetteremmo il tentativo, nel caso fosse giusta, purtroppo però non è una pentola che bolle, neanche una pentola che non bolle.
5: Ciao R101, sono Elvira e per me si tratta del carbone.
0: Non è neanche il carbone.
6: Ciao R101, ciao. Secondo me è una lampada ad olio o comunque una, diciamo, una candela. Ciao Roberto da Treviso.
0: Roby, sono due oggetti però estremamente diversi e estremamente distinti, lampada ad olio e candela. Ti posso dire che uno dei due è giusto, quale?
7: Ciao a tutti, sono Guido da Parma, l'oggetto misterioso è una candela. Oh. Ciao.
8: Ciao, sono Fulvio da Mantova. È per caso la candela?
9: Uno, sono Manuele, gioco stupendo. Grazie. E per me è una candela.
10: Ciao. Vedi? Ragazzi, sono Massimo da Torino, secondo me è una comunissima candela.
0: Una comunissima candela, l'oggetto che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie al nostro amico che non devo che ha detto che il gioco è bellissimo, quindi non devo nemmeno far finta che abbia vinto, perché ha vinto veramente la candela, l'oggetto di questa sera. Bravi ai nostri amici e le amiche per aver indovinato. C'è la musica su R101 a farci da colonna sonora nelle stories. Maledetto me, Fulminacci.

0: Patroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

8.43, buon giovedì sera a tutti. C'è la canzone che ti fa stare bene su R101. Ogni ora il brano che va in onda verso il 45esimo minuto lo scegliete voi con i messaggi. Noi la sentiamo già, la canzone che ci sta per far molto bene. Ce la posso fare? Era giusto l'italiano? Non lo so. Il messaggio è del nostro amico Marco. Ciao Yaki, per chiudere bene questo giovedì sera, mio penultimo giorno di lavoro prima delle ferie, la canzone che mi farebbe stare bene è Enola Gay degli OMD.

Gli OMD e Enola Gay, la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento del nostro giovedì sera di Stories con questo spazio in cui comandate sempre voi. Domani mattina arriverà puntualissimo un altro per farci iniziare bene la giornata con la giusta colonna sonora. Sceglietela voi la canzone, 331 80 90 101, fatelo con i messaggi o fatelo ancora meglio con la vostra voce. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione che vi può venire in aiuto, 101 canzoni estive che vi fanno stare bene per tornare indietro a un'estate specifica. Potrebbe essere quella del primo amore, della laurea, la prima vacanza da soli. Sta a voi raccontarcelo. Nel frattempo la musica non si ferma. Esche tu mem su R101, Metro James.

Dracula, Tame Impala e Jenny chiudono questo giovedì sera, questa intera settimana di stories che abbiamo passato insieme, amici. Da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini in regia. Io rinnovo l'appuntamento a lunedì, sempre qui nelle stories, a partire dalle 20 su R101 per iniziare, si spera, con il piede giusto, un'altra settimana insieme. Buon proseguimento, buon weekend, a lunedì, ciao!

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo instabile in Calabria e nel Messinese, con rovesci sparsi e temporali che coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale. Residua nuvolosità e possibili piogge isolate tra Marche e Abruzzo, ma con tendenza a un rapido miglioramento. Nel resto dell'Italia tempo generalmente bello. Migliorerà progressivamente anche tra Calabria e nord est della Sicilia. Temperature in calo al centro-sud, specialmente sul versante adriatico, massime per lo più tra i 27 e i 33 gradi, con valori oltre i 35 gradi solo in Sicilia e Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101

0: Sole 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la

0: terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: domenica.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101. R101.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.